capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Solo grande musica nella notte di Radio Capital.

suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro.

o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto un urlo per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sei.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
7: Le notizie delle 6, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Notte di guerra nel Golfo Persico, gli Stati Uniti attaccano una petroliera diretta in Iran e la mettono fuori uso, colpita anche l'isola di Keshman nello stretto di Hormuz. Teheran risponde attaccando basi militari americane in Kuwait e Bahrain, attacco fallito, dicono gli Stati Uniti. Notte di fuoco anche in Libano, 5 vittime per i raid israeliani, Hezbollah lancia diversi attacchi contro le truppe israeliane penetrate nel paese. Restano in carcere 2 italiani della flottiglia di terra arrestati in Libia per ingresso illegale nel paese. La procura di Bengasi ha prolungato la detenzione fino alla prossima udienza. Il console ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due insegnanti. Due persone fermate per l'omicidio di 4 braccianti in provincia di Cosenza, arsi vivi. C'è un sopravvissuto che parla e accusa la mafia pakistana. Racconta: ci siamo ribellati perché non ci pagavano. E a Milano il sindaco Sala dice bene l'indagine dei magistrati sullo sfruttamento degli operai indiani che costruivano il consolato degli Stati Uniti.
8: È la brutta pagina, ogni volta che ovviamente vedo problemi su Milano sono amareggiato. D'altro canto penso, se situazioni del genere servono per scoperchiare

0: creare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno, ben vengano le inchieste, quindi guarderemo con attenzione a quello che succede.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, lo ha portato da oltre 900 a 116, 330 i casi già confermati. Lo sport, al Roland Garros, Mensik vince la sfida dei ventenni, il ceco batte in 3 set il brasiliano Fonseca e va in semifinale dove troverà Zverev. Oggi in campo ancora per i quarti gli italiani nel primo pomeriggio, Cobolli contro Oje Aliassimi in serata al derby Berrettini Arnaldi. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: 6.07 su Radio Capital, Who Won't Get Full Again. Buongiorno a tutti, ciao Laura e ben ritrovati.
1: Buongiorno Marco, bentornato.
0: Grazie, grazie mille. Io mi sono perso la polemica, direi, forse del mese, dai, no, non dell'anno, insomma, quella su De Gregori. Bastonato da chiunque.
1: Beh, ma anche lui ha cercato di bastonare, nel senso che il suo discorso era: i cantanti non dovrebbero esporsi in maniera molto diretta su questioni legate alla politica, e nella fattispecie faceva riferimento a Springsteen che sta facendo il tour contro Trump.
0: E tu ovviamente ti senti chiamata in causa.
1: No, allora ognuno può esprimere la sua opinione, così come De Gregori dice la sua, certo, e Springsteen ovviamente dice la sua.
0: Sì, però dai, non si può negare il fatto che invece De Gregori sia rimasto antipatico a moltissime persone.
1: Anche a me.
0: Esatto, anche a te. Però non so, io onestamente difendo questo suo silenzio, perché in un momento in cui non si accetta più la complessità, a me è sembrata la sua risposta invece andare in questa direzione. Cioè lui ha detto: io non me la sento di prendere una posizione netta, non mi sento superiore a nessuno e dunque preferisco parlare con le mie canzoni. Io dico questo, ma uno che ha scritto Generale, ma puoi chiedergli cosa pensa della guerra? Ma ascoltati le canzoni e lo capisci. Semplicemente non vuole, no, essere tirato per la giacchetta quando decidono di farlo i suoi fan, perché poi è quello, no? Quando ti amano tanto, le persone vogliono che tu dica quello che loro già pensano. È una ricerca di conferme più che altro, almeno questa è la mia impressione.
1: Beh, da una parte sì, dall'altra ti dico, come lui si sente di voler essere, diciamo, super partes, chiamiamolo così, ci sono quelli che sia in Italia che all'estero decidono di prendere posizione.
0: No, certo, certo, però ecco, secondo me la polemica nasce proprio qui, cioè molti non chiedono più agli artisti di pensare, chiedono loro di confermare. Questo
1: tra l'altro vuoi ridere?
0: Dimmi.
1: Io, perché ne so al riguardo, sì. Buona parte dei fan springsteiniani che stanno proprio nelle prime file sono, sì, trampiani.
0: Ecco, tra l'altro, appunto, vedi che, ma questo vuol dire accettare la complessità, ragazzi.
1: Esatto.
0: Nulla è così, nulla è scontato. No, onestamente trovo che sia sacrosanto il diritto di De Gregori di starsene in silenzio. Peraltro è quello che ha fatto sempre, cioè non ricordo di dichiarazioni di De Gregori. Qualcuno ha provato a rimettere in fila le varie polemiche che sono nate attorno alle parole di De Gregori. Non è la prima volta. De Gregori non c'ha voglia di dire le cose che gli altri vogliono sentirsi dire. E quindi ti ascolti le sue canzoni e basta, bella lì. E che adesso invece vogliamo tutto subito, vogliamo che tutti prendano la nostra posizione, cerchiamo conferme, no? E lo facciamo anche quando si parla di Medio Oriente, quando invece bisognerebbe tentare tutti quanti di fare l'esercizio De Gregoriano, accettare che non è detto che si debba prendere una posizione, che la realtà è più complessa di quanto non sembri guardando una story su Instagram, e quindi un attimo, cauti tutti, insomma, prima di dire giusto o sbagliato, un attimo di riprendersi 10 minuti per rifletterci su. A me sembra questo l'insegnamento di De Gregori. Tu fai così,
1: però, va bene.
0: Lo so. Allora 6:10, io sono tornato, sono Marco Maisano, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: A proposito di complessità, capire cosa stia accadendo esattamente in queste ore in Medio Oriente non è affatto semplice, è tutto molto complesso, perché per l'ennesima volta, non lo so, io non le conto più, le volte in cui Trump ha detto è fatta, abbiamo raggiunto un accordo, la scorsa settimana ovviamente leggevo le notizie anche se non ero qui e sembrava veramente fatta, invece no, la guerra è ripresa, sono ripartiti già questa notte, ma in realtà 2 giorni fa gli scontri tra Stati Uniti e Iran, e poi c'è quello scontro tra Trump e Netanyahu, no? C'è stata una telefonata a quanto pare di Trump, un furioso con Netanyahu, per la ripresa dei combattimenti.

combattimenti in Libano, ripresa massiccia dei combattimenti, ormai Israele occupa praticamente quasi tutto il sud del paese, è arrivato al cosiddetto castello di Beaufort, che aveva lasciato nel 2000, quindi anche un aspetto simbolico, se volete, che torna a farsi strada in questa guerra. Trump si è molto arrabbiato con Netanyahu, Trump che ha bisogno di un Medio Oriente stabilizzato per fare affari con gli arabi, questo è quello che racconta anche Rampini sul Corriere della Sera, e Netanyahu che invece ha bisogno di uno stato di guerra permanente per sfuggire, qualcuno dice, ai processi per corruzione, quindi presentarsi ancora una volta alle elezioni che ricordo si terranno in autunno. Lui quindi vuole apparire come in un qualche modo leader insostituibile. I due per la verità si erano già scontrati con modalità simili, se ricordate, sulla tregua a Gaza, ma adesso insomma ci risiamo. Trump rimprovera a Netanyahu di non avergliela raccontata giusta quando in febbraio l'ha convinto ad attaccare l'Iran. Perché? Perché Netanyahu aveva detto: ma non ti preoccupare, vedrai che ci sarà un cambio di regime, le persone si ribelleranno alla Repubblica Islamica. Purtroppo non è avvenuto, insomma il cambio di regime non c'è stato, e sempre come fa notare Rampini sul Corriere della Sera, non c'è una vittoria per gli Stati Uniti se non c'è un cambio di regime, ma quello ormai non mi sembra più, cioè mi sembra veramente difficile, è molto molto complicato. Qui stiamo aspettando di capire se dovremo pagare i pagaggi, i pedaggi per passare dallo stretto di Hormuz, è quello il vero tema, ed è quella forse l'arma nucleare, l'abbiamo detto tante volte, che Buongiorno Capital, in mano all'Iran, un'arma che pensava neppure di avere, che invece si è rivelata molto molto in grado di cambiare gli equilibri non soltanto di tutto il Medio Oriente, ma di tutto quanto il mondo, perché insomma il mondo si è fermato da quando è stato bloccato lo stretto di Hormuz. E questa telefonata di fuoco appunto ci racconta questo, insomma, tra l'altro le parole sarebbero state: sei completamente fuori di testa, questo avrebbe detto Trump a Netanyahu, ti sto salvando il culo, tutti odiano Israele per colpa tua.

0: Io sono Sandro D'Alapo, sono tutto e
1: buongiorno.
0: Credo che Gregori abbia costruito tutta la sua enorme, importantissima carriera anche su certe idee, no? Certe canzoni che tutti abbiamo ascoltato, che conosciamo tutti. Oggi, davanti alla morte di 70.000 persone, di cui 20.000 bambini, è un po' difficile far parte di una società e non dire la propria. Salute a tutti.
1: Ciao ciao, grazie Alessandro e buona giornata. Allora Chiara invece dice De Gregori è libero di parlare o di stare in silenzio, il problema è che ha definito patetico e ridicolo Springsteen e il suo impegno. Allora lui è libero di tacere ma non di offendere chi vuole impegnarsi. Però è perché gli è stato chiesto, cioè non è che lui se ne è venuto fuori, ha scritto un post sui social o ha tenuto una conferenza stampa per definire patetico Springsteen, glielo hanno chiesto, gli hanno anche detto di Bob Dylan e lui ha detto Bob Dylan può fare quello che vuole, io sono De Gregori e faccio quello che pare a me. Non ho capito veramente, cioè, ma poi scusate.
2: Sì, ma poi potrà... lì c'è stata anche un po' è stata cosa? Tendenziosa la domanda, tendenziosa. Perché si sa che comunque De Gregori non ha mai né ammirato né comunque stimato Springsteen, quindi chi ha fatto la domanda l'ha fatta anche provocatoriamente, ovviamente.
1: Sì, sì, sì, è che però è la stessa dinamica un po' quella di Harry De Luca. Harry De Luca che è stato criticato moltissimo per aver non ha difeso Israele, però insomma non ha attaccato Israele, in parte sì, si è dimostrato forse vicino in qualche modo allo Stato ebraico, insultato ovviamente da chiunque, delusi i lettori di Harry De Luca, affezionati a Harry De Luca, ma uno può avere una sua idea e possono le sue opere diciamo essere considerate come tali, cioè senza entrare nel merito di ciò che pensa lui in privato, farà i suoi discorsi a tavola, a cena, dirà quello che pensa, come tutti noi.
2: Sai qual è il problema? È che oggi tutti questi canali social e quant'altro hanno avvicinato talmente tanto gli artisti, diciamo, all'ascoltatore, sì, al fan, per cui non riescono a scindere quello che è l'opera artistica da quello che è la persona.
1: Sì.
2: Di conseguenza, se poi si manifestano idee diverse da quelle del fan e poi lì succede il patatrac.
1: Certo, però io ho anche l'impressione che i social abbiano provocato un altro fatto, cioè hanno reso tutti quanti un po' più conformisti. Siccome tu temi la shitstorm, temi di beccarti gli insulti, dici la cosa più corretta, quella che ti fa stare e dormire sereno, dici così non mi attaccano, nessuno dice niente, io dico la cosa più corretta possibile. E questo però equivale poi a creare una società senza pensiero, cioè senza che non accetta la complessità. Ecco, siamo tutti un pochino più conformisti perché temiamo gli attacchi. De Gregori certo se lo può permettere, si può permettere di mandarci tutti quanti a quel paese e dire ma io dico quello che mi pare. Magari un artista che ancora non è De Gregori, che non ha quella carriera alle spalle, dice quello che è corretto dire, corretto tra virgolette, insomma, magari pensa un'altra cosa ma non la dice perché teme che arrivino gli insulti.
2: Ornella Vanoni ci ha insegnato che ad un certo punto puoi dire veramente tutto quello che vuoi.
1: Ma a un certo punto però siamo veramente tutti quanti un po' più conformisti, dai, cioè diciamo tutti la stessa cosa e nessuno osa dire il contrario, perché ma infatti parlare oggi di genocidio in Palestina è una cosa molto così limitante, perché non tiene conto di tutti gli altri aspetti. Allora basta, se la discussione è finita perché tanto c'è un genocidio in Palestina, non parliamone più. Invece immagino che ci sia ancora una discussione in corso, peraltro c'è anche un processo in corso, noi abbiamo già deciso che c'è stato il genocidio, che è finito il genocidio, ma c'è un processo in corso, tiriamo in causa il diritto internazionale ma poi non accettiamo che il diritto internazionale faccia il suo corso, aspettiamo un processo. Già solo questo, vedrete che adesso arriveranno i messaggi, gli insulti, ma io non ho detto che non c'è stato un genocidio, ho detto che c'è un processo in corso, ma già dire questo ti fa esporre, già dire questo ti mette così, qualcuno arriva già, eccoli qua, già un sacco di messaggi di chi dice vergognati, dovresti invece ammetterlo anche tu in radio la mattina, tu che hai una grande responsabilità dovresti ammettere che c'è un genocidio in corso, ma io non ho detto che non c'è, ho detto che c'è un processo, già questo, che non voglio dire non è complesso, già solo questo basta a beccarsi gli insulti.

0: Ciao carissimi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io credo che, ahimè, chi è leader nel mondo della musica ha anche una piccola responsabilità. Non è vero che può farsi i fatti suoi, oggi più che mai. Okay. Ma nessuno può farsi i fatti suoi, anche il modo in cui voi fate la radio. Tutti quelli che comunicano hanno e prendono delle posizioni. Vabbè, modesto mio parere. Buon mercoledì.
1: Buon mercoledì anche a te, però qui stiamo parlando di artisti, non di giornalisti. Hai ragione a dire che chi fa questo mestiere, il nostro, quello di mio e della Laura, ha il dovere di raccontare i fatti e chissà, a volte anche di prendere posizione, perché no? Però non è la stessa cosa, non stiamo parlando di un artista, stiamo parlando di artisti, Henry De Luca, De Gregori, insomma, secondo me possono anche non prenderla una posizione.
2: Scusate, ma esattamente quale processo in corso ci sarebbe?
1: Come quale?
2: Israele no, in questo momento non ha nessuna sanzione, nessuna forma di isolamento, nessuna forma di embargo economico. Continuano a dargli armi, continuano a fare anche tutte le competizioni importanti sportive, ma quale processo in corso c'è?

0: Cioè, non c'è nemmeno un processo in corso ed è già tanto se si parla di genocidio.
1: No, no.
0: È già grassa.
1: C'è un processo in corso alla Corte Internazionale di Giustizia, che è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite e si occupa esclusivamente di controversie tra stati, in questo caso Sudafrica versus Israele. E sarà quel processo a dirci se c'è in corso, se c'è stato un genocidio. Ma non lo dico per negare, dico che siccome chiamiamo tutti i giorni, tiriamo in ballo il diritto internazionale, giustamente il diritto internazionale che è arretrato in questi anni, purtroppo, accettiamo il fatto che bisognerà aspettare questa sentenza. Ripeto, non vuol dire negare, vuol dire accettare che ci siano delle persone più esperte di noi, dei giudici competenti che stanno facendo le indagini, stanno svolgendo indagini molto approfondite per dirci alla fine se ci sarà genocidio o no. Poi ovviamente uno ha diritto anche a pensare che ci sia già stato, ci mancherebbe altro, però non potete pretendere da chi fa per esempio questo lavoro, il giornalista, di non dire questo, perché è in corso un processo, tutto qua. Non si tratta di negare.
2: Visto che parliamo di conformismo,
1: sì,
2: penso sia lecito che un artista si esponga anche politicamente, perché se anche l'arte, che dovrebbe essere una forma di pensiero, inizia a conformarsi,
1: certo,
2: la cosa non penso sia proprio il massimo, ecco.
1: Beh, però non mi è sembrato un conformista De Gregori in questo caso, ecco. Vabbè. Allora, non si può però non parlare questa mattina di quello che è accaduto in Calabria. Ci tengo molto a farlo, intanto perché è una notizia dovuta, ma l'avrete sentita tutti quanti. 4 uomini che sono stati bruciati vivi dentro un minivan da Mendolara. Immagini veramente terrificanti. E fermiamoci un istante però, ecco, su queste parole: bruciati vivi. Non siamo davanti a un incidente e non siamo neppure davanti a una fatalità, siamo davanti a un livello di, non lo so, ferocia che credevamo appartenesse così ai libri di storia o alle cronache dei cartelli della droga, perché quello sembra, sembra veramente di essere in Sud America, ecco, quando senti quelle storie terrificanti che riguardano appunto i cartelli della droga. E invece è accaduto in Calabria, nel cuore di un territorio dove da anni si intrecciano lavoro agricolo, sfruttamento e caporalato. Però, ripeto, non stiamo parlando di un incidente, stiamo parlando di sistema. Questo è un sistema. Le immagini raccontano, sì, che qualcuno avrebbe chiuso quelle persone dentro un veicolo e poi avrebbe appiccato il fuoco, ma sarebbe secondo me un errore liquidare tutto come il gesto di due assassini. Ecco, gli assassini, se le accuse saranno confermate, hanno acceso la fiamma, ma rimanendo diciamo su un piano figurativo, ecco, il combustibile lo versa da anni un sistema che considera alcuni lavoratori in un qualche modo sacrificabili. Questa cosa succede spessissimo in Italia, è successa altre volte, l'abbiamo raccontato altre volte. Allora, chi sono queste vittime? Sono delle persone che erano venute in Italia per lavorare, erano braccianti, uomini arrivati da lontano per raccogliere la frutta e gli ortaggi che finiscono sulle nostre tavole, uomini che, e donne che spesso vivono ai margini, che dipendono da questi maledetti intermediari, che subiscono ricatti salariali e condizioni che molti italiani, direi, non accetterebbero neanche per un giorno. Da anni sentiamo parlare di caporalato, da anni leggiamo rapporti, inchieste, grandi editoriali, arresti, eppure ogni volta reagiamo come se fosse una sorpresa, perché poi è questo secondo me il sintomo che ci dice che qualcosa non va. La verità però è che il caporalato non è una devianza del sistema agricolo, ragazzi, cioè è parte purtroppo del sistema agricolo in Italia, quello che permette prezzi bassi, quelli che noi pretendiamo, raccolte rapide e manodopera sempre disponibile. Quindi quando ci lamentiamo anche dei prezzi, teniamo conto, ecco, di chi ci permette ancora di averli questi prezzi, non dico bassi, ma insomma che però un po' lo sono, ecco, per certi versi. Ad Amendolara non sono morte quindi soltanto 4 persone, è morta ancora una volta l'illusione che lo sfruttamento sia un problema secondario. Dovremmo veramente tutti quanti rifletterci un pochino su, ecco, perché non si può morire così. Cioè, scusate, dico anche una cosa forse banale, ma proprio no, morire così anche no. Chiusi dentro un minivan, uno è riuscito a scappare, un cittadino afghano che ha avuto modo di raccontare come sono andate esattamente le cose, l'unico testimone di questa strage.

0: Sì ragazzi, prezzi bassi, sì sì, e lo ridico perché qualcuno si lamenta e dice ma quali prezzi bassi? Però è così, la pressione sui costi e sui prezzi agricoli contribuiscono, ecco, allo sfruttamento. Non sto dicendo che i prezzi sono bassi, ma quella pressione, quella che costringe tutto quanto il sistema a tenere il più possibile bassi i prezzi, porta, ecco, allo sfruttamento, perché se devi tagliare, cosa tagli? Almeno in Italia solitamente il costo del lavoro. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto.
5: Good morning. This. Can I help you, son? Six days a day. And I'm for fun.
1: Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
7: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
6: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Scusate, 6.42, Bruce Springsteen, Born to Run, arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. Sono stati belli i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica Italiana, un traguardo importante per uno Stato la cui Costituzione recita all'articolo 1 l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Ecco, il lavoro dovrebbe essere l'ossessione della nostra classe dirigente, il primo punto all'ordine del giorno. I problemi non mancano, a cominciare dagli stipendi troppo bassi, specialmente per i giovani. In alcuni casi costretti al precariato a vita, in altri casi, seppur assunti, non in grado di sostenere il costo della vita. Ho letto su Corriere della Sera la storia, che non è certo un'eccezione, del maestro delle elementari Alberto Mezzotero, che a 44 anni ha deciso di tornare nella sua Calabria, lasciando la città che lo aveva accolto, Firenze, una città diventata troppo cara. Il maestro Alberto non vuole più convivere con altri fuori sede e anche un affitto non è sostenibile con il suo stipendio. Sono storie comuni. Nell'Italia di solo 30 anni fa, il lavoro di maestro ti consentiva una vita dignitosa, di accendere un mutuo, di mettere su famiglia. Poi ci sono i luoghi dove il lavoro significa sfruttamento, sopraffazione e caporalato, come nelle campagne del nostro sud. L'ultimo caso è inquietante, la morte dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un furgone vicino ad Amendolara, in provincia di Cosenza. È stata una strage e si sta indagando su possibili contrasti tra gruppi di lavoratori migranti impiegati nella raccolta stagionale di olive, agrumi, pesche e riso. Secondo l'ultimo rapporto, nei campi italiani sono sfruttate circa 200.000 persone. Vengono pagate in media una ventina di euro al giorno per giornate che vanno dalle 10 alle 14 ore. Vivono spesso in casolari o baracche accanto ai campi, isolate e senza servizi. E molte di queste persone hanno debiti con i caporali, spesso stranieri anche loro, che li riscuotono anche con la violenza. C'erano 200 milioni di euro del PNRR a disposizione proprio per migliorare le condizioni di questi nuovi schiavi, ma la burocrazia ha sprecato anche questa occasione e quasi niente è stato fatto, in barba al primo articolo della Costituzione italiana. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

Lennox, Why, alle 6.49 su Radio Capital. Ci scrive Roberto, c'è un problema fondamentale risolto da decenni, in riferimento al caporalato, a quello che diceva poco fa anche il direttore Buffoni. Il prezzo pagato ai produttori dai grossisti è quasi sempre ridicolo, anche se su loro che ricade la maggioranza dei costi e dei rischi di produzione, molto vero. Per i prodotti, arrivano sul mercato rincarati ad ogni passaggio, fino a diventare insostenibili per il consumatore finale. Il produttore si mette in tasca uno 0, del prezzo al banco. Grazie Roberto, è così, sì, purtroppo questo è quello che succede, e dunque quello che poi però accade è che vengono pagati sempre meno le persone che lavorano, cioè quelle nei campi, e quindi i braccianti. Allora, siamo ormai a giugno, oggi è il 3 giugno, e tempo un po' di pensarci, ragazzi, anche se alle vacanze, dico, un pochino bisognerà pensarci. Solitamente ci si pensa molto molto prima, quest'anno invece lamentano gli esperti, insomma quelli che si occupano di questo settore, quello del turismo, i tour operator, dicono purtroppo si arriva sotto data, dato il clima di incertezza. Allora, l'estate del 2026 quindi parte da qui, da questo clima di incertezza che ha finito, insomma, per pesare anche sulle scelte di viaggio. Allora, il risultato, secondo i tour operator, è questo: un rallentamento generale di tutte quante le prenotazioni. Quest'anno si fanno, dicono i lavoratori del settore, e nello specifico l'Associazione Italiana Distribuzione Turistica dice: facciamo molti più preventivi, ma alla fine non concretizziamo, cioè alla fine non arriviamo a chiudere, insomma, e a dire ecco il contratto, ecco il vostro viaggio e dateci i soldi, sostanzialmente. Quindi c'è un calo del fatturato importante, meno 30%, insomma 25-30% rispetto al 2025, con delle destinazioni che ovviamente risentono di più di questo clima di incertezza, perché poi ricapitoliamo, c'è la guerra in Medio Oriente, doppia perché c'è

0: quella in Libano e c'è quella in Iran. Poi io ce lo metto anche questo clima legato di incertezza, legato a una possibile pandemia. Non ci sarà, non ci sarà, diciamolo subito. Però c'è stato per un momento, no, questa paura, l'antivirus, adesso Ebola, e quindi le persone insomma arrivano sottodata. Allora, la destinazione che ha risentito di più quest'anno è l'Egitto, che è la destinazione preferita dagli italiani all'estero, e vediamo un calo delle prenotazioni del 45%, praticamente la metà, quasi la metà. E anche gli Stati Uniti, che insomma meta anche questa amata dagli italiani, è in calo qui, perché insomma per il rapporto direi non idilliaco tra Stati Uniti e Europa in questo periodo, e soprattutto per Trump, che di certo non è un diplomatico, non le manda a dire, anche qui c'è stato un calo importante, meno 20% rispetto allo scorso anno. Crescono invece moltissimo l'Italia, la Spagna e Nord Europa. Questo in realtà non mi stupisce, perché è una tendenza che dura da un po' di tempo, soprattutto i più giovani vedo che amano moltissimo andare in Nord Europa, e l'Islanda è in vetta, qui c'è un più 80%, più 70% invece la Norvegia, e numeri importanti, devo dire, veramente importanti. Però sento intorno a me moltissime persone che decidono quest'anno di andare in Islanda. E poi cresce anche il Sud America, con il Perù a più 19% e il Brasile a più 6%. Ecco, non così tanti quelli che decidono di andare in Sud America in generale, perché costa moltissimo, però questa crescita c'è stata, soprattutto appunto in Perù e in Brasile. E poi la Spagna, ma queste sono mete ormai molto amate dagli italiani, comprese le Canarie. Tu hai già prenotato, Laura?
1: Sì, ma io starò in Italia.
0: Sì,
1: faccio un po' di Liguria, un po' di Veneto, però oggettivamente credo che la Spagna sia sempre in vetta, anche perché formalmente ci puoi arrivare anche in macchina.
0: Sì, e poi costa meno, insomma.
1: Esatto.
0: Soprattutto nel Nord Europa, che costa un sacco di soldi.
1: Stati Uniti, queste mete molto lontane sicuramente risentono anche che i biglietti aerei hanno avuto una maggiorazione importante per il discorso del carburante.
0: Certo.
1: Quindi sai, se viaggi da solo è una cosa, se hai famiglia poi diventa un preventivo abbastanza importante.
0: Corretto, corretto. E quindi si prenota così, più vicino alla partenza, si valutano con maggiore attenzione le destinazioni e quindi si ricercano formule più...
1: Il last minute.
0: Esatto, flessibili e tutelanti. Tra l'altro, a proposito di tutele, bene dire che se prenoti con un tour operator hai la garanzia di riavere indietro i tuoi soldi qualora dovesse accadere qualcosa. Ecco, questo lo dico perché è così. Ecco, se prenoti da te, certo lo puoi fare, puoi farti un'assicurazione eccetera, però se vuoi dormire sereno, forse è meglio passare da un tour operator.

0: 6:57, Morgan altrove, canzone veramente bellissima. Morgan che si è espresso su De Gregori per chiudere, insomma, perché ha detto: non si tratta di politica ma di impegno sociale e di forza delle idee. Fare lo snob, in riferimento quindi a De Gregori, che se ne fotte, è sempre stato il peggior aspetto di certi intellettuali radical chic. Io ripeto, a me non mi è sembrato snob De Gregori, mi è sembrato uno che voleva in un qualche modo accettare la complessità. E a proposito di complessità, le autorità libiche hanno prolungato la custodia cautelare di 10 attivisti della Global Sumud Flottiglia che il 24 maggio erano stati arrestati in Libia mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Tra questi 10 ci sono anche 2 italiani. Quindi gli attivisti facevano parte di una spedizione di oltre 200 persone che da diversi giorni erano bloccate vicino alla città di Sirte. Eccola la complessità, un paese arabo che arresta gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano adesso le ultime notizie, come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, grazie a tutti e buona giornata, ciao!
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Notte di guerra nel Golfo Persico, gli Stati Uniti attaccano una petroliera diretta in Iran, la mettono fuori uso, colpita anche l'isola di Keshm nello stretto di Hormuz. Teheran risponde attaccando basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Attacco fallito, dicono gli Stati Uniti. Notte di fuoco anche in Libano, 5 vittime per i raid israeliani. Hezbollah lancia diversi attacchi contro le truppe israeliane penetrate nel paese. 2 persone sono state fermate per l'omicidio dei 4 braccianti che raccoglievano fragole in provincia di Cosenza. C'è un sopravvissuto al rogo, un afghano si è salvato rompendo i finestrini dell'auto, dice: ci eravamo ribellati perché non ci pagavano. Roberto Ciuti.
6: Sono 2 cittadini pakistani, connazionali di una delle vittime, mentre le altre 3 sono afghane. Le indagini devono ora stabilire il movente dell'atroce delitto, che comunque va ricercato nel caporalato. Dalle immagini di videosorveglianza del rifornitore di benzina di Amendolara li si vede tenere chiuse le portiere del minivan per impedire a 5 braccianti di scendere, poi gettare liquido infiammabile attraverso il portellone posteriore e dare fuoco. Per 4 braccianti non c'è stato nulla da fare, l'unico superstite afghano accusa la mafia pakistana del caporalato. I 2 fermati dovranno rispondere di omicidio plurimo e pluriaggravato.
5: A Roma un 18enne ha ucciso un vicino di casa di 54 anni a coltellate, questo al culmine di una lite condominiale, a quanto pare l'ennesima, e il ragazzo è stato arrestato. Il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni, dice il presidente Mattarella nella festa della Repubblica, e la nostra storia non ci dispiace affatto. Noi abbiamo fornito diverse generazioni ad altri paesi d'Europa e dell'America. Poi spiega che se dovesse tornare a proporre delle riforme in Parlamento partirebbe dalla denatalità. Servirebbero iniziative per incoraggiare le famiglie a fare figli, dice il capo dello Stato. Tennis al Roland Garros, il 20enne Mensik batte il 19enne Fonseca ed è in semifinale. La giocherà contro Zverev, che ha eliminato un altro 19enne Hodar. Oggi è il giorno degli italiani. Nel primo pomeriggio Cobolli, Ogier, Aliassim, in serata i 2 Matteo Berrettini contro Arnaldi, quest'ultimo che deve recuperare le energie dopo la sfida. sfida di più di 5 ore contro Tiafo.
3: Essere sincero, giocare un match così è il mio sogno. Forse la miglior partita che ho giocato nella mia vita, perché abbiamo giocato a un livello secondo me assurdo per tanto tempo, per 5 ore e mezza. E sono contento anche per tutti gli altri. Come hai detto te, stiamo riscrivendo la storia, ognuno con una propria storia differente, però sono contento che siamo qua, sono contento che ci stiamo divertendo in campo. Il prossimo sarà un derby con Matte, quindi sicuro sarà una bella partita.
5: Oggi in campo anche la nazionale di calcio alle 20:45, l'amichevole Lussemburgo-Italia. Capital News torna alle 8:00.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: In 3500 a cantare l'inno di Mameli, diretti. Diretti sì. Da Riccardo Muti.
2: Ma scusami, ma
1: nessuno che ha detto?
2: Sì.
1: E nessuno che ha detto sì, perché lo ha vietato Riccardo Muti. Non si canta col sì finale, perché nella parte ufficiale dell'inno di Mameli, il finale che è stato così aggiunto successivamente, quel sì non ci deve essere.
2: Sì. Senti però che manca un po'.
3: Sì, sì, non l'ha fatto neanche Bocelli, che si è esibito invece da solo in questo caso, durante la parata lì ai Fori Imperiali di ieri mattina. Anche lui alla fine abbiamo guardato con grande attenzione, abbiamo aspettato fino alla fine la sua esibizione, si è lasciato andare con il sì, che invece è una cosa diciamo un po' più goliardica secondo me.
1: Insomma, un po' liberatoria.
3: Ma per esempio i giocatori di calcio, la nazionale, spesso no, chiudono con il sì, tutti abbracciati.
2: Non solo i calciatori, ma anche le pallavoliste, tutti gli sportivi.
1: Certo. In questo caso è stato cantato mentre appunto dal palco del Pala De André di Ravenna dirigeva questo coro Muti da 3546 persone, professionisti, amatori arrivati da ogni regione d'Italia per la spettacolare due giorni che c'è stata di cantare Mantis Est. Di fatto una masterclass dedicata quest'anno a Don Giovanni Minzoni, una maratona di prove aperte, lezioni di musica di lingua, quindi lui ha raccontato tanto, dice qui si sentono le vocali a seconda delle regioni, quindi impartiva al pubblico, c'era un di 90 anni, una bambina di 6, insomma c'erano tutti i tipi, tutte le età.
3: Composito che si è esibito appunto al Pala De André di Ravenna, e devo dire che il maestro Muti si è lasciato andare ad una considerazione sull'esibizione dell'inno, che potrebbe anche far discutere, perché lui ha detto l'inno deve essere tenuto con nobiltà e che, ascoltatemi politici, si è rivolto proprio al mondo anche della politica, deve essere cantato dalla moltitudine. Cioè secondo Muti noi adesso abbiamo intrapreso un'abitudine molto americana dell'esibizione singola, no? Da parte dell'inno di Mameli. Secondo lui invece la massa corale ha una potenza che la persona singola non può avere, quindi diciamo come solennità l'inno di Mameli va cantato in coro.
2: Senza dubbio ha un altro effetto, però sai, quando per esempio abbiamo citato il calcio, c'è la finale di Coppa Italia e canto, non è che puoi portare 3500 persone sul campo per cantare l'inno.
3: Se no lo fai cantare alla curva.
2: Sì, può anche essere un'alternativa.
1: Allora, a proposito di moltitudine di persone, c'è un'altra iniziativa che si tiene a Roma, organizzata da Baricco e dove in 70.000 leggeranno Dostoevskij in pubblico.
2: Le notti bianche bellissimo, e è un'iniziativa a cui ho deciso di partecipare perché è bellissima. Si leggerà contemporaneamente a Roma in diversi punti della città lo stesso libro. Molto partirà bene. Proprio Baricco, che sarà in una sola location ovviamente, e partiranno tutti alla stessa ora, che credo sia le 20:47,
1: allora,
2: proprio per rappresentare l'idea del
1: 17
2: tramonto.
1: Giugno 20:47 a Roma in questo esperimento. Da oggi alle 19 partono le prenotazioni. Ci sono 6 location ufficiali che sono lo Stadio Palatino, la Rapace.

0: Villa Torlonia, nell'ex della Casa Moresca, molto bella,
1: molto bella,
0: nell'ex mattatoio di Testaccio, quindi all'interno del Teatro dell'Opera di Roma, e infine in Piazza del Campidoglio. E poi ci sono gli altri 130 luoghi che sono location proposte spontaneamente, si può ancora aderire, ognuno va là, se avete il libro bene, se non lo avete ve lo prestano loro, ve con lo tanto presta, di lucina,
1: no? E poi magari lo comprate,
2: sì, è un'occasione per leggere tutti insieme, ma non per forza bisogna essere presenti su un palco per leggere, si può anche ascoltare questo libro meraviglioso. E io ho trovato un'iniziativa davvero molto bella, infatti venite anche voi.
0: Quindi è proprio il contrario della lettura
2: singola, certo.
0: Insomma, perché il libro deve essere letto sempre in una situazione, no? Un po' di protezione.
2: Beh, comunque è un libro talmente noto che magari tante delle persone che saranno presenti lo avranno già letto, sarà un modo per sentirlo un po' declamato in un contesto bellissimo. Hai solo citato alcune delle dei posti bellissimi in cui si
1: grande
2: può
1: classico,
2: ascoltare
1: di Dostoevskij,
2: questo libro.
1: Un libro che racconta, diciamo, la parte giovanile, no? L'inizio di Dostoevskij del 1920. Sto cercando di capire quante pagine sia.
2: Sono pochissime. Penso poco più di 100, cioè
0: possibile
2: comunque
0: che
2: è un libro che
0: un'ora
2: si legge.
0: E mezza
2: sì,
0: per leggere, perché
2: sì, è molto
0: leggevo
2: breve.
0: Qua basterà un'ora e mezza.
2: Sì, è molto breve, quindi si può leggere.
1: 112 pagine. Cioè, ovviamente dipende dall'edizione, però va dalle 96 alle 112 pagine, che sostanzialmente è un volantino.
0: Beh,
1: diciamo,
0: ma
1: così.
0: Dostoevskij è un po' i Beatles della letteratura. Cioè, sapete che fanno i pezzi di 2 minuti, Dostoevskij ha fatto 110 pagine.
2: Sì, diciamo che nella sua produzione ha scritto parecchio, perché vi ricordo solo che i fratelli Karamazov forse sono 1000 pagine.
1: È un po' più lungo.
2: L'idiota altrettante 1000 pagine, quindi insomma è l'unico libro che va sotto le 800 pagine.
1: 96 pagine è una brochure. Cioè, alla fine quella che
2: leggetelo,
1: trovi,
2: e resterete meravigliati.
1: Lo trovi sul parabrezza, diciamo.

Mammy alle 7:16 su Radio Capital, la drammatica vicenda di Amendolara con quattro braccianti morti in auto. Si è salvato solo uno di loro, è riuscito a fuggire il quinto. Volevamo solo essere pagati, ci avevano promesso un salario

0: ma da un mese e mezzo ci davano cibo e niente soldi. Ne abbiamo parlato anche prima, Maisano, ma è una vicenda che insomma non può essere tenuta in secondo piano. I giornali prima di questo video avevano dato la notizia, sì, ma abbastanza nascosta fino a ieri. Poi è uscito un video drammatico in cui si vedono chiaramente le immagini rilanciate da una telecamera che era all'interno di un benzinaio in cui succede.
1: Sì, praticamente queste persone erano bloccate all'interno di una monovolume, erano davanti ad una pompa di benzina, tra l'altro venivano da un massacrante turno di lavoro, 8 ore trascorse a raccogliere delle fragole su questa parte della costa ionica della Calabria, appunto due caporali pakistani, poi giustamente ce lo chiedevamo poco fa anche a microfoni spenti, caporali per conto di chi? Probabilmente bisognerà accertare anche questo. Tra l'altro due persone che poi sono state fermate, sono state arrestate, hanno appiccato il fuoco a questa monovolume uccidendo questi 4 lavoratori. Uno di loro si è salvato e questa mattina ha parlato, ci sono i suoi passaggi, le sue parole su praticamente tutti i quotidiani.
2: E vogliamo ricordare che questi ragazzi provenivano prevalentemente dall'Afghanistan, 3 erano afghani, 1 era pakistano, ed erano ragazzi che avevano tutti meno di 30 anni. Ci sono 2 ventottenni, un ragazzo di 19 anni e un altro di 29, che sono morti bruciati vivi all'interno di quest'auto. La persona sopravvissuta ha raccontato non solo ovviamente il massacro e ciò che è stato, ma anche le condizioni di vita di queste persone e di tante altre che vivono come loro. Braccianti che tecnicamente sarebbero pagati 45 euro al giorno, ma che in realtà buona parte della loro paga viene trattenuta dai caporali per vivere all'interno di case minuscole in più di 10 persone senza letti. Come dicevi, il loro turno massacrante era di 8 ore, ma in realtà si svegliavano alle 3:30 per poter raggiungere diversi punti, raccoglievano le fragole anche tra la Basilicata, la Calabria e la Puglia, e molti ricordano incidenti che ci sono già stati quando in queste macchine venivano trasportate più di 10 persone, macchine che ne potevano addirittura contenere meno.
1: Taj Mohamed, in un passaggio di questa intervista rilasciata al Corrado Zonino di Repubblica questa mattina, anche lui appunto 35enne afghano, ha detto: perché non vi volevano pagare? Lui risponde: dei due pakistani dicevano che avevamo già un alloggio e il cibo garantiti, per loro era abbastanza. Quindi da questo punto di vista, anche nonostante appunto gli orari di lavoro assolutamente proibitivi, per loro dal punto di vista di chi gli dava lavoro, chiamiamoli così, non c'era neanche bisogno di versargli dei soldi.
0: La questione del caporalato è una questione che in Italia si conosce molto bene e fotografata anche da dati ufficiali. L'ultimo rapporto Istat dice che la Calabria ha un tasso di lavoro irregolare del 19,6%, con oltre 117.000 lavoratori in nero oppure con contratti che garantiscono meno della metà delle ore di lavoro effettivamente richieste. Si stima che in Italia siano più di 200.000 braccianti irregolari, spesso pagati 2 euro l'ora, e i quattro ragazzi erano proprio in questo, quattro ragazzi morti nell'auto erano proprio in questo novero. Oggi i loro nomi diventeranno pubblici dopo la conferma dei fermi e la conferenza stampa organizzata dalla questura di Cosenza, quindi capiremo meglio quello che
2: sì,
0: è successo.
2: Esatto, capiremo meglio, come hai detto e come oggi i giornali ribadiscono in tanti approfondimenti, è una situazione che conosciamo purtroppo.
0: Ma che responsabilità ha la grande distribuzione? Che responsabilità hanno le associazioni dell'agroalimentare? Questo bisognerebbe capire.
2: È la solita domanda che abbiamo fatto anche quando parlavamo di subappalti nel mondo della moda. Quante le persone sanno quanto vengono pagati? È la responsabilità di chi è ai vertici conoscere anche perché quella manodopera costa così poco?
1: Allora, ne ha parlato questa mattina anche Roberto Saviano con un lungo intervento sul Corriere della Sera. Ha detto: il caporale è l'ultimo anello visibile di una filiera costruita apposta per non lasciare tracce.
2: Certo.
1: È un po' il discorso.
2: C'è una responsabilità inevitabile.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
1: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
7: Che risparmio!

0: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
1: nostra. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
5: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
5: Una produzione One Podcast.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chicago, 7:32 su Radio Capital. È il momento di chiedere una mano al nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.

0: di cantieri, di blocco del traffico e via dicendo, ci sono ovviamente delle eccezioni, però Raffaele, adesso si potrà fare richiesta di risarcimento, no, in quei casi?
1: Sì, esatto, è una novità che per adesso riguarda, diciamo, le tratte gestite da un solo concessionario. Poi dal primo di dicembre, se non sbaglio, insomma, dobbiamo aspettare la prossima stagione, diciamo, di Natale, però insomma arriveremo anche a quello, anche diciamo i viaggi che coinvolgono le tratte gestite da più concessionari. Allora, hai accennato un po', ci sono due fondamentalmente casistiche di rimborso. Io ho guardato un po' la procedura come viene spiegata da Autostrade per l'Italia, che insomma sappiamo è la concessionaria di fatto di circa il 40% della rete, quindi diciamo che è il primo operatore al quale guardare. Allora, il rimborso funziona così: in presenza di cantieri di lavoro, quindi se ci sono dei cantieri che ci fanno ritardare il viaggio, c'è una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, quindi il numero di corsie chiuse, quanto è lungo il cantiere, altri parametri tecnici, e poi c'è una quota aggiuntiva che riguarda proprio il ritardo, cioè quindi si prende il tempo accumulato e quello che è il tempo di percorrenza di riferimento. C'è tutta una tabella, se andate a vedere, con i tempi e le velocità normali da spulciare se siete curiosi. Ecco, allora, se ci sono questi cantieri con queste due caratteristiche, quindi il viaggio vostro arrivate in ritardo, sì, si calcola di fatto in base alla lunghezza del viaggio e al ritardo accumulato. Allora, se un viaggio è fino a 30 km, il rimborso si applica sempre, indipendentemente dai minuti di ritardo. Tra 30 e 50 km ci vuole un ritardo di almeno 10 minuti, oltre i 50 km il rimborso scatta con un ritardo superiore al quarto d'ora. E poi ci sono i parametri anche per il blocco del traffico, quando si resta proprio inchiodati, cioè viene definito un evento perturbativo della circolazione. In pratica si blocca la circolazione, ogni veicolo, si blocca l'autostrada, non si può defluire, eccetera. In questo caso ci vuole almeno 60 minuti di ritardo, almeno un'ora di ritardo, fino alle 2 ore il 50% del pedaggio, la metà viene rimborsato, si sale al 75% tra 120 e 180 minuti, quindi 2 o 3 ore, sì, e rimborso totale sopra i 180 minuti, quindi sopra le 3 ore.
2: Questo a prescindere dalle distanze, scusa, così per una domanda dei nostri ascoltatori.
1: Sì, per quello che riguarda il cosiddetto, la casistica del blocco del traffico, sì, gli eventi, cioè quello che conta è la durata,
2: il blocco.
1: Quindi,
2: certo.
1: Nel momento in cui c'è la forza maggiore e l'impossibilità di percorrere l'autostrada, scatta questa casistica.
2: Ti faccio un'altra domanda, scusami, è arrivata sempre al nostro numero WhatsApp dei nostri ascoltatori. È vero però che questo verrà ricompensato da un aumento delle tariffe?
1: Allora, c'è stata anche qualche polemica su questa cosa, è vero, tant'è che è dovuta intervenire l'autorità che regola i trasporti, c'è un principio di compensazione, loro dicono l'abbiamo dovuto fare di fatto perché bisogna mantenere l'equilibrio finanziario delle concessionarie, che se no non possono più fare investimenti e bla bla e tutte queste cose. È comunque un periodo transitorio, progressivamente andrà ad azzerarsi questa possibilità di scaricare sui costi degli utenti il rimborso dal 2030.
2: Chiaro.
1: L'autorità, diciamo, che assicura che questa compensazione ci sarà, ma sarà impercettibile per i viaggiatori. Quindi quando saremo a regime nel 2030, quello che le compagnie, le concessionarie daranno agli utenti per i rimborsi non potrà essere recuperato attraverso il pedaggio. Quindi comunque per il momento quello che dice l'ascoltatore e l'ascoltatrice è verissimo, c'è questa possibilità.
3: Okay.
1: Andate a vedere, poi si può essere sia registrati che non registrati, insomma ci sono un po' di modalità tecniche per ricevere il rimborso, però comunque c'è questa possibilità.
0: Ci sono i siti delle varie società autostradali che raccolgono poi i nostri dati, o col telepass, pagamento effettuato col telepass, o con carte o con tanti.
3: Arrivati a destinazione poi c'è da pagare l'ombrellone, e anche lì no, invece dopo che vi hanno ridato i soldi li dovete ridare voi, perché gli aumenti ci sono, no?
1: Gli aumenti ci sono. Allora, abbiamo visto che Daniela Santanchè ha inaugurato il nuovo stabilimento, sì. I balneari hanno protestato.
3: Se ne ricordiamo, Daniela Santanchè sempre... 5 euro ombrellone e lettino vi dà, per 5 euro.
2: Sì, sì. 5 euro.
3: Esatto, penso che siano questi i prezzi. Non lo so.
2: Ma dove li hai letti?
3: Penso che siano questi i prezzi.
0: Io ho letto che ci sono delle tende da 12.000 euro che sono già sold out.
3: Ho letto 12 euro, scusate, avevo letto male.
1: Sì, sì, diciamo che i rincari ci sono anche quest'anno. Abbiamo messo in fila un paio di osservatori. Quello di Federconsumatori stima una media per

0: servizi balneari del 2,7% in più come costo, un paniere di servizi nazionali o anche altro consumo, si è finta cliente e ha raccolto in totale oltre 200 tariffe dagli stabilimenti. Qui viene fuori che i costi di lettini e ombrelloni sono cresciuti del 24% negli ultimi 5 anni e rispetto all'anno scorso la crescita è del 6%, quindi diciamo che siamo tra un 3 e un 6% facendo il medione delle varie analisi che sono uscite in questi giorni, con alcune località, devo dire in particolare al sud, Taormina, Giardini di Naxos, sono quelle citate dove l'aumento arriva anche al 16, al 16%, anche Alghero, Gallipoli sono diciamo nella top degli aumenti. Se volete avere un'idea, diciamo prima settimana di agosto è la simulazione che è stata fatta, 238 euro il costo medio in prima fila, se vi accontentate della quarta si scende sui 210 euro. Alassio rimane la località più costosa, si arriva a 340 euro per l'ombrellone e i due lettini, se andiamo dalle parti di Lignano, Rimini, Senigallia, insomma lì siamo sui 160 euro. Ecco, queste sono un po' le cifre che sono state messe in fila da altro consumo. Comunque, insomma, in tempi di inflazione, anche da quel punto di vista,
1: Certo, si fanno
0: i rincari ci
1: sentire.
0: sono.
1: E sono
0: Sì,
1: arrivati, e
0: esatto.
1: sono sicuro che adesso arriveranno anche segnalazioni al nostro numero WhatsApp che è il 342-342-2190. Grazie Raffaele Ricciardi, alla prossima,
2: Grazie,
1: Raff, un
2: buona giornata.
1: abbraccio, buon
0: A
1: lavoro.
0: voi, ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao.

0: tutta la questione con alla ricerca anche dei cavilli. Si dice che è scritto che in caso di cantieri mobili il rimborso non si applica, e visto che la maggior parte dei cantieri in autostrada sono quelli mobili, quelli dove c'è il restringimento di corsia
1: Tu dici.
0: o altra fattispecie, mi sa che c'è la fregatura.
2: È così, abbiamo approfondito anche ieri in redazione. Credo che tra l'altro in un passaggio lo abbia accennato anche Raffaele Ricciardi. Ad esempio, non sarà previsto un rimborso anche per situazioni eccezionali in cui il cantiere magari si crea per delle condizioni meteo particolarmente avverse,
3: Sì,
2: per
3: se
2: dei
3: devono
2: fenomeni
3: esserci,
2: idrogeologici
3: esatto,
2: importanti,
3: ma
2: anche
3: anche
2: per
3: per
2: caso.
3: manutenzione ordinaria devono
2: Certo.
3: tagliare l'erba, ecco, per fare un esempio molto
1: Sì, ragazzi, non è
3: base.
1: facile ottenere,
3: Certo.
1: però è un piccolo passo. Bisogna capire, forse anche con Massimiliano Dona dovremmo capire quanto è accessibile questo
2: Certo.
1: rimborso. Abbiamo un altro messaggio.
4: Da genovese posso dirvi che comunque questa soluzione è veramente una presa in giro. Noi continuiamo a pagare le autostrade dopo che è venuto giù un ponte che ha ucciso 43 persone.
1: Non lo so, sono due cose diverse.
2: Ponte Morandi ci riferiamo ovviamente.
1: Una cosa sono le responsabilità per una struttura che è crollata e l'altra è un servizio che comunque devi pagare perché è un servizio in concessione. Quindi, secondo me, le due vicende sono slegate.
5: E anche quest'anno, da un po' di anni, il mezzo più economico per andare al mare rimane la barca.
3: Beh,
5: 5,
3: insomma.
5: 10, 15, 20 metri uguale. Perché è proporzionale, ma rimane il mezzo più economico. È che siamo troppi, ragazzi.
3: Addirittura.
5: Sembriamo veramente sulla spiaggia di Rimini.
1: Ho capito sta storia, ma chi è?
3: Non
1: Ma
3: so,
1: Sant'Anchè,
3: è
1: chi
3: così
1: è che
3: economico andare in
2: 15-20
3: barca? Non mi
2: metri?
3: sembrava.
2: Non credo.
3: Vi leggo altri messaggi che sono arrivati al nostro numero
2: Sì.
3: WhatsApp. Per esempio, Fabio ci dice che se Alassio è la più cara in Liguria, forse sono state tralasciate altre mete molto care. Lui fa l'esempio di Santa Margherita
2: E di
3: Ligure, che
2: Paraggi,
3: dice: con
2: sì.
3: 340 euro non ti fanno vedere solo il listino
2: Sì, dice così.
3: prezzi.
2: Mentre Franco parla dei lidi ravennati nord, la media sono 600 euro ombrellone, due lettini stagionale però, per quanto riguarda Franco. Credo che siano delle zone ancora relativamente accessibili, no? Quelle che riguardano la Riviera Romagnola, insomma, da
3: Sembra,
2: quelle
3: da
2: parti.
3: quanto ci ha detto Raffaele Ricciardi, le più accessibili, ma comunque con aumenti. Tanto che il nostro ascoltatore Alessandro ci ha detto nella sua nota vocale che non partirà per il mare perché costa troppo e non si può più permettere una vacanza come questa. Quindi anche
1: Quindi
3: questo da considerare.
1: rinuncia.

0: però scusate, anche non andare, rinunciare alla vacanza al mare perché lo stabilimento costa troppo mi sembra una follia totale. Cioè ci stanno le spiagge libere dove in parte in tanti posti si sta molto meglio che allo stabilimento. Io piuttosto che stare in uno stabilimento in quinta fila mi sparerei e andrei alla spiaggia libera, non spendi niente, magari non è la più la tua spiaggia, la tua vacanza ideale, ma la vacanza te la fai.
1: Però dici, di fronte alle necessità trovi una soluzione.
2: Non sempre ci sono.
3: Non è così facile in Italia, perché adesso ho sotto mano l'ultimo report di Legambiente, risale al 2024, dove si parla di regioni in cui gli stabilimenti balneari occupano il 70% della costa. Sappiamo che sono prevalentemente l'Emilia Romagna, la Campania, la Liguria, le regioni dove le spiagge libere sono molto poche. E poi secondo me bisogna anche aggiungere un aspetto, dipende come vai in vacanza, forse con un bambino piccolo la spiaggia libera non è la soluzione migliore, ma forse anche non solo con i bambini piccoli, anche quando si hanno dietro persone anziane. Io preferisco sempre la spiaggia libera, ma le esigenze delle persone in vacanza sono ovviamente molto diverse.
2: Altro, certo.
4: Buongiorno ragazzi, Maurizio da Boves, calabrese d'origine. Ma perché non andate tra Crotone e Catanzaro, chilometri di spiagge libere e non si paga niente? Buona giornata!
1: E può confermare il nostro Sergio Martelli che dice
3: che mi pare frequenti molto quelle zone.
1: Certo. Ma lui non vuole che ci si vada perché sono roba loro, capito?
3: Esatto.
1: Cioè non deve diventare il Salento, quindi non se ne deve parlare.
2: Certo, giusto? Che spiaggia libera da tutti, cioè nel senso ci deve essere solo lui in questo senso.
1: Libera dei bagnanti.
3: Esatto. E un po' lo invidiamo.
5: Buongiorno ragazzi, poi notato l'altro ieri, San Bartolomeo al mare, terza settimana di luglio, settima fila, un ombrellone, due lettini, una sdraio, 187 euro a settimana. Vabbè.
1: Quindi siamo dicevamo intorno ai 200 euro a settimana, erano i dati che ci aveva dato.
3: Ha parlato di settima fila, quindi il mare lo vedi col binocolo.
1: No.
2: Settima fila.
1: Dipende quante sono le file in tutto.
2: Arrivi sulla battigia con la navetta.
1: Ragazzi, se andate a Rimini avete fino alla trentesima fila.
2: Sì, quella
1: non è
2: vero. Sono arenili, dipende dall'ampiezza dell'arenile, naturalmente, però si può capitare.
3: Ragazzi, ma settima fila sei lontanissimo.
2: Ma ce ne sono anche 11-12 file, ma è così,
3: al fondo.
1: Ma se tu il mare lo vedi col binocolo?
3: No,
1: da
3: io
1: casa.
3: Non lo vedo il mare, insomma, è nota la mia amore per la montagna.
2: La sappiamo.
1: Brava, e quest'anno vai in montagna?
3: Non proprio.
1: Attenzione, si sta preparando un nuovo cammino per Im, del quale verrà fatto il secondo film di Zalone.
3: Certo.
1: Non possiamo dire dove, naturalmente.
3: No, vado sola, non voglio nessuno, telecamera o Zalone.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno
4: Aria,
3: Birth,
4: Angelica Bove,
3: Blue Vertigo,
5: Di Martino,
2: Alberto Fortis,
5: Santa Marea.
3: Capital Live.
0: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Notte di guerra nel Golfo Persico e in Libano. Gli Stati Uniti attaccano una petroliera diretta in Iran e la mettono fuori uso. Colpita anche l'isola di Hesham nello stretto di Hormuz. Teheran risponde attaccando basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Attacco fallito, affermano gli Stati Uniti. Un drone ucraino ha colpito un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea. Ha ucciso 7 persone, ne ha ferite 11. L'attacco nella regione di Donetsk, controllata dalle truppe russe. Altro attacco con droni contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Questo mentre sale a 22 il numero delle vittime ucraine per gli attacchi russi di ieri su Dnipro. Ci siamo ribellati perché non ci pagavano, parla il bracciante afgano sopravvissuto alla strage di Amendolare in provincia di Cosenza. Arrestati 2 caporali pakistani, hanno ucciso altri 4 raccoglitori di fragole, 3 afghani e un pakistano. L'uomo si è salvato dal rogo spaccando un finestrino per uscire dalla macchina. A Palermo è stato interrogato il 12enne che ha tentato di accoltellare un professore. A San Vito Lo Capo, nelle chat, inneggiava terroristi suprematisti e ipotizzava di uccidere compagni di classe musulmani e una ragazza nera. Silvia Mobili.
4: Non si pente e pensava di rimanere impunito perché ha meno di 14 anni. Il ragazzino è stato sentito dalla procura per i minorenni. Sotto esame il contenuto della chat del cellulare. Si pensa che la sua intenzione fosse quella di colpire il professore con i due coltelli che aveva facendo una diretta su una piattaforma social. L'insegnante però è riuscito a disarmarlo. L'inchiesta si sta allargando perché nel gruppo Telegram a cui era iscritto compare una persona chiamata E1, nome già emerso in un'altra indagine, quella di Trescore Balneario, dove un tredicenne ha coltellato l'insegnante di francese. Ora si sta verificando la sua identità. Nelle chat trovate sullo smartphone del ragazzino sono emerse frasi fasciste, xenofobe e l'intenzione di colpire alcuni compagni di classe, in particolare tre giovani musulmani.
16: Un 22enne muore dopo essere caduto dal cofano dell'auto di un amico, ora è indagato per omicidio stradale, successo in provincia di Brescia. Il ragazzo era stato riaccompagnato a casa, al momento di saluti si è aggrappato all'auto che stava ripartendo, ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo la testa. Tennis al Roland Garros, oggi è il giorno degli italiani per due posti in semifinale. Nel primo pomeriggio Cobolli, Ogea, Aliassimi, in serata i due Matteo, Berrettini contro Arnaldi. Berrettini dice di essersi liberato di fantasmi del recente passato.
5: Mi sento rinnovato perché gli obiettivi della mia carriera da adesso in avanti sono ovviamente vincere, sono ovviamente competere al massimo livello, però non mi permetterò più di andare in luoghi dove non sono stato bene mentalmente, fisicamente. Voglio veramente godermi questa atmosfera, queste sensazioni, questo agonismo sano, e non voglio che diventi una cosa un pochino tossica.
16: Già in semifinale il 20enne Menšík, che ha battuto il 19enne Fonseca, giocherà contro Zverev, che ha eliminato un altro 19enne Hodar. Calcio oggi in campo la nazionale alle 20:45, l'amichevole Lussemburgo-Italia. Capital News torna alle 9.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
19: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto!
19: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Steely Dan alle 8:08 minuti, parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Parlavamo tanto di rincari prima, rincari e carovita che si sono abbattuti anche su tanti docenti che si erano trasferiti dal sud al nord, hanno iniziato a insegnare. Molti docenti hanno deciso di ritornare a casa, cioè nella propria città e regione di origine, soprattutto al sud, colpa di affitti, del carovita, e poi le cattedre a quel punto rimangono scoperte, insomma non pochi problemi. Vi vogliamo raccontare la storia di Adriana Gallo, una docente del nord che è voluta tornare in Puglia. Adriana è in diretta con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Cara
2: Adriana,
0: buongiorno
2: a voi, buongiorno a tutti.
0: Cosa insegni tu?
2: Io sono una docente di musica alla scuola secondaria di primo grado.
0: A Monza.
2: Sì, a Monza, in provincia di Monza.
0: Quanti anni sei stata a Monza?
2: Allora, sono qui da 14 anni, ma insegno, ho iniziato a insegnare 8 anni fa.
1: Sì.
2: Durante il periodo del Covid poi ho fatto il concorso e sono diventata di ruolo da 5 anni.
1: E quindi. Perché è diventato insostenibile stare lì, Adriana? Per quale motivo?
2: Ma allora, diciamo che questa scelta parte da ovviamente anche motivazioni personali, però è indubbio che negli ultimi anni, diciamo dal Covid in poi, ecco, i rincari sono diventati abbastanza difficili da sostenere per una persona come me che ha un figlio, sono da sola, non ha nessun tipo di sostegno, diciamo, familiare a cui appoggiarsi, ecco.
3: Come spesso raccontiamo, uno dei problemi più gravi, immagino anche dei tuoi colleghi, è l'affitto.
2: Sì, in effetti questo sì, anche se io, diciamo, ho la fortuna di aver acquistato casa in tempi, diciamo, non meno sospetti, ecco,
3: più
2: meno,
3: sostenibili.
2: Più sostenibili, sì. E quindi ho un mutuo, sicuramente la rata del mutuo da pagare, ma non è un affitto che, a quanto mi dicono, insomma, anche tanti colleghi che arrivano qui, soprattutto i colleghi, quelli a tempo determinato, che sono qui magari per l'anno scolastico. In effetti per loro è ancora più complicato.
3: E ogni tanto si sente parlare di queste gabbie salariali, no? La possibilità che ci siano distinzioni di stipendio per chi lavora nel lavoro statale o anche di insegnante, proprio perché bisogna in qualche modo far fronte a un costo della vita diverso tra nord e sud. Tu cosa pensi? Può essere una soluzione?
2: Ma io penso in alcuni centri come Milano. Credo che sia una soluzione giusta da percorrere, ovviamente è controversa sicuramente come cosa, però per chi appunto deve sostenere dei costi diversi, come si può fare altrimenti, insomma.
1: Certo. Senti Adriana, allora tu sei originaria di Molfetta in
2: sì?
1: Puglia, e tornerai lì da settembre proprio perché appunto hai deciso di tornare a insegnare lì proprio per una sostenibilità diversa, come ci parlavi poco fa. Mi ha colpito una tua battuta in cui hai detto: almeno lì potrò permettermi un'uscita fuori a mangiare una pizza. Ecco, senza voler entrare nel tuo portafoglio, però ci spieghi un po' come funziona allora invece a Monza, cioè quali sono proprio le situazioni che ti trovi a dover affrontare lì proprio a livello economico, anche per cose appunto molto semplici come andare a mangiare una pizza fuori.
2: Ma ovviamente diciamo che questa battuta è stata estrapolata da un discorso più ampio che ho fatto, diciamo, proprio sulla quantità di spese che bisogna sostenere da persona, diciamo, da single con un figlio in una città del nord. Però è indubbio che nell'ultimo periodo tutte le spese

0: diciamo extra,
1: sì,
0: sono diventate
1: un lusso.
0: Sì, sì, sì, una sorta di lusso, insomma, comunque vanno valutate. Ecco.
1: Senti, allora Adriana, quanti sono i docenti nella tua scuola che non sono della regione, che non sono della regione Lombardia, che non sono di Monza? C'è una percentuale?
0: Ma c'è una grossa fetta, c'è una grossa fetta, poi sono persone che magari sono anche qui da tanti anni, come anche me.
1: Ma d'altronde, altri hanno fatto questa scelta di ritornare giù a sud?
0: Allora, nella mia scuola solo un'altra persona.
1: Ok, ma ci potrebbe essere un problema di cattedre? Cioè lasciate scoperte delle cattedre che rischiano di non essere coperte con queste richieste di spostamento?
0: Allora, nel mio caso no, nel senso che la mia cattedra è stata subito riassorbita dal sistema, però non conosco sinceramente la situazione in zona.
1: E non ti spaventa tornare giù? Dici, magari la mia regione è cambiata?
0: Mi spaventa tantissimo, sì, perché comunque certamente è cambiata, comunque sono tornata spesso in questi anni e sicuramente l'ho vista cambiata. So che ci sono stati dei rincari anche giù, insomma, da un certo punto di vista è un bene che comunque siano cambiate le cose.
2: Davanti a un rischio ulteriore che corre,
0: sì, certamente,
2: certo.
0: Mi spaventa anche questa sorta di incognita.
2: Va bene. Cosa ti mancherà di Monza, se ti mancherà qualcosa?
0: Ma sicuramente tutte le persone che ho incontrato, meravigliose, che mi hanno sostenuta in tutti questi anni. Ma tantissime cose, comunque è una parte di me anche questa città.
2: Certo. Adriana Gallo, da parte nostra un enorme in bocca al lupo, un abbraccio, grazie per aver raccontato.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
3: Ciao. Questa è Radio Capital.

0: Rolling Stones.
1: Ah, buongiorno Radio Capitan. Meno male che la signora ha potuto comprarsi la casa. Io ho un figlio in conservatorio e ha già iniziato a insegnare privatamente. Se non avesse il papà, poverino, non potrebbe fare nulla, neanche andare a convivere. Gli pago 560 euro di affitto senza le spese, arriviamo quasi a 800-850 euro, senza contare tutto il resto. E quindi è proprio impossibile, nonostante si stia impegnando a insegnare, ma con quello che guadagna fa malapena la spesa. Ciao Paolo da Cantù.
2: Sì, vabbè, stiamo raccontando la storia appunto di Adriana Gallo, questa insegnante di musica che è anche una musicista, una violinista, che ha deciso di lasciare dopo tanti anni Monza, dove insegnava, per tornare nella sua Molfetta, proprio perché riteneva ormai insostenibile da un punto di vista economico la sua permanenza a Monza.
3: La mia generazione conosce molto bene storie come quelle appena raccontate dal nostro ascoltatore, di quando anche appena iniziato a lavorare bisogna chiedere un sostegno lo stesso da parte dei genitori, che comunque devono sacrificarsi parecchio anche dopo aver pagato,
2: certo,
3: gli studi, per sostenere anche i primi momenti di lavoro, perché sappiamo che sono bassi gli stipendi italiani.
4: Quegli stipendi nelle aziende private sono già più alti a Milano, quindi è giusto che anche nel pubblico non siano più alti. Di cosa stiamo parlando? Altrimenti non rimarranno insegnanti. Punto, ciao.
5: Non rimarranno insegnati.
3: Questo
5: guadagna...
3: per parlare della distinzione, no? Di stipendi, è solo una proposta, peraltro sempre bocciata, quindi insomma è solo...
5: non c'è uno stipendio fisso, si parte dai 1.350, si arriva poi forse a fine carriera intorno ai 2.250 euro.
3: È molto raro trovare insegnanti che guadagnino così.
5: 2002, sì, credo raro.
6: Buongiorno, Fabrizio da Cuneo. Perché limitare questo discorso a chi viene a lavorare dal sud al nord? Il problema esiste per chiunque viva al nord e l'inserimento delle gabbie salariali dovrebbe essere una cosa ormai necessaria. E inoltre non capisco perché poi anche lì sempre parlare solo di statali, che in realtà sono oggi come oggi i lavoratori più tutelati che esistano, in un contesto in cui tutti gli stipendi sono bassi rispetto al resto d'Europa, con la differenza che gli statali hanno una garanzia di tutela che non ha più nessun paragone nel mondo privato.
5: Capito che dice?
6: Grazie.
5: Sì, è per tutti. A differenza del privato, sì. Comunque fanno parte di una categoria che ha più garanzie di altri.
2: Sì, vabbè, poi c'è il discorso legato al parallelo, no, che si faceva, perché appunto la nostra ospite era originaria della Puglia, quindi evidentemente conosceva bene tutte e due le realtà dal punto di vista economico, quello della Puglia che era dalle sue origini e quello di Monza che era la sua realtà attuale, quindi ha avuto l'opportunità e lo slancio, cioè lo spunto di tornare in Puglia, ma evidentemente è un problema che riguarda un po' tutti.
5: Perché non si fanno le gabbie salariali? Dicono gli economisti che uno dei rischi è di impoverire ulteriormente le aree più fragili e accelerare la fuga dei cervelli e scoraggiare gli investimenti. A quel punto la gente andrebbe da un'altra parte.
2: Ma quello sicuramente.
5: Cioè, invece di fare l'effetto che pensiamo noi, no? Per cui costa meno andare lì, ma lì se costa meno e ti danno uno stipendio più basso, al nord ti danno uno stipendio più alto, e questo creerebbe uno svantaggio nelle regioni,
2: certo,
5: del meridione.
2: Allora, una piccola raccomandazione possiamo fare agli amici.
5: Certo.
2: Certo. Di Breakfast Club.
5: Elisa, vuoi fare tu una piccola raccomandazione? Elisa ha difficoltà.
2: Vai, vai Elisa.
7: Allora, chiedo a tutti gli ascoltatori di mandare audio di un massimo di 40 secondi.
5: Massimo.
7: Anche 30. Massimo. 30 è un po'
3: di tolleranza, 42, 30.
7: No, tolleranza è già 40 secondi.
2: No, ma quello lo facciamo.
7: Mi sono allargata abbastanza.
2: Quello lo facciamo perché poi così abbiamo l'opportunità di mandarne di più, perché purtroppo abbiamo dovuto cassarne parecchi perché erano effettivamente troppo lunghi.
5: Però siete
2: quindi
5: bravi.
2: Mi raccomando. Però siccome siete così bravi, noi adesso vi facciamo ascoltare l'ultima dei Rolling Stones, che sicuramente sarà di vostro gradimento e che si intitola In

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Corri da Troni!

0: Cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stanno saltando tutti i piani di dieta. Ragazzi, tutti i piani di dieta.
1: Per adesso no, per il momento no, perché lì il cabaret di Cornetti portato dal nostro Enzo Panizio, a cui facciamo gli auguri di buon compleanno.
0: 19 anni
1: lì.
0: È fatto?
2: No, qualcuno lui. In più, ma non troppo.
1: Sicuramente qualcuno in meno di noi, qualcuno
0: sotto i 30?
2: No, 32, lo possiamo dire. Sì, qualche anno in meno di me.
0: Io a 32 anni già ero papà, insomma, avevo una fabbrica avviata.
2: Ai tuoi tempi.
0: Ai miei tempi. E i nostri tempi invece che abbiamo?
3: Ex.
0: Una ragazza. Ex. Che ragazza, ha 32 anni.
2: E qualcuno in più.
0: Vabbè, che da poco ha fatto.
1: Dopo un giorno di sofferta assenza, torna la rubrica di Ma Baccelliere.
2: Io voglio comunque dire ai nostri ascoltatori che sono ancora senza internet, che per
1: ancora?
2: Chi ha ascoltato la rubrica di lunedì
1: le feste in mezzo.
2: Sa che ho avuto diversi problemi.
0: Che è successo a sto internet?
2: Non lo so. Il nostro appello agli operatori della mia ditta telefonica,
0: diciamo,
2: non hanno avuto ancora effetto. Ma
0: possibile?
2: Andiamo avanti.
1: Cioè, hai chiamato nel frattempo?
2: Abbiamo chiamato tutti le persone possibili, ma sono qui comunque a recuperare ciò che sono riuscita a recuperare. È vero, ma insomma è da qualche giorno.
0: Festa della Repubblica di internet.
2: Andiamo avanti. C'è una discussione bellissima che ha coinvolto i social e ha coinvolto due politici, insomma, di una certa
0: spessore.
2: Importanza. Uno è Carlo Calenda, l'altro è il presidente del Senato La Russa. Mm-hmm. Su cosa stanno litigando? Su un busto. E non è il busto a cui state pensando.
0: Non Mussolini.
2: È il busto di un imperatore, perché Calenda ha preso un caffè al Senato insieme al presidente del Senato La Russa e ha visto un busto di un imperatore. Ora Calenda poi ha raccontato questo aneddoto in in comizio elettorale, dove dice: ma il senatore, il presidente La Russa non riconosce gli imperatori. Sentiamo.
4: Ha un busto, mi fa: guarda, l'unico busto che ho è quello di Augusto. Io ho detto: no, quello è l'imperatore Tito. No, ha detto di Augusto, ma dico: guarda, quello è l'imperatore Tito. Non sapeva nemmeno la manco di che era Augusto. Per cui, diciamo, il problema è La Russa, non è Augusto dei Mussolini, che non sa che Augusto c'ha nella
2: Senato. Hai capito? Lui inizia a dire: allora, secondo La Russa è di Augusto, e invece risponde Calenda: no, guarda, quello è di Tito.
1: Okay.
2: Però La Russa a questo punto ha voluto mettere i puntini sulle i e dire: assolutamente no, quel busto lì è proprio di Augusto.
5: Okay. Allora, l'immagine precedente fa vedere tutti i busti che io tengo qui al Senato. Non c'è quello che vi aspettate, ma ce ne sono tantissimi, uno dei quali ha attirato l'attenzione del senatore Calenda. Siccome io ho molta stima di Calenda, l'ho ascoltato con attenzione. Lui ha detto: ma che dice La Russa? Non sa neanche chi ha, che busti ha. Questo non è l'imperatore Augusto, ma è Tito. Io, siccome ci credo a Calenda, ho voluto verificare se mi sbagliassi proprio.
6: E quindi?
5: E ho scoperto che chiunque può essere, tranne Tito.

0: Perché l'imperatore Tito aveva i capelli, mentre questo capelli.
1: Però può essere chiunque, ha detto.
2: Può essere chiunque.
1: Potrebbe essere Totti, no?
2: Tito.
1: Come appassionato
2: Totti. Ragazzi, è stata una cosa incredibile, perché Calenda ha risposto
3: ancora
2: di nuovo, dicendo: guardate, al massimo può essere Vespasiano, ma Augusto no.
1: Sai chi ci potrebbe dire la verità?
2: Roberto Ciuti, però ho pensato anch'io di interpellarlo su questo. I giornali comunque hanno intervistato alcuni esperti e storici, hanno detto: non è Augusto, Augusto, non è Tito, non è Vespasiano, non è alcun imperatore.
3: E chi sarebbe?
2: È un imperatore, cioè secondo le interpretazioni è stata un'immagine di imperatore.
1: Okay, vabbè, quindi non c'ha ragione, non c'ha torto nessuno, hanno tutti ragione. Dai.
2: Una ipotesi molto interessante proposta da qualcuno su Twitter è: forse è Tito d'anziano senza capelli, perché comunque
1: la
2: russa ha detto: ma Tito non aveva i capelli.
1: C'aveva avuti,
3: Tito senza lozione, ecco, questo è.
2: Vabbè, andiamo avanti, parliamo di calcio, perché questa sera torna in campo la nazionale italiana di calcio.
3: Ragazzi, però non vi vedo pronti,
2: non vi vedo pronti.
1: Non scalda.
2: Cosa fa la FIGC? Propone sui social, ricorda di questo appuntamento importantissimo con la nazionale, che sappiamo in realtà giocherà l'Under 21 più Donnarumma
3: e più Esposito, se vogliamo.
2: Però, però sappiamo essere comunque nel target, e nel presentare questa partita presenta anche tutti gli altri orari alla quale si può vedere nel resto del mondo.
3: Ovviamente,
2: in Italia sarà alle 20.45, San Francisco alle 11.45 se qualcuno è interessato, e poi va avanti così in tutto un elenco in cui è presente New York, Rio de Janeiro, Riyad e Delhi.
3: Contro Lussemburgo giochiamo.
2: Contro
3: tanto
2: Lussemburgo,
3: per dare l'idea.
2: Hai ragione, perdonami, non l'avevo ricordato. Allora, la ragione di Stato ci fornisce questa immagine. Sei a Copacabana, ore 15.30. La spiaggia offre tutto, ma tu non resisti. Ti alzi, cerchi il primo chiosco e chiedi al cameriere un canale Rai, perché oggi l'Italia sfida il Lussemburgo. È un po' questa l'immagine fornita, secondo me, proprio dalla FIGC, no?
1: Certo, vabbè, in Brasile dai, è un pochino più difficile, però magari gli italiani nel mondo ce ne saranno.
2: Sì, che vorranno vedere Italia-Lussemburgo, però
3: che dovrebbe essere più o meno la stessa ora di Berrettini-Arnaldi al Roland Garros,
2: così che ha un altro
1: comunque
2: appeal.
1: È Lussemburgo-Italia,
3: Lussemburgo-Italia. Giochiamo fuori gassi, gioca lì.
2: Mi immagino a New York in un bar tutti fermi, perché oggi Francesco Camarda può segnare il primo gol con la nazionale maggiore. Così, vabbè, comunque
1: mamma
2: una
1: ragazzi, è la nazionale della seconda generazione, questa.
3: Sì, lo so,
1: ci stanno
3: tu,
1: un sacco di...
3: è tutto purtroppo piuttosto desolante,
2: ma
3: perché
2: questo
3: mancano...
2: non lo è però avere
3: no, però, insomma, a 8 giorni dall'inizio dei mondiali, Lussemburgo-Italia, insomma, non fa proprio tremare vene e polsi, ecco, diciamo così, questa partita.

0: sento Mattia Bazzarra alle 8.44. Doverose le notizie sul tennis, ragazzi. Stiamo andando molto molto bene.
1: Ci regala tante gioie, lo sappiamo. Oggi sono due partite di quarti di finale che vedranno impegnati ben tre italiani. Si parte per ora di pranzo, circa verso l'una, con Auger Aliassime, che è un tennista canadese,
2: bravissimo,
1: peraltro considerato uno dei favoriti per la vittoria del Roland Garros, contro Flavio Cobolli.
2: Mi aspetto un grande match, perché può essere davvero una partita molto tirata, perché Cobolli comunque in forma, questo canadese picchia duro, però insomma,
1: è in ottima forma.
2: Bel match.
1: Dall'altra parte, in serata, ci sarà proprio il derby tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo, che si sfideranno in questo derby italiano, tra l'altro di un po' di rivincita per entrambi, perché non avevano iniziato benissimo la stagione, e ora invece fortunatamente uno dei due potrà arrivare anche in top 30, se riuscirà insomma a raggiungere la semifinale. Per uno dei due sarà inevitabile, quindi ci sarà almeno un italiano in semifinale.
2: Questo è l'aspetto positivo del derby italiano, perché almeno uno nel penultimo atto lo spingiamo. Semifinale, dove sono già approdati invece Zverev e Menchik, che hanno vinto i rispettivi quarti.
1: Volevo soltanto dire di Arnaldi che ho avuto la pazienza di guardare fino alla fine, lunedì sera, l'una e mezza è finita, ma una partita incredibile, forse una delle più belle che ho visto in questa stagione del tennis mondiale.
2: Allora, come dicevamo, questo derby si giocherà più o meno in contemporanea con Lussemburgo-Italia. C'è scritto Betta, che vive proprio lì in Lussemburgo, ha detto: attenzione, fa freschetto, fategli portare un golfino. Quindi raccomandazione ai nazionali.
0: Ragazzi, però mi sorprendete voi due, perché non solo i tre moschettieri che sono passati, ma a Roland Garros l'Italia ha qualcosa da dire anche nel doppio.
1: Sì, è vero.
0: Bolelli-Vavassori hanno conquistato la semifinale a Parigi, questa in una partita complicatissima, sono passati molto bene. E anche nel
1: e anche nel doppio misto Vavassori e Rani, che avevano già vinto questo slam, e quindi c'è un po' d'Italia.
0: C'è un po' d'Italia,
1: come non ci piace dire.
0: C'è un po' d'Italia, ma non c'è Sinner, possiamo dirlo?
1: Sì.

0: Elvis Presley alle 8:50. Dunque, volete andare alle partite dei mondiali di calcio?
1: Sì.
0: Quelli messicani, canadesi, americani? Dovete prenotarvi, va bene,
1: messicani,
0: ma spendere non poco, non poco, perché tra voli e costo dei biglietti soprattutto, insomma, qualcuno ha fatto un conto, un bel salasso.
1: Sì, tra l'altro c'è stato un focus del Time, noto settimanale americano, che questa settimana ha fatto appunto un approfondimento rilevando come a metà maggio il biglietto per la finale che si giocherà il 19 luglio al MetLife Stadium appena fuori New York costerà $9,200, stiamo
0: Quale
1: parlando
0: posto?
1: Di quasi 8.000 euro.
2: In prima fila?
1: Ma neanche, no, praticamente no, parliamo di curve, né tribune né distinti, posti popolari, quindi.
2: È stato chiesto alla FIFA di un commento su questo e in realtà la FIFA ha tutti gli interessi che i biglietti abbiano questi prezzi, perché prende il 15% non solo sul primo acquisto, ma anche sulla rivendita, che in alcuni casi è legale, cioè e quindi di conseguenza vengono fatti riferimenti oggi su Italia Oggi anche a biglietti a 2 milioni per la finale. La risposta di Infantino, che sappiamo essere il presidente della FIFA, ha detto: bene, andrò lì a portargli una Coca-Cola e un hot dog e a chiedere come
1: se si stanno divertendo.
2: Sai, spendi 2 milioni,
0: ragione,
2: almeno devi divertirti.
0: Beh, qualcuno ce l'ha evidentemente, vediamo, saranno spalti vuoti oppure pieni.
1: Qualcuno sostiene che la rivendita in realtà, al netto del prezzo esorbitante, non stia ancora andando benissimo secondo le aspettative, però potrebbe cambiare la cosa.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì. Sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
19: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma, Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sono le 9 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Colpito da droni e missili iraniani un aeroporto in Kuwait, ci sono feriti perché dei droni hanno colpito un terminale passeggeri, chiuso il traffico aereo. L'attacco dopo la notte di raid di Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, attacchi statunitensi sull'isola di Qasem, missili e droni iraniani sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Ora anche l'aeroporto, in rialzo il prezzo del petrolio Brent a 97 dollari al barile e sale anche il gas. Oggi la Commissione europea annuncia il suo ok a maggiori spese per fronteggiare la crisi energetica. Jean-Paul Bellotto.
1: È un sì strettamente condizionato quello che arriverà da Bruxelles. Flessibilità sui conti pubblici per spese fino allo 0,3% del prodotto interno lordo del singolo paese. Per l'Italia parliamo di 6 miliardi e mezzo circa. Maggiori spese che non faranno scattare immediatamente le tagliole per deficit eccessivo previste dal nuovo patto di stabilità firmato in Europa dal governo Meloni. Una deroga già prevista per le spese militari. Il via libera però pone una condizione stringente. Quei miliardi non vanno spesi per sussidi sulle bollette o per il taglio delle accise, ma per diminuire la dipendenza da fonti fossili con investimenti nelle rinnovabili e nel risparmio energetico.
0: Un operaio agricolo di 27 anni è morto a Gravardo, in provincia di Brescia. Si è ribaltato il trattore su cui lavorava ed è finito schiacciato. A fine turno, ieri pomeriggio, i colleghi sono andati a cercarlo, non vedendolo tornare, ma non c'era già più niente da fare. Recuperati i due alpinisti polacchi bloccati sul Monte Bianco. Uno dei due aveva chiamato i soccorsi dicendo che un fulmine lo aveva colpito alla spalla, ma il maltempo ieri aveva impedito le missioni di salvataggio. Nella notte sono stati raggiunti e ora sono in pronto soccorso, dove si valutano le loro condizioni di salute. Airbus annuncia il primo volo dell'aereo a lunghissimo raggio. L'A350 è progettato per coprire voli diretti tra Sydney, New York e Londra, completata sui cieli francesi una tratta di collaudo. A Roland Garros oggi tre italiani giocano per due posti in semifinale. Nel primo pomeriggio Cobolli contro Auger Aliassim, in serata derby tra Berrettini e Arnaldi, e stasera alle 20:45 la nazionale maschile di calcio gioca in amichevole contro il Lussemburgo. Debutto sulla panchina azzurra per il CT ad interim Silvio Baldini, un traguardo che Baldini dedica non a una persona ma a un cane pastore maremmano che gli è morto e si commuove.
2: È un cane, ma non ci riesco, perché era il cane dei miei figli. No, non ci riesco, è un'emozione troppo grande. Pensa, quando mi è morto mio padre, non ho sentito un dolore da dover piangere, sapevo che era una cosa naturale. Non ce la faccio. Se penso a lui, a questo cane, perché lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita, ha sempre dato la sua fedeltà.

0: Vorrei smettere perché non mi vale di cadere nel patetico. Questo è veramente nebbia. Ero un pastore maremmano.
1: La Ferrari rinnova Leclerc. Ancora diversi anni insieme. Darò tutto me stesso, ha detto il pilota. Capital News torna alle 10.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Capital. Solo bella.

0: 9 e 6 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. È una polemica su un film girato tanti anni fa, l'ha riaperta Natasha Kinski, che ora ha 65 anni, attrice tedesca tra le più celebri degli anni 80 e 90, e ha rilanciato pubblicamente una richiesta che sta facendo da tempo, quello di eliminare una scena del film che aveva girato con un film di Wenders, di Wim Wenders, Falso Movimento, girato nel 75 quando lei aveva appena 13 anni. La scena in cui la giovane attrice appare a seno nudo mentre un uomo adulto si stende al suo fianco, la schiaffeggia, la accarezza, e dice che questa scena le causa ancora oggi un enorme disagio, come ha confessato. La polemica poi è esplosa a Berlino qualche giorno fa, quando Wenders, che ha 80 anni, ha ricevuto appunto il premio alla carriera, il più importante riconoscimento del cinema tedesco, ha scelto di rispondere pubblicamente davanti ai 1900 ospiti, senza però diciamo cedere nulla sulla richiesta dell'attrice. Di fatto, dice, ha un po' scaricato le responsabilità, era la produzione che lo voleva, insomma io non lo toglierei, comunque ha rilanciato al pubblico,
1: insomma, ricordiamo
0: richiesta.
1: Lei aveva 13 anni in queste scene, era appunto seminuda, con il protagonista Rudiger Würgler, appunto in questo film Falso Movimento di Wim Wenders. Sono passati davvero tanti anni, ci si chiede ancora, diciamo, passatemi il termine un po' forte, il diritto

0: diritto Nastassja Kinski di chiedere che vengano tolte
1: purtroppo
0: quelle scene?
1: Legalmente il diritto non ce l'ha, però il diritto, visti insomma il copyright, è proprio del regista, che, come diceva Andrea diverse volte, è tornato, anche perché è aperta una questione legale su questo. Kinski ha proprio in modo molto formale chiesto che venga tagliata quella scena a cui lei dice di non aver dato il consenso.
0: Sì.
1: E secondo me è proprio la parola che Wim Wenders non utilizza, perché lui, nel momento in cui, come diceva Andrea, ha ritirato questo premio tedesco, dice: sono cambiate le sensibilità, oggi io non rifarei quella scena, ma se iniziamo a tagliare le scene nei film, poi dopo questo dà vita a una serie di altre conseguenze, di altre pellicole, e non
0: certo.
1: Riguarda solo la sua. Però secondo me c'è una grande differenza dal chiedere una censura di una scena perché consideriamo, non so, non più appropriata ai tempi, e farlo perché chi era presente non le è stato chiesto se si poteva fare, almeno questo è quanto racconta l'attrice.
0: Sì.
1: Ovviamente la sua spiegazione, ha detto: io non sapevo di quella scena, oltretutto avevo 13 anni, mia mamma non aveva lasciato alcun consenso, era assente, e quindi di conseguenza quella scena lì mi sono ritrovata a piangere poi successivamente, subito dopo, nei bagni, e non sapere esattamente cosa mi fosse successo.
0: E infatti si collega questa cosa che ha detto Imma ad una frase che mi ha colpito molto di questa intervista di Nastassja Kinski, in cui dice: a 13 anni capii comunque subito che non era normale girare in slip con un uomo grande, ed ecco da qui probabilmente anche questa reazione che poi aveva fuori dal set, nel momento stesso in cui si era resa conto probabilmente di tutto ciò che stava accadendo. Lei dice: ecco per questo motivo, perché la scena andrebbe tagliata. Wim Wenders, l'abbiamo sentito anche, ne parlava poco fa Andrea, ha detto: non mi rimprovero nulla. Si preannuncia però uno scontro legale
1: che è
0: davvero molto forte
1: da un po' di tempo.
2: Ricorda la storia,
0: sì,
2: appunto di Bertolucci e di Ultimo Tango,
1: certo,
2: cioè la storia del burro, che poi provocò a Maria Schneider anche tantissimi problemi. Lei accusò Bertolucci e la produzione di quel film. Per quella scena lei avrebbe confessato di sentirsi umiliata, che il film l'aveva segnata per tutta la vita, tra varie dipendenze, anche un tentativo di suicidio. Bertolucci poi si sarebbe scusato dicendo di sentirsi colpevole. In quel caso, insomma, naturalmente ci fu in qualche modo una presa di responsabilità che Wenders non si prende, perché dice: in quel momento girammo, era un altro contesto storico,
1: ma
2: era un altro contesto cinematografico.
1: La questione non è tanto la scena in sé, il fatto che la persona protagonista di quella scena non la conosceva e non aveva dato consenso per farla. Secondo me la questione della sensibilità può essere adottata quando parliamo, ne abbiamo parlato tante volte, non so, di scene, penso a Via col vento, tanta discussione sul va abolite tutte le scene in cui ci si riferisce alle persone nere,
0: sì,
1: con appellativi oggi considerati inutilizzabili,
0: sì.
1: Quindi lì si può adottare un tipo di argomento su: non c'era la sensibilità, oggi abbiamo un altro, per fortuna un altro tipo di
2: allora,
1: qui è diverso.
2: In Germania come in Italia adesso la tutela dei minori sui set cinematografici è molto rigida, ci sono norme specifiche sugli under 18, però nel 75 quelle norme non esistevano, o comunque erano applicate in modo discrezionale.
1: Ma questo permette di considerare innocente un regista che utilizza una bambina nuda in un film con un adulto?
0: Comunque la Nastassja Kinski,
1: cioè, per quanto ci fosse una sensibilità diversa, quella resta una bambina.
0: Certo, non demordono i legali, non demorde neanche lei, perché ha detto: se fossi stata al posto di Wenders avrei detto: conosco Nastassja da una vita, abbiamo fatto belle cose insieme, ma all'epoca non mi sono reso conto di farle del male, mi scuso, farò di tutto perché questa scena non sia più diffusa sulle piattaforme. Questo è quello che si aspettava l'attrice, che adesso crediamo ha 65 anni, ma è tutto quello che non ha fatto Wim Wenders da quando questa pellicola andò al cinema, appunto nel 1975.
1: Abbiamo detto Wim Wenders comunque si è scusato, ma parlando proprio di una sensibilità dell'epoca diversa rispetto a quella di oggi, più che riferendosi al male fatto all'attrice, come abbiamo sentito.
2: Qui si parla di diritto all'oblio applicato al cinema, e siamo un po' al limite, perché secondo la maggior parte degli esperti di diritto europeo si può chiedere che queste immagini vengano tagliate, proprio perché il consenso di un genitore non può sostituire il consenso informato della persona direttamente coinvolta, che, lo ricordiamo, a quell'epoca era una bambina, insomma. Poi dopo lei ha lavorato ancora con Wenders in Pari, Texas, insomma, non dice di riscrivere la storia, ma di tagliare solamente
0: quella
2: quel
0: scena
2: pezzettino
0: lì, lo so,
1: perché si rivede, scena. Non si riconosce, visto insomma quali sono i precedenti di quella scena.

0: facile che la ragazza non abbia dato il consenso per girare la scena, anche perché all'epoca bisognerebbe vedere che tipo di leggi c'erano in vigore e se c'era questo consenso o meno, o anche la consuetudine dell'epoca. Purtroppo ci sono delle leggi che sono cambiate, è difficile cambiare delle cose oggi con le leggi e le idee di oggi se erano state fatte con leggi e consuetudini dell'epoca, perché sennò si dovrebbero anche demolire dei palazzi costruiti con leggi vecchie che oggi non sarebbero più possibile fare. Ciao.
1: Vabbè. Sì, riguarda tanti aspetti, è l'uso degli animali nei film, l'uso delle sigarette, magari degli alcolici, tutta gente che, parlando, tutte cose che abbiamo visto in scena.
2: Questo senza dubbio è vero, però stiamo parlando comunque di una persona che sente proprio che sia stata la sua stessa dignità ferita. Poi è chiaro, non c'è alcun obbligo che quella scena venga tagliata, perché evidentemente le leggi dell'epoca o le attuali sono state rispettate. Si tratta di andare incontro a un'esigenza, peraltro formalizzata, di un'attrice che racconta di non essere stata interpellata e che quella scena lì è stata costruita a sua insaputa. Certo. Dobbiamo chiederci se è legittima questa richiesta. Per me lo è, per altri magari non lo sarà.
1: È disponibile su una piattaforma, quindi insomma lei chiede questo, insomma, di non essere esposta sulla piattaforma di oggi in immagini girate quando aveva 13 anni. E invece c'è l'altra questione che riguarda i libri, no? Anche qui insomma è una questione un po' diversa, però come dire, potrebbe essere ingannevole forse.
3: Sì, allora parliamo del cosiddetto genere romance. Tra l'altro noi recentemente siamo stati al Salone del Libro di Torino, come sapete, e abbiamo notato come proprio gli stand delle case editrici che proponevano questi libri fossero letteralmente presi d'assalto da ragazze adolescenti.
2: Sì, ecco, parliamo diciamo di un genere che racconta prevalentemente di storie d'amore, diciamo un po' un'evoluzione dei romanzi rosa, che ha un grandissimo successo grazie soprattutto anche piattaforme come TikTok, che tendono a pubblicizzare moltissimo alcune storie, tante di queste sono diventate pure serie TV, quindi un genere di grandissimo successo che

0: peraltro ha come pubblico ragazzi e ragazze molto giovani,
1: molto
0: giovani. Parliamo di 11, 12, 13
1: esatto.
0: anni.
1: Allora, questo genere in realtà viene definito anche spicy.
0: Piccante.
1: Allora, mi è capitato, perché io la sto vivendo sostanzialmente in prima persona quasi questa cosa, avendo una figlia che sta entrando decisamente nel mondo dell'adolescenza, e so che ad esempio nella sua classe girano libri di questo tipo. Qualche tempo fa sono rimasto abbastanza colpito perché tra l'altro sono dei libri che nella maggior parte dei casi hanno delle copertine molto accattivanti, molto tenere, molto colorate, in cui si parla di tè alla cannella, di zucche.
0: È un po' fuorvianti per certi versi.
1: All'interno, secondo me, hanno dei contenuti che sono decisamente hot, ok? Questo non vuol dire nulla, nel senso che dobbiamo cercare di capire quanto queste tematiche vengano affrontate magari anche dalle stesse ragazze dai banchi di scuola e poi lette attraverso questi libri. Però ho la sensazione che molte di queste ragazze, ed è capitato ad esempio a mia figlia, possono restare un po' spiazzate quando si trovano a dover leggere certe situazioni. Poi nel mio caso Carolina è venuta da me con grande lucidità, con grande serenità, ho detto: papà, ma questa parte qui come la giudichi tu? E devo dire che è venuto fuori un discorso sì, anche molto stimolante da questo punto di vista di confronto. Però è sempre così in tutti i casi? Cioè succede
0: sempre
1: questo?
0: Sì, la domanda è: questi romanzi destinati a un pubblico così giovane a volte possono avere scene magari di sesso descritti anche in dettagli, esplicite,
2: ma c'è una
0: senza averlo dichiarato. Esatto.
2: Se c'è l'avvertenza sì, se non c'è avvertenza
1: io
2: no.
1: Credo che le librerie da questo punto di vista un po' si stiano attrezzando, perché sempre personalmente qualche tempo fa, entrando in una libreria di una nota catena, nel piano superiore c'era proprio un immenso scaffale dedicato a questi romanzi e avevano messo la gradazione dell'essere spicy di questi romanzi raffigurata dai peperoncini,
0: come con le pizze a quando
1: crescere.
0: Sono le...
1: brava, quando è più carino, o meno piccante, certo. C'era un peperoncino fino ai 5 se non sbaglio, very spicy, una cosa del genere, soft spicy. Quella già per me può essere un'indicazione abbastanza utile da questo punto di vista. Però leggevo questa mattina sul Libero che si confrontavano i pro e i contro, no, di queste sì. letture. Una mamma dice: anche l'eros, purché mia figlia legga, e l'altra dice: l'importante è insegnare loro a giudicare. Ma sono in grado di giudicare a quell'età? Mi spiego, mi chiedo.
0: Probabilmente anni? Sì. 13, 12, 13
1: anche
0: 11, anni.
1: Anche 11.
2: 11 e 13 fa una bella differenza, però insomma bisogna capire se a un certo punto da qualche parte ti devi affacciare,
0: sì,
2: no?
0: Certo. Sì, certo. E conoscere Betta, attraverso i libri anche certo. l'argomento erotico può essere un modo, no?
1: Sapete qual è un altro discorso che viene contestato? Perché ovviamente si sono un po' divisi, no? Anche ci sono i dubbi di genitori, anche di stessi insegnanti che vedono girare questi libri per i banchi di scuola e magari si informano e vanno a fondo. È che spesso anche la figura maschile del protagonista della storia è un po' tossica, nel senso che sono delle figure maschili molto forti, forse anche eccessivamente forti, che possono dare la sensazione di manovrare le protagoniste femminili, di maneggiarle senza troppa cura.
0: Questo
1: ecco,
0: è molto
1: questo,
0: interessante,
1: me,
0: perché
1: è
0: effettivamente anche restituire quest'immagine della relazione a una bambina di 11-12 anni non so quanto sia educativo. Poi lo sappiamo, i libri non è che debbano sostituire l'educazione di
1: ovviamente.
0: Qualcuno,
1: cioè,
0: però insomma avere una varietà nel capire che cosa sono le relazioni è importante.
2: E gli armoni degli anni 90,
1: ma
2: io
1: non credo fossero proprio,
0: non erano proprio destinati però a un pubblico così giovane,
1: esatto.
0: erano forse per un pubblico un po' più adulto, immagino.

0: Ciao ragazzi, è un argomento che conosco molto bene. Io mi ricordo mia figlia adolescente, andava alle medie, prese dalla biblioteca After, che all'epoca era proprio un libro di quelli che state descrivendo voi. Sì, io mi ricordo, telefonai in biblioteca e dissi: ma scusate, ma un libro così, ma su che scaffale l'ha trovato mia figlia? Perché a me le mie amiche avevano detto che effettivamente era molto esplicito e io non mi capacitavo, poi in realtà l'avevano letto tutte e l'unica che non sapeva niente ero io. Ciao Cristina da Reggio.
1: Sì, poi ci si chiede anche quanto gli editori sappiano, no, nel rivolgersi a questo pubblico. Evidentemente sono a conoscenza del fatto che questi sono libri che leggono anche a quest'età, perché
2: beh,
1: poi se li scambiano,
2: successo,
1: ne parlano,
2: lo abbiamo detto,
1: enorme,
2: siamo partiti parlando
1: enorme
2: di un genere che ha un enorme successo, quindi da una parte c'è un pubblico che vuole leggere questo,
3: certo,
2: libro.
3: Vi ricordo che in Italia non esiste una legge che vieti legalmente, certo, la vendita di libri ai minori di 18 anni, cioè non c'è,
2: certo,
3: un divieto come per i film.
2: Trovo che sia giusto anche, no?
1: Quindi possono leggere qualsiasi cosa, anche i minori.
2: Però forse qui la domanda che noi ci stiamo ponendo,
3: c'è per il cinema, sì, c'è per i libri,
1: non
3: c'è,
1: c'è per i libri.
2: Però ciò che noi ci stiamo chiedendo è lasciare che la persona sia consapevole di ciò che trova dentro al libro, perché se io fuori ho la copertina con il bar
3: poco,
2: e
3: però
2: il tè alla,
3: sì,
2: cannella, e poi dentro mi trovo un'altra, sì, scena, posso non essere preparata. Se invece è molto dichiarato, poi
1: è
2: ognuno
1: quello
2: fa le sue scelte.
1: Io credo che si vada verso quella direzione. Sentiamo altri messaggi, dai.
4: Ah, raga, ma voi state a fare i pulci ai romanzi che potrebbero essere troppo osè per i ragazzini, ma vi rendete conto che i ragazzini a 10-11 anni vanno sulle piattaforme porno su internet che sono a libere e accessibili a tutti?
3: È un discorso un po' generale,
4: forse non è da un'occhiata più a questa cosa qui,
2: ma senza dubbio
1: anche a quella cosa lì,
2: senza, certo, dubbio. Però qui ritorniamo a ciò che abbiamo detto prima. Possiamo dire se è giusto o sbagliato, poi ognuno farà le sue valutazioni, ma un ragazzino che cerca quella cosa lì sa che cosa sta aspettando, sa cosa sta cercando in un sito porno, sa che cosa si troverà davanti. E non sto giustificando,
1: no,
2: perché anch'io sono d'accordo,
1: sì,
2: su,
1: sì,
2: magari, sì, avere una tutela maggiore, perché magari a 11 anni penso che magari il sesso sia una cosa e nei film porno trovo altro. Però qui magari neanche me l'aspetto.
1: Vero, certo.
5: Io sto leggendo un libro, anzi una collana di libri molto famosa, di cui hanno fatto anche una serie TV altrettanto famosa che io non ho visto e quindi non posso sapere fino a che punto si spinga, però insomma i libri lasciano sicuramente poco spazio a dubbi, perché determinate parti sono estremamente esplicite, anche troppo,
2: da adulta anche troppo, troppo.
3: Addirittura. Un altro messaggio, vai.
6: Buongiorno Radio Capital. Il problema del genere romance non è il fatto che ci siano scene di sesso più o meno esplicite, il problema è che non c'è nessuna educazione emotiva e soprattutto viene spacciato un'immagine di donna che credevamo di aver archiviato con le nostre lotte degli anni 70 e 80.
1: È quello che segnalavamo prima sul discorso, diciamo, sugli interpreti maschili.
2: Era un aspetto che
1: romanzi
2: non conoscevo e che mi preoccupa moltissimo, perché trovare affascinante quel tipo

0: tipo di uomo e riproporlo stereotipato in tutti i racconti, o comunque anche la relazione di genere tra generi così stereotipata, un po' mi preoccupa.
1: Sai che faceva mio padre? I libri un pochino più
2: spinti
1: anche di grandi autori, metteva lo scotch e li chiudeva.
0: Così
1: chiudeva le pagine con lo scotch. E cioè lui chiudeva, censurava quei libri. Quindi che succedeva? Che io, naturalmente, da grande
0: mago
2: sì, che facevi?
1: Riuscivo
2: a togliere lo scotch senza dare la sensazione di averlo tolto.
1: Avete presente la casa di carta, quello che riescono a fare all'interno della banca? Beh, io ci riuscivo nella mia libreria, ragazzi. Insomma,
2: sai qual è una caratteristica di questi libri romance? È che spesso quelle scene vengono descritte nella parte finale del libro, quindi c'è una narrazione, come dire, abbastanza graduale, no? dello spingersi un po' oltre per poi nelle pagine finali racchiudere quelle che sono definite le scene un po' più spicy, appunto, come dicevamo prima.
3: Spicy. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
18: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Costo del carburante in aumento?

0: Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Let's go! Da meglio

0: Capital Red Carpet.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora.
5: Dai, che devo pure pisciare.
4: Dai,
1: dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: casa di produzione, la Movimenti Production, che ha definito le ricostruzioni diffamatorie e ha annunciato iniziative legali, perché poi su internet, stiamo parlando ovviamente di denunce anonime, è partito a valanga chi critica a prescindere Zero Calcare e chi lo difende comunque a prescindere. Allora, è dovuto intervenire lui.
1: Volevo soltanto dire che parliamo della serie TV Due Spicci, che è ora in onda su Netflix, insomma è andata in onda da pochissimo, e quando è andata in onda i commenti sono stati pubblicati nella pagina Instagram dell'Unione Italiana Animatori. Avevano creato una sorta di riquadro in cui si potevano lasciare domande e affermazioni anonime, e tra queste apparivano proprio le polemiche, le critiche ai compensi a chi ha lavorato alla serie di Zero Calcare.
2: Fra un po' posso credere che il fatto che appunto la serie si chiami proprio così, Due Spicci, perché tra le dichiarazioni anonime appunto che sono comparse c'è quella che ha avuto maggior risonanza, dove si parlava di un presunto compenso di 6 euro l'ora offerto a un collaboratore che avrebbe poi rifiutato l'incarico. Allora qui naturalmente si tratta di capire come funzioni la filiera, definiamola così, della costruzione di una serie, tra l'altro,
0: che
2: ripeto, fra le più attese
0: anche, non riguarda solo questa serie, riguarda tutta la filiera.
2: Allora, vogliamo sentire Zero Calcare, ha fatto un intervento piuttosto lungo,
0: ha fatto un reel con tanto di disegnini per spiegare il suo pensiero.
2: Sentiamo.
3: Ciao, questo è un video serio, scusate, ma sono 3 giorni che leggo titoli che dicono che io non ho pagato, che ho sfruttato chi ha lavorato alla serie Due Spicci. Boh, mi pare abbastanza evidente che io sono l'autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non so io che assumo, decido o pago chi lavora alla produzione. Per inciso, io non ho proprio accesso a quelle informazioni sul budget, sui contratti, non sono manco interno agli ambiti di discussione degli animatori, tipo i forum. Io le 2 o 3 volte che ho incontrato qualcuno allo studio loro, nessuno ha mai esposto una lamentela, ho detto che stavo a lavorare in una situazione critica.
0: Il video è molto lungo e prosegue dicendo: nessuno mi ha mai esposto una lamentela, potevano scrivermi, nessuno mi ha mai scritto, io sono pronto ad abbracciare qualunque causa, mi scrivono sempre dalla Sagra della Porchetta che li pagano poco, o da altri eventi incredibili. Dice: strano che nessuno si sia mai fatto sentire in questo campo, anche nell'anonimato, insomma, così come hanno scritto su Instagram, perché qualcuno non mi ha contattato. E bisogna capire quante sono queste accuse che non riguardano Zero Calcare, perché lui non ha accesso a quel livello di controllo.
1: Ma questo è ovvio, come lo dice anche all'inizio del video, è normale che un autore poi come Zero Calcare, una volta che firma un contratto con Netflix, non ha un controllo addirittura di tutti gli animatori che poi lavorano,
2: anche delle maestranze,
1: e tra l'altro lui fa un riferimento a Gasparri, che ha deciso di fare un'interrogazione parlamentare su questo, e questa volta fatemi citare Zero Calcare, che alla fine del suo video dice: beh, ricordiamolo però che poi è lo stesso Gasparri che non vota per il salario minimo, quindi va bene la polemica solo quando ci permette di criticare
2: il giustiziere, ma poi vota contro la legge per il salario minimo. Non lo so, di sicuro il polverone che è stato alzato credo che adesso porterà, spingerà d'ora in poi Zero Calcare a prestare attenzione.
1: Ma non può
2: anche
1: farlo,
2: a quello,
1: secondo me è proprio impossibile farlo.
2: Da qualche parte bisogna andare a vedere che cosa è successo,
0: che questa storia
1: non è sua responsabilità farlo,
0: che qualcuno si esponga con nome e cognome e denunci la vicenda.

0: Florid alle 9.38 su Radio Capital c'è una polemica che riguarda Zero Calcare.
1: Sì.
0: Non lui direttamente, ma la casa di produzione della serie che ha scritto e disegnato Zero Calcare. La polemica è nata dopo alcune segnalazioni anonime su Instagram, secondo cui alcuni collaboratori della serie avrebbero denunciato compensi molto bassi e ritmi di lavoro particolarmente intensi. Accuse respinte poi dalla casa.

0: Buongiorno ragazzi, sono Mario, chiamo da Verona e mi occupo per questioni sindacali di tutto il settore dello spettacolo e dell'arte. La polemica su Zero Calcare sinceramente mi lascia perplesso, perché io credo che gli artisti, soprattutto quando sono di fama nazionale e internazionale, dovrebbero occuparsi anche di quelle questioni che hanno coinvolto adesso Zero Calcare,
1: okay,
0: perché allora, il problema esiste, lo conoscono tutti.
1: Ok, esiste, dice, però come ha detto Zero Calcare, io lo disegno, non è che posso controllare tutta la filiera, cioè io non credo che l'artista o l'attore possa controllare la filiera, se poi, che ne so, il cameraman e il truccatore vengono pagati abbastanza, fermo restando se lo sa.
2: Cioè se noi vogliamo adottare questo tipo di misura, allora lo dobbiamo fare per chiunque. Quindi
1: allora,
2: adesso
1: dobbiamo sapere quali sono le produzioni che pagano bene e quelle che pagano male.
2: E quindi
1: poi,
2: come attore devo decidere, esatto, di non partecipare.
3: Scusate, ragazzi, penso che ci sarebbe stata, credo almeno, la stessa reazione se ci fosse stato un regista e qualche maestranza di un film avesse denunciato la cosa.
2: Non c'è stata negli ultimi anni, non perché non è così, perché Zero Calcare, lo sappiamo, è una bandiera su certi battaglie.
3: Certo, sì.
2: E quindi di conseguenza su di lui viene utilizzata, insomma, una misura un po' diversa rispetto ad altri.
3: Partendo sempre dal presupposto che si tratta di denunce anonime, e quindi staremo a vedere anche l'attendibilità delle stesse.
4: Ciao, sono Loretta Zurigo. Sì, certo, non è sua responsabilità farlo, pienamente d'accordo, però direi che adesso che lo sa, come lui tanti altri potrebbero anche prestarci un occhio in più e magari fare delle dichiarazioni prima dei contratti, non so, cioè adesso che lo sa fa.
1: Vabbè ragazzi, ma il problema è questo: c'è un problema di sottopaghe in quel settore, perché se questa denuncia serve per denunciare, appunto, evidenziare questo problema, allora ben venga, se no qui stiamo parlando di anonimato e non si capisce da dove esce
2: questo
1: discorso.
2: Sì, infatti una cosa va aggiunta, in realtà il settore può avere dei problemi, ma per quanto riguarda questo preciso caso bisogna capire se sono vere o meno, per ora non abbiamo gli indizi per farlo.
5: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Pet Shop Boys, 9.55 su questo grande pezzo vi salutiamo, andiamo sì. a mangiare i cornetti.
1: Cornetti del buon Enzo Panizio.
2: Che fa il compleanno, facciamo tanti auguri e ringraziamo.
0: Per festeggiarlo leggerà il giornale radio.
2: Sì. Ecco, lo sentirete festeggiare.
1: Festeggerà leggendo il giornale radio fino alle 19 del,
2: certo.
1: del
2: poi può andare a festeggiare.
1: E poi forse può andare a
0: solo su Radio Capital.
1: Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, torniamo domani mattina dalle 7 con The Breakfast Club, adesso il mezzo giornale, ancora auguri a Enzino. Ciao, a dopo. Ciao, ciao, ciao, ciao, domani, no, dopo.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro. Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Perché scegliere Genertel?
16: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia.

0: Lucia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Le notizie alle 10. Buongiorno da Enzo Panizio. Droni e missili iraniani su un aeroporto in Kuwait, colpito un terminal passeggeri, ci sono diversi feriti, chiuso il traffico aereo, continuano i raid nel Golfo Persico, il petrolio Brent vicino ai 100 dollari al barile, per guerre e shock energetico frena il PIL mondiale, rivista al ribasso la crescita per il 2026, sarà al 2,8%, dice l'OCSE, secondo cui l'aumento dei prezzi dell'energia cancellerà la recente progressione dei salari reali. Zelensky rivendica l'attacco con droni a oltre 1.000 chilometri nel territorio russo, colpì obiettivi militari importanti, dice il presidente ucraino, tra cui un terminale petrolifero a San Pietroburgo, dove oggi comincia un summit economico promosso da Putin. Un drone ucraino ha colpito anche un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea, uccidendo 7 persone nella regione di Donetsk, controllata dalle truppe russe. Sale a 22 il numero delle vittime ucraine per gli attacchi russi di ieri su Dnipro e Kiev. 18enne a coltello uccide un vicino 54enne durante una lite condominiale a Roma. Il giovane è stato arrestato per omicidio volontario. Siamo un popolo risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto, dice il presidente Mattarella in occasione della festa della Repubblica. E la nostra storia, fatta anche di emigrazione verso altri paesi, poi spiega di cosa si occuperebbe se fosse ancora un parlamentare.
9: Partirei dalla denatalità. Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie, che incoraggiano le famiglie, disegnando e realizzando un modello inclusivo che consenta l'inversione dell'andamento demografico.
8: Tre italiani a caccia della semifinale al Roland Garros. Alle 13.20 Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassim. Stasera il derby italiano tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. In serata anche l'amichevole della nazionale di calcio contro il Lussemburgo. Capital News torna alle 11.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: pende questa collina, quanto è ripida, nel senso che a salire, running up the hill, cioè inerpicarsi, salire sulla collina.
1: Dillo a Vingegaard, hai capito, che nel weekend si è aggiudicato
0: il Giro d'Italia.
1: Quanto sapevamo.
0: Sì, è vero. Perciò fatto con la bicicletta è più facile, fatto a piedi, di corsa è un po' più complicato.
1: Però te ne dico un'altra, Benny, sì. Hai voluto la bicicletta.
0: E mo' pedala.
1: Hai voluto la bicicletta e adesso, sì, ti prendi le tue responsabilità e pedali.
0: Pedaliamo insieme, dai, anche questa settimana che è un po' più corta. Vi sarete accorti che oggi è solo mercoledì, ma per noi è come se fosse lunedì.
1: Parla per te.
2: Il mezzogiornale.
3: In Abruzzo l'acqua.

0: dice.
1: Tutto vero, non so da te a Milano, ma stamattina qui ci siamo svegliati con un bel temporalone che ha un po' rinfrescato l'aria.
0: Allora, ti dico una cosa. Cosa proprio c'è? Quel temporale là aveva falcidiato me. Nella serata di ieri, perché ieri sera a Milano era brutto tempo, io mi sono preso anche una bella scrosciata d'acqua addosso, si dice, insomma,
2: ho
0: fatto una doccina quando sono arrivato alla stazione. Sì. Stamattina però Milano si è svegliata dal sole e è sceso giù da voi,
1: È sceso giù da noi, soprattutto centro Italia, mentre il sud è salvo, c'è qualche nuvoletta, ma è fondamentalmente salvo, quindi c'è un piccolo calo delle temperature.
0: Sì, amici, avete capito bene, al mezzogiornale si parla anche di che tempo che fa,
1: del più e del meno,
0: perché questo è un programma pop, è un programma che vuole arrivarvi dentro. E come fa ad arrivarvi dentro? Parlando delle cose di cui parlereste con gli amici
1: del
0: al bar,
1: del più e del meno. Esatto. E chi conduce questo programma? Chi conduce?
0: Chi conduce? Allora c'è innanzitutto un regista che ha una maglia con scritto Alcatraz.
1: Come mai ha messo la maglia Alcatraz?
0: Credo in onore di Carlos Alcaraz, il tennista. penitenziario. C'ha proprio la maglia Chef Blues, ha la maglia Alcatraz Penitentiary San Francisco.
1: Questa isola che si trova nella baia di San Francisco, ma è chiuso oramai quel penitenziario, cioè oramai è un museo, se tu vai e vedi paghi. Per vedere il museo. Beh,
0: e poi c'è Benny e Melocchero.
1: C'è Donna Moretti anche in redazione, ci siamo tutti, ma fammi aggiungere la famosa firma di Repubblica, Stefano Melocchero.
0: Allora, io dico una cosa. Se qui non si capisce che questa trasmissione è anche condotta da uno dei columnist, direi, degli editorialisti
1: sportivi.
0: In prima pagina, cosa c'è sotto il titolo? Tu oggi compri Repubblica, cosa c'è sotto il titolo?
1: Sotto la scritta alla Repubblica, che credo che sia uno dei posti più ambiti, no?
0: Nel mio caso sotto il timbro omaggio. Perché l'ho presa alla reception, cioè omaggio.
1: Il tennis azzurro non è un miracolo, ma poi se vai a pagina 39 c'è proprio l'analisi, non parlate di miracoli, l'Italia ha imparato a spaventare il mondo, a firma di Stefano Melocchero. Quindi io avevo letto, a dire la verità, solo il titolo, avevo letto l'Italia ha imparato a spaventare il mondo, ho detto ma chi è che ha scritto quest'articolo?
0: No. Io ho chiamato stamattina Benny, ho detto ciao Benny, ti dico adesso mi dirà complimenti, ciao Benny, così queste cose che ci diciamo
1: di noi,
0: tutto a posto e dico Benny, ma non hai notato nulla, che cazzo devo notare? Questo è stato il tono,
1: ma non parlo così io,
0: e
1: dai.
0: Più o meno del senso è quello,
1: però sono contento, quindi sei diventato, quante cose fa sto ragazzo qua, mi scrive libri, va in giro in televisione, adesso editorialista di Repubblica, quanti soldi guadagni Melocchero?
0: Non lo so più
1: dove metterli,
0: no, ma infatti volevo dire amici di Repubblica, ecco, a proposito dico amici di Repubblica, dico no bene
1: facciamo un tutt'uno, facciamo un forfait,
0: no, dico sono contento, che facciamo? Dico facciamo a fine mese, facciamo, perché non è, quando mi hanno chiesto questa telefono potrei, dico certo ragazzi, orgoglioso, ci mancherebbe, per me è un grande piacere, ciao bene, ciao, mandacelo, ciao, e io dico
1: morta lì, quindi
0: non è proprio che ci sia stato,
1: le cose si pagano, attenzione,
0: ma è un grande onore.
1: 342-342-2190, non si paga niente per mandarci messaggi, ci facciamo compagnia anche oggi, anche con la musica di Patrick Juvet, I love

0: Love America, Patrick Jouvet su Radio Capital, 10 e 16 minuti di questo mercoledì 3 di giugno. Abbiamo subito un paio di nostri amici che vogliono, non lo so, dire delle cose, perché tu sai che noi siamo sempre all'oscuro, no? Dei messaggi che arrivano, dei vocali vengono selezionati di là, lo sentiamo al volo.
1: E da certo. Oggi gli autografi di Meloccaro valgono di più.
0: Certo. Poi
2: lo si sa.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Meloccaro, sei letteralmente nei miei sogni. Ho sognato di incontrare te e Pannofino. Pannofino ti chiamava con la sua voce da Rene Ferretti dicendoti dai che ci portiamo a casa la giornata. Se mai ci fosse una quinta stagione di Boris, vi vorrei in un cameo con Benny. Ciao da Federica.
2: Sì, Benny.
0: Dai
2: anche
0: che
2: un
0: portiamo
2: po'
0: a casa la giornata.
2: Nella parte che fu anche di Pietro Sermonti.
0: Sì. Poi ancora c'è un messaggio di Walter. Ho scoperto che la donna che amo abita vicino a voi. Per venirvi a trovare, se è possibile, cosa bisogna fare?
2: Guarda, caro Walter, sei in una botte di ferro. Manda la tua richiesta, la giornata, eccetera. Sara Moretti cura la nostra agenda. Tu c'hai la scusa di venire a trovare noi.
0: Ecco.
2: E poi fai quello che devi fare.
0: Lui non ha specificato, ha detto la donna che amo, quindi potrebbe essere anche l'amante. Noi abbiamo detto così proprio a 4:20 e può essere che magari la moglie stia ascoltando. Comunque Walter, abbiamo detto un Walter generico.
2: Perché sei così pruriginoso?
0: Io non sono pruriginoso, è che io tendo
2: subito
0: sempre
2: ad ombre che ci sia un doppio, triplo, quadruplo.
0: Voglio preservare gli ascoltatori, non è che
2: bel modo, hai messo tutto in piazza.
0: No, comunque gli ascoltatori hanno letto il tuo articolo, molti di loro hanno letto il tuo articolo su Repubblica, sono contenti, però l'articolo è sul tennis e allora diciamolo subito che oggi c'è stagionata campale, perché se non sbaglio all'1:15 gioca Cobolli, mentre il derby, quindi sicuro uno in semifinale ci va.
2: Allora guarda, facciamola facile, a ora di pranzo Aliassim Cobolli, a ora di cena Berrettini Arnaldi, un italiano in semifinale sicuramente, perché ovviamente Berrettini Arnaldi è lotta fratricida. E ti dirò che anche Cobolli contro Aliassim è una partita che si
0: sfida.
2: Può fare. Non è, Cobolli ha già battuto Aliassim. Chiaramente la posta in palio e il grado, diciamo, del torneo rimettono tutto in gioco, cioè i precedenti non contano nulla, però si gioca.
0: E dall'altra parte c'è già la semifinale, Zverev contro Mensik, se non sbaglio.
2: Contro Menšík.
0: Menšík, vabbè, tu
2: sì, questi sono.

0: lui
1: sono cecoslovacchi, sono cecoslovacchi, sono cecoslovacchi, non si capisce.
0: Mi spieghi un paio di cose veramente da uomo della strada, uno che non ha tutto sto tempo di stare 5 ore a vedere le partite di Roland Garros e degli Slam. Ma due cose mi devi dire: perché i giocatori italiani, quando fanno un bel punto per darsi la carica, urlano vamos se sono italiani?
1: Lo fanno in tanti, lo fanno anche gli americani, perché il tennis è lo sport più mondiale che c'è. Magari tu ti sei allenato per qualche anno in Spagna, oppure hai... vamos è, che ne so, è come dire olé. Cioè, nel senso, ti capiterà una volta nella vita, trovi 20 euro per terra, dici olé. Allora perché dici olé e non o che gaudio?
0: Io realmente,
1: cioè, olé
0: io
1: è spagnolo.
0: Se trovo dei soldi a terra, a parte li porto dai carabinieri o dalla
1: certo, io ci metto un piede sopra così. Buon messa, mio!
0: Fuori tutti! No, io dico dai, oh mazza e culo, hai capito? Una cosa così, non dico vamos. E poi, se proprio tu dici, vabbè, perché lo spagnolo è una lingua molto parlata, allora a questo punto diciamolo, che ne so, in cinese. Gli indiani sono quei più numerosi al mondo.
1: È vero, però lo spagnolo è un po' una... Sai, Rafa Nadal, che ha vinto 14 volte Roland Garros, comunque ha lasciato... Uno dei segni che ha lasciato è questo.
0: Beh, vabbè.
1: Cioè, tu anche subliminalmente, per somigliare un po' al tuo idolo,
0: certo,
1: tendi a ripetere le cose che dice lui.
0: Addirittura ho visto Berrettini urlare Bamo, che sarebbe praticamente la, no? Vamos, però detto proprio alla spagnola, Bamo. Bamo.
1: Sì.
0: Vabbè. Dai, ma potrebbero anche dire dai, da o daie, sì, capito?
1: Ma è troppo regionale, Poi, altra domanda.
0: C'era
1: altra
0: un'altra cosa, ma mi spieghi per quale motivo l'unico torneo in cui ci sono ancora sti poveracci, sti giudici di linea, ho visto una, si è presa una pallettata quasi nell'occhio.
1: Perché gli amici francesi, quando è venuta fuori la cosa dell'arbitro elettronico, ormai praticamente distanza in tutti i tornei del mondo, loro hanno detto, oh no. No, a Parigi no.
0: Io sono francese.
1: Loro si sono, dall'inizio hanno detto no, noi resistiamo ancora col vecchio sistema. E ti dirò che vedere l'arbitro che scende, va a controllare il segno, quella liturgia lì, adesso che ce la riabbiamo, scopriamo quanto ci sia mancato.
0: Perdiamo ancora un po' di tempo, va, visto che durano così poco le partite.
1: Sì, ma tu sei incontinente, però, ma che devi fare? Cioè, metti della tanto sonnecchi davanti alla televisione.
0: Sì, un paio d'ore le passo dormendo, quindi.
1: 342 342 21 90.

0: Quindi ti si chiede all'editorialista, al nuovo editorialista di Repubblica, ma la partita di stasera si potrà vedere in chiaro, in televisione?
1: Io direi di no, nel senso che è come tutte le altre, caro amico Benny, cari amici ascoltatori, bisogna avere un abbonamentino di quelli da 7,99.
0: Capito. Quindi la danno su Eurosport, però è su DAZN, se non sbaglio la si può vedere anche su Prime, no? Altre.
1: Sì, io ce l'ho, per esempio io ho fatto l'abbonamento tramite Prime.
0: Ecco, okay.
1: Discovery Plus, quella roba. Insomma, alla fine però ragazzi, guardate, come si dice in questi casi, si buttano tanti soldi.
0: Vabbè.
1: Io me la sono cavata con un centinaio di euro l'anno e vedo tutto quello che c'è da vedere oltre Sky.
0: E non il pezzotto comunque. No, no, dico un centinaio, tutto quanto.
1: Eviterei.
0: No, assolutamente. Sto scherzando. E abbiamo anche un paio di vocali, sentiamo al volo.
2: Prego. Ma vi chiedo adesso una cosa, perché per esempio la partita di Arnaldi, che è durata 5 ore e mezza, meraviglioso, stupendo, incommensurabile.
0: Infinita.
2: E, mi chiedo, 5 ore e mezza, ok, giocatori. Ma il giudice di sedia, che se
1: come
2: sta
1: fa?
2: 5 ore e mezza lì seduto, è
0: Manapipì.
2: L'ha fatta, non l'ha fatta, come siamo combinati?
0: Cioè, i giudici di sedia possono andare in bagno a fare la pipì?
1: No. Di fatto no. Se non ci sono pause particolari, capita che anche i giocatori si prendano delle pause, magari tra un set e l'altro fanno una capatina negli spogliatoi.
0: Possono
1: allora
0: andare,
1: poi.
0: Sì.
1: Però praticamente no. Non bevono. Ragazzi.
0: Che vitaccia, però.
3: Buongiorno, ragazzi. E anche alla fine dell'inno d'Italia, che si dice sì.
0: Sì, certo.
3: Per esempio, al posto che sì, si potrebbe dire l'Italia, chiamo UE, un po' più folcloristico.
0: No, lo dicevamo a vantaggio di chi si fosse messo adesso all'ascolto, che molti dei nostri giocatori, ma non solo, e anche altri giocatori in giro per il mondo di tennis, quando devono esultare urlano vamos alla spagnola, e noi ci chiedevamo, ma si può dire anche un altro, ma siamo italiani.
1: Abbiamo concluso che il tennis è lo sport più mondiale di tutti, cioè questi non hanno patria, ce l'hanno ovviamente quando giocano in nazionale, ma per il resto sono veramente dei circensi.
0: Una poli.
1: Per cui magari capita che si allenino 3 mesi in America, 4 mesi in Spagna, per cui va così.
0: Comunque
1: va così.
0: Io stasera guarderò anche l'Italia del calcio, perché c'è questa amichevole che nessuno immagino vorrebbe fare.
1: Cioè tu mi stai dicendo che hai Arnaldi Berrettini per andare in semifinale, guardi la nazionale sperimentale di Silvio Baldini.
0: No, perché Silvio Baldini mi sta simpatico, è uno che dice pane pane, vino al vino. L'Italia del calcio è in mano ai Lestofanti, e lo ha detto da commissario tecnico, tu pensi. E quindi mi sta simpatico lui, non conta niente, però questi ragazzi che hanno 20 anni di media tutti quanti, bisogna anche un po' sostenerli, no? Per la rinascita del calcio italiano, quindi farò un po' e un po', dai.
1: Assolutamente, ti leggo qualche nome, non so, Favasulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi.
0: Vedrai, saranno tutti

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque.

0: ovunque. infozagreb.hr.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Io non ho la televisione e quindi non ho...

0: Le mezzo giornale, a proposito di messaggi, ce ne sono ancora diversi, Stefano.
1: Scritti a mano?
0: Ah, ma anche a mano? E beh, bisogna tornare a scrivere a mano, eh.
1: Io guarda, ho qui con me una penna enorme che sembra una stilografica e sto scrivendo degli appunti per le prossime cose che devo fare a mano, su un foglio.
0: Io stamattina ho fatto la lista della spesa scritta a mano, perché bisogna ritornare con la scaletta qui. Questa,
1: ecco,
0: che
1: sul tuo personalissimo taccuino.
0: Ecco, allora un paio di messaggi. Il primo: ci dicono da Reggio Emilia fare i complimenti alla Valo Rugby Reggio Emilia, che ha vinto il suo primo scudetto di rugby, ha battuto Petrarca Padova, che è uno squadrone, tra...
1: Allora ricordiamo sempre 342 342 2190, vale ancora, perché è ancora in corso la stagione delle grandi promozioni da celebrare o anche delle grandi retrocessioni da consolare. Certo. Lo facciamo noi.
0: Sì, tutti di solito lunedì, ma oggi è un mercoledì che sembra tanto un lunedì. E poi Giuseppe, che stanotte, a proposito di abbonamenti, cose che si pagano per guardare lo sport in televisione, farà molto tardi, perché c'è la gara 1 della finale NBA, delle Finals NBA, New York Knicks contro San Antonio, Texas.
1: Knicks contro Spurs?
0: Sì, contro gli Spurs, San Antonio. E di Wembanyama, no? Questo lungagnone.
1: Parecchio.
0: Quant'è? 2,36? Quant'è?
1: Ma con braccia comprese, guarda, si mette sul canestro, si attacca al canestro e si stiracchia, ma non al ferro, al sopra del tabellone.
0: A 3 metri arriva,
1: sai quando ti capita di appenderti ogni tanto bene per stirarti,
0: certo,
1: un po'?
0: Sì,
1: appendi,
0: sì,
1: a mo' di salamino?
0: Dipende, dove mi devo appendere io?
1: Che ne so? Prendi una barra, barra.
0: Ci sono i lampadari, ma ho paura che...
1: No, quindi butti giù tutto. Io ho la panca in versione, te l'ho raccontato tante volte. Ce l'ho in cantina?
0: Sì.
1: E mi appendo come Richard Gere nella prima scena, mi pare fosse Ufficiale Gentiluomo.
0: Ufficiale Gentiluomo.
1: Lui aveva quei gambaletti con cui si tirava su e si agganciava alla spalla.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: la panca in versione ti permette di fare quell'azione lì, e anche di regolare l'inclinazione del piano dove ti stenderai.
0: E ti metti a petto nudo come faceva lui?
1: No, con la maglia non è necessario,
0: non
1: anche perché
0: lo
1: in cantina, anche perché in cantina fa freddo e umidiccio, per cui non sì.
0: E va bene. E poi ancora c'è un altro messaggio, aspetta, che riguardava Baglioni, perché abbiamo visto, riguardava la musica, il messaggio era su Zucchero, e la nostra amica Betta dice: in Lussemburgo non c'è solo la nazionale italiana, ma stasera c'è anche Zucchero che fa il concerto, quindi dice: noi italiani andremo a vedere il concerto di Zucchero, forse qualcuno anche la nazionale. Ma su Baglioni, no, abbiamo letto questa notizia, lui stesso ha dato la notizia sui suoi social, che rinvio della sua tournée per via di una polmonite interstiziale, che non è una cosa...
1: Ho letto anche Matteo Bassetti, che si è affrettato a specificare che dire polmonite interstiziale, caro Claudio, non vuol dire non specificare cos'hai, perché tu interstiziale vuol dire tutto e niente. Amico Matteo Bassetti, noi ti si vuol bene. Ma non è che Baglioni ci dovesse dare proprio il certificato medico, ha detto c'ho la polmonite, non è che
0: sto
1: per
0: male,
1: forza ci deve far sapere se è di origine virale e batteriologica. La realtà è che ha rinviato tutto di un anno.
0: Sì, assolutamente.
1: Il tour, e pensa quanto gli è costato, perché questi erano esattamente i 40 anni dalla vita e adesso, perciò era perfetto,
0: ragazzi,
1: ci stava proprio... Era una data tonda, capito?
0: Certo,
1: perché uscì nell'86 quel disco. Tutto spostato di una. Pensa che cosa vuol dire rinviare tutti i luoghi che hai già affittato, tutti i biglietti che sono stati già comprati. D'altronde la salute viene prima.
0: No, perché tra l'altro leggevo che tutte i sintomi sono la tosse secca e stizzosa, poi la dispnea, cioè che è la mancanza di fiato per un cantante, la mancanza di... soprattutto poi le canzoni, quelle di Baglioni, bisogna avere tantissimo fiato. E hai questa stanchezza cronica, una febbriciola, quindi vabbè, noi auguriamo a Claudio di riprendersi il prima possibile.
1: Ok, nel frattempo però, caro Claudio, appenditi anche tu alla barra come Richard Gere in American Gigolo. Era Ufficiale Gentiluomo, sono arrivati 74 messaggi di donne che ancora se lo ricordano quel film.
0: Era figo anche nell'altro film, dai, così.
1: In effetti,
0: in entrambi i casi.

0: A proposito di concerti, di musica, dei quali abbiamo parlato poc'anzi, Zucchero, Baglioni, sei andato a fare il sopralluogo al Castello Sforzesco per il Capital Live? Dovevi fare
1: Ancora perché mi hanno deviato il tram.
0: Calla.
1: Cioè, capito, dalla stazione Cadorna c'è il tram numero uno che viene qui davanti al building Massena.
0: Sì.
1: Ho fatto un giro, ho fatto 8 km a piedi stamattina, ecco, perché non passa più dall'Arco della Pace, ma ci sono i lavori.
0: Allora, sì. Quanti trammi passa? Trammi, ovviamente, non so.
1: Un paio di tram, l'1 e il 10 più o meno.
0: Allora, ragazzi, non mancate però,
1: No, cioè, è tutto pieno.
0: È già tutto pieno?
1: No, dico a sensazione, a sentimento.
0: Allora, Capital Live, 7 giugno, siamo all'interno del Castello Sforzesco, il cortile delle armi, c'è all'interno ancora che sembra una matriosca. Allora, fuori c'è tutto il Parco Sempione, dove c'è l'Arco della Pace, il Plaid, parte a like a DJ. Poi ci siamo noi e nel cortile c'è il Capital Live con Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa Maria, Angelica Bove, Bert, Aria, tantissima bella musica a partire dalle 4 del pomeriggio. E dai, su, Stefano, non mancare.
1: Me lo ricordo, assolutamente, ho già i treni tutti presi. Grande apertura del concerto, lasciami dire.
0: Si può dire.
1: Si poteva? Peccato, non ti sei arrabbiato, speravo di farti un po' arrabbiare.
0: No, io
1: no, sembra. Allora, gira voce.
0: Cioè, dicono.
1: È nell'aria.
0: È tutto pronto.
1: È tutto pronto. Allora, è plausibile, mettiamola così.
0: È plausibile
1: che l'apertura del concerto, perciò siate puntuali, amici.
0: Dai.
1: Poi dopo potete anche andare via 5 minuti prima, se volete. Però siate puntuali perché l'apertura pare che la facciano quei due fessi di Benny e Melocco.
0: Ma invece io volevo venire a Milano in galleria.
1: Sì.
0: A fare presente andare sul Mosaico del Toro. Hai visto, c'è tutta sta polemica del Mosaico del Toro.
1: Ma che hanno? Benny, sarò un tantino duro. Sulle palle.
0: Sulle palle del Toro.
1: Porta bene, si sa.
0: Allora, girare con gli occhi chiusi 3 volte su se stessi, col tallone sui testicoli del Toro, dice che porta bene. È un buon, un buon augurio.
1: Sì, figura. È una di quelle cose.
0: Solo che col passare degli anni lì si è fatto il buchetto. Cioè, non c'erano più i testicoli del Toro, c'era proprio un buco.
1: Si sono affossati un pochino.
0: Hanno restaurato, diciamo, le parti basse del Toro, però pare che non ci siano più. Ma in realtà al comune hanno detto: no, guardate che no, ci sono, però hanno rimesso i mosaici, quelli più quelli del colore originario, diciamo, e quindi si notano un pochettino di meno. Però si può continuare ad andare lì a fare 3 giri ad occhi chiusi.
1: Allora, diciamo che noi non caldeggiamo perché li abbiamo rimessi apposta, adesso che facciamo? Ricominciamo a rovinarli?
0: Prima che si rifaccia il buco passeranno ancora decenni, figurati. Quindi se porta bene, porta bene. Io quello volevo fare. Vengo a Milano una volta l'anno a fare questa cosa qui.
1: Chissà se in altre parti d'Italia, mi viene in mente, ci saranno riti apotropaici di questo genere, però legati... Hai capito? Non mi piace troppo che si rovini il mosaico. Conto è, che ne so, gettare la monetina nella fontana, quello è. Ma insomma, capito? Quando rovini qualcosa, quando devi toccare delle cose.
0: Spesso si è detto della tetta di Giulietta, oppure anche del cinghialotto che sta lì a Firenze vicino al mercato. Ce ne sono tanti di questi posti.
1: C'è gente che viene alla Garbatella per appendersi al balcone inclinato del palazzo di Benny. Sembra che porti bene.
0: Come Richard Gere, però al contrario, Malika Yan su Radio Capital.

0: caro Stefano, a Torino in piazza San Carlo c'è il toro d'ottone a terra con gli attributi in bella vista, e fanno la stessa cosa anche lì, questo rito propiziatorio.
1: Certo.
0: E poi Gaetano, a Budapest c'è la statua di un soldato un po' grassoccio e si dice che toccare la sua pancia faccia dimagrire. Quindi questa è un'altra cosa, abbiamo detto di Giulietta, abbiamo detto del cinghialotto lì a Firenze.
1: Altro che Ozempic.
0: Altro che, infatti. Le notizie, poi torniamo, state
2: domenica
0: lì.
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Bert,
2: Angelica Bove,
7: Blue Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
4: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
3: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
4: L'ingresso è gratuito.
3: Non prendete impegni.
4: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
20: Termini e condizioni in negozi online.
21: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Panizio. Ubriaco al volante, va fuori strada Emanuele Pozzolo, il deputato di Futuro Nazionale guidava con un tasso alcolico doppio rispetto al limite consentito. È finito in un fossato sulla superstrada verso Cossato in provincia di Biella. Non è il primo problema giudiziario per il parlamentare. A gennaio Pozzolo è stato condannato a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi dopo aver sparato e ferito un uomo a una festa di Capodanno. 10 persone sono morte nei raid israeliani sul Libano oggi, così dice il governo libanese. Hezbollah ha rivendicato diversi attacchi contro Israele, droni iraniani su un aeroporto in Kuwait, chiuso il traffico aereo dopo che è stato colpito un terminal passeggeri, ci sono diversi feriti. Dopo la notte di attacchi nel Golfo Persico, in rialzo il prezzo del petrolio, Brent a oltre 98 dollari al barile, sale anche il gas. Oggi la Commissione europea annuncia il suo ok a maggiori spese per fronteggiare la crisi energetica. Jean-Paul Bellotto.
3: È un sì strettamente condizionato quello che arriverà da Bruxelles. Flessibilità sui conti pubblici per spese fino allo 0,3% del prodotto interno lordo del singolo paese. Per l'Italia parliamo di 6 miliardi e mezzo circa. Maggiori spese che non faranno scattare immediatamente le tagliole per deficit eccessivo previste dal nuovo patto di stabilità firmato in Europa dal governo Meloni. Una deroga già prevista per le spese militari. Il via libera però pone una condizione stringente. Quei miliardi non vanno spesi per sussidi sulle bollette o per il taglio delle accise, ma per diminuire la dipendenza da fonti fossili con investimenti nelle rinnovabili e nel risparmio energetico.
21: Salvati due alpinisti polacchi bloccati sul Monte Bianco. Uno dei due aveva chiamato i soccorsi ieri dicendo che un fulmine lo aveva colpito alla spalla, ma il maltempo aveva impedito le missioni di salvataggio. Nella notte sono stati raggiunti e ora sono in pronto soccorso per gli accertamenti. Charles Leclerc rinnova, correrà con la Ferrari anche nelle prossime stagioni di Formula 1. Non potrei essere più felice, darò tutto me stesso, dice il pilota. A mezzogiorno tornano le notizie di Radio Capital.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
22: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti! Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Convenienza nostra!
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: We'll be right back.

0: Radio Capital. Da 30 anni, solo bella musica.
1: Melò, caro, buongiorno, ma poi alla fine il profumo che ti ho regalato ti è piaciuto?

0: Seconda ora del mezzogiornale con Benny da Roma, Stefano Meloccaro da Milano, divisi, stamattina divisi.
1: Ma idealmente uniti sempre, da questo sempre. Filo, proprio filo, nel senso, c'è un filo che va da Roma a Milano.
0: Senti un po', ma Stefano, ma com'è che, qual è il segreto del tuo successo, della tua, la tua longevità? Dici,
1: ma allora, se tu mi, tra l'altro voglio dire, perché dovresti ironizzare sulla mia longevità, a dire alla tua età vai ancora facendo le cose da giovane.
0: Vai ancora facendo le cose tipo alla Richard Gere che si appende.
1: Esatto,
0: mi appendo.
1: Ma no, guarda, non so se quello di appendersi e stendersi la schiena sia uno dei sistemi, però sicuramente quanto a longevità, Benny, abbiamo con noi un amico che ne sa di più, perché è appena uscito un suo libro che si intitola Il Mindset della Longevità, i passi per cambiare mentalità e aggiungere vita agli anni. Filippo Ongaro.
0: Pronto?
2: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: Filippo, ci possiamo dare del tu, Filippo?
2: Ma certo, dobbiamo darci del tu, assolutamente.
0: Tu sei stato anche medico degli astronauti, questo diciamo subito, no? Dell'ESA, l'ente spaziale europeo, quindi stiamo parlando di una... Anche perché poi lassù nello spazio si dice... E tu ci saprai confermare che quando vai su perdi dei mesi di vita, no? Dal punto di vista muscolare, fisico, vero?
2: Sì, sì, indubbiamente, diciamo, se non si facesse nulla per prevenire questo processo, possiamo dire che 6 mesi nello spazio equivalgono grosso modo a 10 anni a terra.
0: Quindi addirittura
2: è un impatto notevole che ovviamente viene in qualche modo gestito attraverso un programma specifico che si chiama programma di contromisure, che poi alla fine è allenamento fisico, gestione della nutrizione, gestione dello stress, cose che conosciamo bene, non c'è niente di nuovo, di segreto, diciamo.
0: Certo.
1: Però, caro Filippo, voglio dire, non siamo tutti astronauti, molti di noi sono astronauti, ma non proprio tutti. Per cui le cose di cui ci piace parlare con te sono quelle relative a noi persone normali, no? Perché spesso si ironizza, si scherza sugli anni, tu hai 60, io 55, allora tu sei vecchio. In realtà poi l'età biologica è diversa da quella anagrafica, ma la questione, andando avanti con gli anni, è la capacità di mantenere, no, le prestazioni, le motivazioni durante l'arco della vita.
2: Sì,

0: Sono d'accordo, adesso come sapete benissimo anche voi è esploso questo termine longevità, se ne parla continuamente un po' ovunque, è bene che sia così perché vuol dire che la consapevolezza delle persone è aumentata, però bisogna anche stare attenti a focalizzare il discorso su ciò che veramente conta. Quello che conta non è un'ulteriore estensione dell'aspettativa di vita che è già molto molto lunga e molto più lunga rispetto a qualche decennio fa, ma quello che conta è il mantenimento di un certo grado di salute, funzionalità e capacità prestazionale lungo tutto l'arco della vita. E questo è il vero problema che dobbiamo affrontare. Quindi invecchiare, se vogliamo, più forti, più capaci, più abili e sicuramente, come dicevi tu, mantenere una forte motivazione, un senso di scopo, un desiderio di andare
1: Degli
0: avanti, che è un po'
1: obiettivi, degli
0: l'opposto.
1: obiettivi.
0: Esatto, che è un po' l'opposto della rassegnazione,
1: Certo.
0: è anche uno di quei fattori che ti stimola a tenerti in forma,
1: Però Filippo,
0: ovviamente.
1: sai cosa mi frega? A me parlo personalmente, il cortisolo. Ho scoperto che il cortisolo è l'ormone dello stress, no? È quello il nemico
0: Beh,
1: numero
0: guarda,
1: uno.
0: se devo dirti la verità, frega un po' tutti oggi, perché
1: Mannaggia.
0: se c'è un problema che condividiamo più o meno tutti è quello di un livello di stress perennemente alto e è giusto che porti a galla questa cosa, perché anche qui prestazione non è però solo spingere di più, ma è anche garantirsi gli adeguati recuperi, no? Come fa l'atleta d'élite, come fa l'astronauta, cioè l'intensità richiede anche i recuperi. Noi invece tendiamo a pensare nel mondo del lavoro, no? Che basta spingere sempre di più e il corpo ci seguirà, ma purtroppo non è così.
1: Bisogna
0: Per cui,
1: fermarsi,
0: no, per cui esatto, Filippo, è chiaro, noi possiamo far venire curiosità ai nostri amici ascoltatori, no, di leggere il tuo libro, Il Mindset della Longevità, però qualche piccolo consiglio pratico che può essere tradotto nella vita di tutti noi, anche chi non è proprio amministratore delegato di una holding
1: è
0: internazionale.
1: un super manager, eh.
0: Ma guarda, il tema centrale, ragazzi, anche lì purtroppo nel libro lo spiego bene, non è che ci siano soluzioni miracolose, sarebbe anche bene che la piantassimo ogni volta di pensare che ci sono queste soluzioni miracolose, correndo dietro alla moda del momento, no? Il vero tema è ritagliarsi del tempo per sé, questo è l'unico vero segreto, che poi sia un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora al giorno, questo dipende ovviamente dalla situazione logistica di ognuno di noi, però il punto di partenza è che se continuiamo a correre come un criceto sulla ruote, non ci fermiamo mai, sicuramente non troveremo le modalità per prenderci cura di noi. Alla fine sono pochi semplici gesti, curare un po' di più la consapevolezza alimentare, muoversi un pochino di più, dormire magari un pochino di più e gestire il proprio stress. Non è che occorra rivoluzionare la propria vita, ma il tempo, diciamo, e il focus dell'attenzione sono il collo di bottiglia qui, perché se continuo a raccontarmi che non ho tempo, che non ho tempo, che non ho tempo, chiaramente non farò mai niente.
1: Altro
0: Questo è.
1: che pillole, che cose, cioè dormire di più, questa è la cosa più
0: Beh,
1: importante.
0: dormire senza dubbio è un altro di quei grandi temi, cioè siamo una società assolutamente privata della quantità giusta di sonno, alcuni di noi si adeguano meglio di altri, ma comunque in generale la gente avrebbe bisogno di recuperare di più. Spesso, guardate, spesso il primo cambiamento è proprio quello, cioè se una persona è stanca, è inutile che io gli dica, beh, comincia da domani a fare allenamento un'ora al giorno, perché la stanco ancora di più. Quindi
1: Certo.
0: magari il primo step è staccare invece un pochino la spina e recuperare per trovare di nuovo l'energia.
2: Beh, è interessante, no, Filippo, che tu hai un approccio multilaterale, cioè non esiste la bacchetta magica, non è che dici
0: No,
2: una
0: no.
2: cosa, cioè fai sport, perché fare sport, esatto, dipende. Dormi di più, ok, quello fa bene a tutti. Alimentazione, cioè se la cosa va affrontata in maniera, adesso dico un parolo, in maniera olistica, cioè tutte le
0: Sì, va
2: aree
0: fra
2: della nostra persona
0: sì.
2: interagiscono tra loro.
0: Ma guarda, ti dirò, fino a un po' di tempo fa, no, questo termine olistico veniva visto un po' come New Age, poco scientifico,
2: Sì, da
0: ma se
2: spa, da
0: vogliamo
2: spa.
0: tradurlo, se vogliamo tradurlo in un'ottica più occidentale e scientifica, significa integrato. E ormai tutti i dati scientifici continuano a confermare che non c'è nulla che da solo può darti, no, quella risposta
1: Certo.
0: pseudomiracolosa in cui l'invecchiamento viene frenato. Anzi, ti dirò la verità. Non è nemmeno possibile frenarlo, lo si può rendere più dolce, lo si può rendere più dolce e si può cercare di mantenere un grado di funzionalità maggiore, ma bisogna appunto lavorare un po' a 360 gradi,
1: Filippo, molti ti
0: assolutamente.
1: seguono sul tuo canale YouTube, ma ripetiamo ancora il libro, il Mindset della Longevità. Filippo Ongaro, grazie per essere
0: Grazie a voi
1: stato.
0: ragazzi,
1: A
0: grazie mille.
1: presto, ciao, in bocca al lupo per
0: Ciao, a
1: tutto. Ciao
0: presto.
1: Filippo.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao.
2: Grazie.
3: Il Mezzogiorno su Radio Capital.

0: comunque ti posso dire, io la mia dormitina pomeridiana la faccio e non ci rinuncio mai, d'estate, inverno.
1: Quanto? Quantità? Quanti minuti?
2: Quanto un'ora?
0: Ho un pochettino di più,
1: Cos'è? 40 minuti?
0: Sì, una quarantina.
1: Allora, più o meno, sì.
0: Devo dire d'estate anche un po' di più, perché questi pomeriggi molto assolati, molto caldi, che fai?
1: Guarda, un tempo aiutava molto il Roland Garros, perché ai tempi di Galeazzi, del grande Giampiero, il tennis era molto più lento di oggi.
0: Sì,
1: perciò
0: sì.
1: C'erano quei palleggi, capito? Siete a...
0: si finiva più.
1: Log line 15-0. E era proprio quello, tu passavi un'oretta e 20, anche te risvegliavi 7-5 primo set. Con gran gioia. Oggi tirano troppo forte, oggi non è più soporifero il tennis.
0: Tanto è vero che delle volte, questo è risaputo, si addormentava pure lo stesso Galeazzi.
1: È successo anche al grande Giampiero. Comunque, Benny, devo dirti, allora ti posso raccontare un fuori onda. Io, come ti dico sempre, quando sono qui a Milano, vedo Chef Blues molto meglio che quando sono a Roma, perché ho la telecamera puntata su di lui nel monitor. E

0: tu devi metterti nei miei panni. Io avevo il grande Filippo Ungaro che ci parlava di longevità, e io vedo chef in primissimo piano che fa le facce e i commenti a quello che diceva il professore.
1: Dai.
0: Cioè, tipo lui, il professore faceva: no, perché è giusto curare l'alimentazione. Vedo il chef che faceva con la testa di sì e mangiava le noccioline. Poi il professore diceva: bisogna dedicare qualche momento alle cose che ci piace fare. E il chef con la mano che simulava, che faceva il todico, io che bisogna fare. Cioè, il segreto della longevità, secondo Ungaro, miscelato a Chef Blues in regia. È stato un momento esilarante, credo.
1: Però le noccioline, ti devo dire. No, si fa tanto parlare del burro d'arachidi, no? Del...
0: Certo.
1: Quello è, cioè le noccioline, burro d'arachidi sono...
0: Sì, no, anzi, ti dirò,
1: intere, non è che...
0: No, ti dirò, è meglio mangiare le arachidi vere, perché il burro d'arachidi è ovviamente un grande concentrato, perciò tu mangi chilate di nocciole, mandorle, noci, hai capito? Che sono sotto forma di crema, insomma.
1: Sempre con una certa, no, senza esagerare.
0: No, certo.
1: L'importante è che c'è anche il sale in quelle noccioline lì. Ah no, beh, bravo. No. Bravo chef.
2: Sono naturali, io utilizzo soltanto prodotti naturali coltivati nel mio balcone.
1: Questo è il...
2: Ho anche un noccioleto. Ho un noccioleto, ho un mandorlo. E ho una, anche un albero di noci. Come si chiama?
1: Pure.
2: E cos'è? Una quercia? Cos'è? Chi è che fa la noce?
1: Chi fa la noce?
2: La noce.
1: In che senso?
2: Il nocio. Come si chiama l'albero? Il nocio.
1: Il nocio.
2: Il nocio. Come si chiama l'albero che fa la noce? Scusate ragazzi, io sono un editorialista di Repubblica. Scrivo di tennis.
1: Esatto.
2: Non è che sono tenuto a sapere tu. Cosa fa le noci? Qual è l'albero?
1: Allora, il mandorlo fa le mandorle.
2: Il mandorlo, lo diceva anche Nino Borocò.
1: Esatto.
2: Il mandorlo fioriva.
1: Esatto.
2: Poi.
1: E le nocciole viene fatto da, l'albero si chiama il
2: nocciolo.
1: Le noci, sarà il noce, l'albero delle noci.
2: L'albero delle noci, che è anche un pezzo di Bruno Nori. Il noce.
1: Tutte il canzoni, noce. Alla fine.
2: Tutte vedi? Canzoni.
1: Tutte
2: comunque, 342-342-2190, se uno ha a disposizione, vicino casa, un albero di nocciole. Di nocciole, noci o mandorle, ci faccia sapere.
1: Ecco, oppure chi
2: perché
1: ha...
2: perché ti sventoli, Benny?
1: Perché non lo so, fa caldo.
2: Vedo Benny della telecamera si sventola così come Banda Osiris.
1: Si è fermata l'aria condizionata, non lo so per quale motivo.
2: Vabbè.
1: Sembra di essere in una spiaggia californiana, sembra di essere quasi a Malibu.
2: Ma guarda che coincidenza!
1: Che coincidenza, ci sono le Hall con Malibu.

0: Stefanino, abbiamo quattro vocali dei nostri ascoltatori sulle noci, noci, nocini, nocetti, sentiamo un po'.
1: Vai. Il cucchiere quasi in Veneto, il cucchiere quel che fa le noci.
0: Ecco.
1: Ciao, io sono Paola, sì, e ne ho qualcuno anch'io nel mio giardino. Ciao, ciao.
0: Quindi l'albero, il noce, si chiama cucchiere.
2: La leggenda dice che nella notte di San Giovanni bisogna raccogliere le noci fresche per poter fare il liquore, il nocino. E io lo faccio. Lisetta di Acquaviva. Sì, ho un albero di noce, non io personalmente, ma sulla strada dove mio marito va a correre c'è un albero gigantesco, molto bello, e tutti raccolgono le noci per farlo.
3: Sì, quindi lui va. Lui mette il marito di Lisetta, mette le noci come gli scogliere. Le mette nelle guance. Però, e Alessio dice: vicino casa ho un albero di noci, sono anni che vorrei fare il nocino, ma gli scoiattoli arrivano sempre prima di me. Sentiti con Lisetta, vedi come fa il marito.
4: Le noci sono prodotte dal noce Juglans Regia, famiglia Juglandace. Ciao da Maurizio.
0: Sembra uno che ne sa più di noi,
3: quindi... aveva tutto l'aspetto di essere uno autorevole.
0: Aggiungiamo altro.
5: Il nocciolo le fa le nocciole, non fanno le noci. La pianta di noce è noce, basta.
0: Che abbiamo detto noi?
3: Nessuno ha detto che il nocio fa le nocciole. Il nocciolo fa le nocciole, che il nocio fa le nocciole.
0: Dobbiamo ricevere i cazziatoni anche quando diciamo le cose giuste, non ho capito io.
3: Allora, Mauro dice: noi abbiamo in giardino sia un noce che un nocciolo che un mandorlo, ma la produzione è scarsa, direi assente. Dice
0: uno.
3: Per mangiarle andiamo a comprarle. Ma come? Ma c'hai tre alberi e va al supermercato come Chef Blues.
0: Senti qua questa canzone tenera di Max Gazzè che ritorna con Intermezzo Bianco.

0: La prossima volta che andate a Dogliani, fatevi un giro in quelle campagne pieno di noccioleti.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però.
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
16: You know, I was wondering, you know,
17: l'albero della noce è il noce, con la parte esterna della noce, quella verde, il ballo, si fa il nocino.

0: Sarà capitato anche a te, anche a voi, come diceva.
1: Sarà capitato anche a voi di avere una lite in famiglia.
0: No, di aver visto Michaelino Jackson in un video in quest'autobus, sì, in Brasile da vecchio, insomma. Ma era intelligenza artificiale, è un video, chiaro, del tutto, chiaro, costruito.
1: E invece, perdonami, Benny, è intelligenza naturale. Ultimo riferimento, poi dopo non se ne parli più, però l'amico Elvio ci consiglia Nocino e Chinotto.
0: Insieme?
1: Un terzo. Assurdo. Dice, lui se lo fa in Svizzera, lui abita, Elvio abita nella Svizzera italiana, quando si vuole sentire vicino casa si fa nocino e chinotto
0: insieme. No,
1: dice un terzo, non ho capito se è un terzo, credo un terzo di nocino.
0: Beh, scusami, allora un terzo, manca il terzo ingrediente. Perché,
1: no, un terzo di nocino e due terzi di chinotto.
0: Ah, due terzi di chinotto, probabilmente sì. Ma non è di questo.
1: No, non è esattamente di questo. No.
0: Anche perché qui i nostri ascoltatori vogliono partecipare al mezzo quiz per la maglia, cappellino, adesivo, eccetera, eccetera. E andiamo in Albania. Andiamo in Albania, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Stiamo ritornando ancora una volta sul luogo del delitto, anche perché qualcuno ci ascolta anche dall'Albania, no? Quindi arriviamo anche lì con lo streaming.
1: Molti nostri amici vanno in vacanza anche da quelle parti.
0: Bravo,
1: anche,
0: bravo. No? E molto presto andranno anche a Sasan, che è un'isola che si trova di fronte alla costa di Valona, proprio in Albania. Perché parliamo di questo? Perché Ivana, la famiglia Trump.
1: Sì.
0: La famiglia Trump, Ivanka in particolare, la figlia di Donald insieme al marito Jared Kushner, stanno acquistando quest'isola che una volta era una specie di avamposto sovietico, una base, c'era una base ultra segreta, no, dei sovietici, poi dopo è diventata una base militare albanese. Sta di fatto che la vogliono comprare, un'operazione da 1,5 miliardi di euro per costruirci un mega resort per come ricchi come te, quindi hotel a 5 stelle, porto esclusivo.
1: No, però ti posso dire, se lo fanno bene, se lo fanno ecologico, se diciamo non sfruttano il territorio in maniera sbagliata, capito?
0: E infatti.

0: ci sono un po' di proteste, a parte che c'è tutta la bonifica da fare, perché ci sono 3600 bunker di cemento lì che bisogna bonificare. Beh, forse solo quello. Ma allora, mentre il premier albanese Edi Rama, quello alto 2 metri, avete visto qualche volta negli incontri con la Meloni, articolo Il, lui è altissimo. E allora Edi Rama dice: no, no, io sono contento, se vengono qui sono contento, figurati, per l'Albania ha bisogno di turismo anche di lusso, e ok. Ma c'è proteste, ci sono proteste in Albania per l'impatto ambientale, innanzitutto perché quello fa parte di un parco marino, quell'isola lì, e poi le proteste contro la privatizzazione, quindi lo sfruttamento di territorio pubblico del paese, che va a tutto vantaggio di un'azienda americana, ecco, che viene a fare questo resort.
1: Per cui seguiremo con grande attenzione, vi daremo tutti gli aggiornamenti
0: tutti
1: su
0: i giorni.
1: Notizia, però i nostri amici autori, quando hanno sentito il tema, si sono concentrati su cose albanese, cose che si sanno un po' meno dell'Albania.
0: Bello, okay? Mi piace. Sì.
2: Yeah. Number one.
1: Beh, chi di noi, per esempio, Benny, sapeva che il fiume Drin.
0: Drin?
1: Drin.
0: Come il telefono.
1: Bravo. Il fiume Drin è uno dei pochi, non l'unico, ma uno dei pochi che sfocia in due luoghi diversi, in due mari diversi quasi.
0: E come fa?
1: Si biforca.
0: Si biforca. Drin.
1: Drin.
2: Number two.
1: Magari lo sanno in tanti, ma magari non proprio tutti, sanno che Madre Teresa di Calcutta era albanese.
0: Madre Teresa.
2: Number three.
1: Forse non tutti ricordano che, a dispetto del fatto che fortunatamente non ci sia più la dittatura, però l'aeroporto di Tirana, per una serie di motivi che non sto qui a spiegarvi perché sono lunghi, è ancora oggi intitolato a Enver Hoxha, che era il dittatore, quello che rimase in sella fino all'inizio degli anni Ottanta.
0: Scrivete Hoxha, è proprio Hoxha. Hoxha.
2: Sì. Number four.
1: Forse non tutti sanno che l'Albania ha un'antica tradizione che è detta la tradizione delle vergini giurate. In pratica, una donna poteva assumere i diritti di un uomo.
0: Ma quando questo? Cioè, adesso, anche oggi? No, spero di no. Dai. Vabbè, vergini.
1: Nelle zone montane del nord.
0: Ecco, ma una volta. Allora, Drin, Maria Teresa, Hoxha, vergini. Qual è l'affermazione sbagliata sull'Albania? Ecco, allora, WhatsApp solo scritto 342 342 2190.

0: A Philip Cumming su Radio Capital ed è arrivata finalmente la nostra Sara Moretti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Allora. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno. Allora,
0: abbiamo parlato dell'Albania, ma tu eri dall'altra parte del mare Adriatico, no? Questo lungo ponte.
1: Sì.
0: Che abbiamo fatto. Tutto a posto.
1: Sì, tutto a posto.
2: Da quale parte, Moretti? Da quale parte? Geolocalizzati.
1: Zona Adriatica.
0: Adriatic.
1: Sì.
2: San Benedetto del Trondo?
1: No, è Garganica, la zona è Garganica.
2: Allora mi sei andato dalle parti di Manfredonia,
0: della Puglia.
1: Sì, più o meno lì vicino, questa volta sì, più Manfredonia.
0: Il Gargano è strepitoso, quelle parti lì, no? Vieste.
2: San Menaio, certo.
1: Conosco.
0: Molto bene. Allora, chissà, adesso conosciamo anche l'ascoltatore di oggi, si chiama
1: Gianna da Vinci, in provincia di Firenze.
0: Da Vinci?
1: Da Vinci, sì.
0: Nomen, Gianna. Buongiorno, Gianna.
3: Buongiorno.
0: Sentila là.
2: Ma Gianna è proprio il nome di battesimo o magari sei Giovanna?
3: Nome di battesimo, Gianna. Sì.
0: E perché?
3: Così hanno scelto.
0: No, dico, magari c'era un nonno che si chiamava Gianni nonna.
3: No. Ecco. In realtà dovevo nascere Gianni, poi sono nata femmina e hanno scelto Gianna.
2: Vedi, però poi se nascevi in Albania potevi cambiare sesso, capito? Come nelle antiche zone montane, ecco, tra poco te lo spiego.
0: Adesso non anticipiamo la risposta. Dici solamente cosa fai nella vita, Gianna.
3: Mi dispiace ammettere che sono pensionata.
0: Ma che ti dispiace?
2: Hai lavorato una vita, Gianna. Hai già dato tutto quello che
3: dovevi. Ma per il range dei vostri ascoltatori, no?
0: Vabbè. Ci siamo perfettamente.
2: Ma noi siamo felici, noi siamo i vostri badanti, anche se magari poi io sono più vecchio di te, 10 anni, Gianna. Quanti anni hai, Gianna, per curiosità, dai?
3: 70 nella vita lavorativa facevo l'insegnante.
2: Sei una grande gioia, perché tu sai che mia mamma faceva l'insegnante, l'ho raccontato tante volte, e hai la voce di una 29enne.
0: È vero, molto giovanile.
3: Grazie,
0: assolutamente.
3: Grazie. E vi ascolto sempre.
0: Fa piacere.
3: Mattina, a casa, volentieri. Bene. Siete formidabili.
0: Grazie. Allora, abbiamo parlato di quest'isola che presto, nelle intenzioni, dovrebbe diventare un mega resort della famiglia Trump. Si trova al largo di Valona in Albania. Vediamo come va a finire. Abbiamo detto 4 cose sull'Albania, le definizioni, poi dopo spieghiamo bene. Allora, le definizioni erano
1: Drin, Madre Teresa, sì. Oxa, Vergini.
0: Qual è la definizione sbagliata?
3: Oxa.
2: Sì, perché in realtà l'aeroporto di Tirana non si chiama Enveroja, è dedicato a Madre Teresa di Calcutta. E il resto è vero, il fiume Drin praticamente è uno dei pochi che cambia corso, dunque scarica nell'Adriatico oppure anche nel fiume Buna, creando una situazione idrografica piuttosto rara in Europa. Poi la seconda opzione era quella di Madre Teresa, che è nata a Skopje, al tempo era Albania, oggi è Macedonia, e sì, va bene. Dell'aeroporto abbiamo detto. È interessante questa cosa della tradizione delle vergini giurate. Anticamente, nelle zone montane del nord, le donne potevano assumere legalmente e socialmente il ruolo maschile della famiglia pronunciando un voto di castità a vita. Potevano ereditare beni, portare armi e partecipare alla vita pubblica come uomini. È una delle usanze più singolari sopravvissute dai codici tribali balcanici.
0: Perché rinunciassero?
2: Esatto. Ma attenzione, l'Albania, ragazzi, è questo.

0: non è Rada Quiz, ma ve lo dico, è uno dei pochissimi paesi europei dove per tradizione scuotere la testa da sinistra a destra può significare anche sì.
1: E uno come fa a accorgersi se sia
0: no? Non so, lo sapranno loro, non lo so.
1: Vabbè, dipende dall'intensità forse.
0: Chiederò a Ermal Meta, non lo so. Però pare che pare fare di no significhi sì.
1: Sì. Ma insomma, comunque alla fine della fiera i premi quelli sono, mo sì o no?
2: E riceverà a casa la maglia del mezzogiornale.
1: Sì.
2: Il cappellino di Radio Capital.
1: No.
2: E l'adesivo di Radio Capital.
1: Sì, perfetto. Gianna.
3: Grazie, grazie anche da parte di mio marito. Vi ascoltiamo sempre e ci fate ridere e sorridere, siete dei burlettoni.
1: Dei burlettoni,
0: Grazie Gianna, è una bella cosa quella che
1: ciao.
0: Ci dice.
1: Ciao Gianna, a presto.
3: Sì, sì, grazie tanto.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Benny, tu sei un burlettone?
1: Non me l'avevano mai detto.
0: Ti senti burlettone? No, perché tra le tante cose che ti dico.
1: Bottone sì, quello sicuramente.
0: Bottone sì, belli bottone, burlettone,
1: capito? Un po' burlettone.
0: Anche la Moretti è diventata un po' burlettona con il tempo.
2: Ma io sono burlettona.
1: Sì, sì.
0: Quando vuoi, Sara.
2: Quando voglio.
0: Chef Blues sta facendo delle facce diverse.
1: Ma evitiamo, anche perché è l'ultimo disco e poi ci salutiamo e lasciamo spazio a Fattore C, proprio da lì, da Milano, stanno arrivando. Zucchero Diamante.

0: Lo dicevamo prima, stasera Zucchero è in concerto a Lussemburgo. Che uno dice, ma come a Lussemburgo? È in Lussemburgo, ma la capitale del Lussemburgo si chiama?
1: A Lussemburgo.
0: Lussemburgo.
1: La capitale però famosa perché è a Lussemburgo. Lussemburgo. Tutto attaccato con la A davanti.
0: Allora ci sentiamo domani. Tu stai a Milano con 2M oppure
1: No, io ritorno oggi. Registro Panatta e Bertolucci, Tennessee Heroes e poi torno, caro Benny.
0: Bene, allora ci troviamo tutti quanti qua. Domani.
1: Sarà bellissimo.
0: Ciao,
2: ci vediamo domani.
0: Domani, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Io non ho la televisione e quindi non ho mai visto una partita di tennis. Bravo. Però ho 4 radio e 4 giradischi e vi ascolto sempre. Yahoo!
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone. 2.

0: e dobbiamo restituirli.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
7: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. Attacchi israeliani in Libano, 17 persone morte nelle ultime 12 ore nei bombardamenti nel sud del paese. Hezbollah rivendica una decina di attacchi contro le forze israeliane e nella mattinata droni iraniani hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, diverse feriti e un morto, chiuso il traffico aereo. Tasso alcolemico il doppio del consentito per l'onorevole di futuro nazionale Emanuele Pozzolo, uscito fuori carreggiata con la sua auto lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano. Il deputato si è giustificato, c'era un fortissimo temporale, ha spiegato, l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning, non si poteva guidare con quelle condizioni meteo, ha aggiunto Pozzolo. Aumentano i pagamenti con carta in Italia, un più 13% rispetto al 2024 secondo i dati di Un'impresa del 2025, ridotto anche l'uso del contante, prelevati in un anno solo 340 miliardi di euro. Tennis a Roland Garros, oggi è il giorno degli italiani per due posti in semifinale. Nel primo pomeriggio Cobolli contro il canadese Auger Aliassime, in serata i due Matteo, Berrettini contro Arnaldi. Berrettini dice di sentirsi rinnovato e racconta un aneddoto con uno dei suoi allenatori, Alessandro Bega.
8: Mi ricordo, insomma, quando stavo un pochino così così, mi ha mandato una foto di due bambini che giocavano in una piazza con le racchette. Dice: se ci sono questi due bambini che giocano a tennis e non solo a calcio, ma magari è anche un po' merito tuo. Quindi questi tipo di cose sono cose che reputo molto più importanti, insomma, di saper allenare poi il diritto e il servizio.
7: Già in semifinale il ventenne Menšík, che ha battuto il 19enne Fonseca, giocherà contro Zverev, che ha eliminato un altro 19enne, lo spagnolo Hodar. Capital News torna alle 13.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Giornata moderatamente instabile sull'Italia, con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Sembra proprio la canzone più adatta per cominciare quest'oggi,
1: non credi? Una donna per amico di Lucio Battisti?
2: Sì, scusa.
3: Te lo dico se mi accendi il microfono,
1: ti
3: Mary.
1: Chiedo scusa, lo so, ti chiedo scusa.
4: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercà.

0: giugno del 2025.
1: Tanta acqua è passata sotto i ponti, ma soprattutto tanto vino, tanti...
0: Sai Mary che è un anno, non so perché mi sembrano 25, le nostre nozze d'argento.
1: Ma non perché noi non ci siamo stancati ovviamente, però è stato un lavoro comunque sia importante
0: come
1: da fare.
0: Come passa il tempo.
1: Quando ci si diverte. E invece in questo caso no, evidentemente.
0: Come
1: perché,
0: sì,
1: sembrano 25 anni.
0: È andato talmente veloce che siamo già al 25esimo.
1: Ah, vabbè, è un po' contorto come ragionamento, però va bene. Oggi Fattore C compie appunto un anno ed è bello festeggiare, perché poi fondamentalmente è bello sempre festeggiare tutti i giorni della vita, a maggior ragione se c'hai qualcosa a cui tieni. Siccome questo programma noi ci teniamo tanto e teniamo tanto anche l'uno all'altro, allora volevamo festeggiare. E guarda caso, oltre ai regali che ci sono arrivati da Dogliani eccetera eccetera, che abbiamo anche preso brevi manu, ce ne sono arrivati di altri.
0: Guarda Mary, abbiamo sviluppato con alcuni avventori e avventrici del Fattore C una sorta di telepatia, perché nel giorno del compleanno del Fattore C arrivano dei doni inconsapevoli, perché noi non avevamo dichiarato l'anniversario qua.
1: No.
0: Eppure il progetto 18 marzo, che trovate su progetto18marzo.it, che fa dei segnali libri stupendi nella persona di Lorenza, ci ha inviato i nostri segnalibri personalizzati
1: Col nostro nome sopra.

0: mai vista una calligrafia così bella, chiara. Sembrava un tasto del PC.
1: Sembrava uno dei tanti caratteri, no, della scrittura, insomma, del PC. Scritta benissimo, veramente.
0: E poi ringraziamo Giuseppina.
1: Giusi, che l'altro giorno, sì, l'altra settimana
0: avevamo parlato di questa nuova moda di portare una bottiglia di vino, se si è di olio invece del vino, se si è invitati a cena. E allora Giuseppina ci ha scritto lì da Corato, provincia di Bari, dicendo: ma vi mando olio il nostro pugliese. Di olio. E noi, veramente maleducate, abbiamo risposto: magari. Sì. E l'olio di Giuseppina è arrivato, meraviglioso!
1: È Pozzo Serpi, per l'esattezza, è così almeno.
0: Tra l'altro, selezionato per il Leone d'Oro. Premiato, molti premi. Una bottiglia chicchissima. Grazie.
1: Dovrò andare a casa di Flavia per poterlo assaggiare, ma va bene.
0: Scusa,
1: perché lei prima arriva,
0: via,
1: meglio,
0: cioè,
1: alloggia, non c'è niente da fare.
0: L'ho già infilato nello zainetto.
1: Ecco, lo zainetto. Allora, noi, scusate, ma abbiamo portato anche del vinello frizzante, perché, come abbiamo già detto, il vinello frizzante è l'unica cosa che, diciamo, beve senza rendersi conto che è alcol, poi ovviamente Flavia. Quindi durante queste prossime due ore scatteremo foto, gireremo video di ella un po' così.
0: Ma scusa, Mary, sembra adesso, fidati di
1: me, un po' briosa, diciamo, che andranno a finire
0: sul profilo Instagram di
1: Quale?
0: Queste due fanciulle, o Mary Cacciola o Flavia.cercato, se vuoi.

0: Girl Scene in Excess. Posso dire una delle canzoni con l'intro più bello e più radiofonico dell'universo? Non c'è niente da fare. Pezzo bellissimo, tra le altre cose. Allora, Fattore C quest'anno.
1: Chi è? Siamo gli In Excess. Che volevate dire? Molte grazie, America Ciola.
0: In che senso?
1: Volevano ringraziare per il complimento.
0: Ma figuriamoci. Vuoi leggere tu o leggo io?
1: Allora, Stefano scrive, arrivano un sacco di auguri per questo primo compleanno del Fattore C, grazie a tutti. Stefano scrive, mia moglie ieri mattina mi ha raccontato il sogno della notte precedente.
0: Sì.
1: Centriamo noi, Mary,
0: entriamo
1: nei sogni degli avventori del Fattore C. Flavia ha cercato, entra nel suo negozio per fare acquisti.
0: Ok.
1: Lei le dice, ti prego, dimmi che ci sarete anche l'anno prossimo. Risposta di Flavia. Ma cosa chiedi a me? Deve chiedere a Mary, è lei che decide.
0: Mi piace molto
1: questo messaggio perché dà un po' il senso qui della monarchia assoluta del Fattore C.
0: Beh sì, c'è gente che fa giustamente, che compie invece 25 anni di matrimonio, ci sono un sacco di messaggi, insomma ragazzi, molto bello, tutto molto bello.
1: Vi faccio subito storcere il naso.
0: Ecco.
1: C'è una regola, ormai abbiamo imparato a conoscervi, vi accontentate un po' di tutto, nel senso che su qualsiasi argomento poi ci sono commenti, qualcuno che ci risponde anche il giorno dopo dicendo ci ho pensato.
0: Certo.
1: Su temi importanti e anche su temi più leggeri. Ce n'è solo uno che vi fa storcere il naso subito.
0: Immediatamente. Sono uno, secondo me sono un po' di più. Però...
1: Ed è l'astrologia.
0: Ah, sì, brava.
1: Ieri a un certo punto ho detto Fattore C è del segno zodiacale dei gemelli, nato il 3 giugno.
2: Perché parli sempre dei segni zodiacali?
1: Uno mi è piaciuto perché era un'ascoltatrice che mi sopravvalutava scrivendo, è un insulto alla tua intelligenza.
0: Ma di che?
1: Quale intelligenza?
0: Scusa, ribadisco quello che ho detto per tutto il fine settimana. Da una certa età in poi, intelligenza e simpatia sono sopravvalutate. Dovete solamente dire quanto sei gnocca. Ok, per quel che mi riguarda, ma non solo.
1: Sai che quando te lo dicono dopo una certa è sempre patrimonio dell'umanità.
0: Sì.
1: Il complimento diventa esponenziale.
0: Esattamente.
1: Allora, ma perché voglio sottolineare che Fattore C è dei gemelli? Perché una mostra a Berlino celebra il fascino dell'astrologia.
0: Uh-huh.
1: Un fascino che è super antico, perché per tutti i detrattori l'astrologia nasce 2000 anni fa circa, o forse più, perché se ne trova in Egitto. C'è addirittura un papiro che viene messo in mostra in questa mostra a Berlino, e con è datato tra il primo e il terzo secolo. Già sombriaca, ragazzi, si sente?
0: No, non è vero.
1: Tra il primo e il terzo secolo al Neues Museum di Berlino. Ed è una previsione molto tumultuosa per qualsiasi uomo che fosse nato mentre Venere si trovava nella casa della sfortuna. Cioè, questo accadeva tra il primo e il terzo secolo dagli Egizi. Poi pian piano si è sviluppata una conoscenza differente, per chi ci crede o per chi no. Però io dico che limitare gli altri, cioè dire perché devi fare questa cosa, questa cosa ti segna come un idiota,
0: sempre.
1: Ma se uno si diverte, non è che se stamattina l'oroscopo mi dice non scendere le scale io evito, se scendo magari ci metto un po' più di accortezza,
0: Posso dire, io che non sono una veramente San Tommaso, non vedo, non credo, cioè non, niente da fare, sono molto terra terra, lo dico sempre, sono Capricorno, sono terra terra, mai come quest'anno che mi sono stati fatti dei regali per sapere come andava l'anno. Oh, mai come quest'anno
1: si avvera
0: era tutto preciso.
1: Era tutto
0: perché, che vorrei dire le capocciate,
1: ma
0: dire.
1: Perché la carta astrale te l'ha fatta la Ginny. Una buona parola per tutti su Instagram, la mia preferita.
0: Bravissima.
1: In assoluto, mitica Ginny. Allora, detto questo, l'astrologia sta vivendo un boom assoluto e secondo me il boom dell'astrologia è inversamente proporzionale al momento che state vivendo.
0: È vero.
1: Cioè, se cominciate a crederci, vi affidate, andate a cercare qualcosa nell'oroscopo, significa che va tutto male.
0: Che va tutto male, che non avete, che non credete tanto, magari, che non avete tantissima fede, ma riproponete, diciamo, le vostre speranze sul vostro segno.
1: Sai quali sono le domande principali?
0: Dai.
1: Ma quando finisce?
0: Quando finisce? No, ma come finisce?
1: Ecco, più che altro quando finisce? Quando ne esco?
0: Quando ne esco? Pensa,
1: presto,
0: sono anni
1: ragazzi,
0: che pensavo ne

0: posso stare bene da sola, brava, bene da sola per l'appunto Birth, che sarà tra i protagonisti del nostro Capital Live domenica 7 giugno, quindi questo domenica praticamente, festeggeremo i 30 anni di Radio Capital con un concerto che è gratuito a partire dalle 16 al Castello Sforzesco all'interno di Party Like a DJ. Tantissimi artisti, ci sono un sacco di video anche social che girano, tantissimi conduttori di Radio Capital che saranno anche ovviamente sul palco. Tra le 4 dovremmo finire più o meno tra le 18:30, 19 più o meno, quello per quelli che vengono un po' più lontani.
1: La cosa che mi piace più di tutte, un evento mondano di pomeriggio.
0: Di Pondava.
1: Quando mi accascio verso le 20 già è tutto finito.
0: Quanto siamo chic. Tutto questo ovviamente all'interno di Party Like DJ. Saremo al Castello Sforzesco all'interno del cortile delle armi, giusto?
1: Sì, vedi che si diceva che brava, quando le cose vanno male uno poi punta sull'astrologia, diventa scaramantico, e Jimbo conferma: buongiorno ragazze, per disperazione sono diventato scaramantico a 54 anni, il prossimo passo sarà l'astrologia.
0: Jimbo, io ti posso dire, scaramantica non lo sono mai stata, credo, in vita mia, credo, forse quando ero ragazzina, ma poi a un certo punto mi è proprio passata, non me ne può fregare di meno di qualunque cosa, e anche sull'astrologia non me ne fregava niente. Ribadisco, quest'anno invece purtroppo mi sono arrivate, perché poi quando le cose, la questione, uno pensa sempre all'astrologia, il trafiletto che legge solo ed esclusivamente sul giornale, che è invece molto generico. Detto questo, sì, sono tutte fesserie, sì ragazzi, sono tutte fesserie, è ovvio, però che ve frega, c'è,
1: insomma,
0: nel senso,
1: dipende, Mary.
0: A me tutto quello che mi è stato detto da due persone che non si possono conoscere, tra le altre cose, cioè infatti voglio arrivare alla fine dell'anno.
1: I detrattori dell'astrologia ti direbbero che questa è solo la suggestione,
0: certo,
1: opera della suggestione, perché tu ti fai condizionare e quindi interpreti,
0: certo,
1: gli eventi.
0: Certo, io soprattutto mi faccio condizionare, diciamo che è abbastanza notorio che mi faccia condizionare. Bene, ma leggiamo Giovanni.
1: E mia moglie, che fa l'astrologa per tutti i parenti, figli, amici, conoscenti, miei colleghi, miei amici, che ne pensate? Spesso dal punto della persona e dal carattere ci azzecca il 99%.
0: Ecco, quindi fa finta, in poche parole.
1: Sull'oroscopo giornaliero e settimanale continua ad ascoltare.
0: Ma i milioni e la fortuna che promette l'oroscopo non l'abbiamo mai visti.
1: Ma i milioni che promette da tempo ancora non li abbiamo mai visti. Giovanni, tieni duro.
0: So, tieni duro
1: che
0: Giovanni,
1: poi se ti fissi su qualcosa, secondo me succede.
0: Sì, io lo facevo comunque, sì, io facevo le carte con le carte napoletane, inventando di tutto, questo per dirvi quanto ero brava. E pigliavo pure i soldi, ragazzi.
1: Da chi?
0: Amici!
2: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così,

0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
1: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo.
2: Nasce così Acqua dell'Elba.
1: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi unici per catturare tutta l'essenza del Mediterraneo. Un viaggio sensoriale da indossare ogni giorno.
2: E per la tua casa?

0: Baia degli Agrumi e Capo ai Pini, note fresche e avvolgenti che portano il mare in ogni ambiente.
1: Scopri di più su acquadellelba.com.
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Arrested Development, 12:37 minuti. Quella che state ascoltando è Fattore C su Radio Capital, il programma che quest'oggi compie un anno, per cui per i fatti nostri stiamo anche festeggiando, ma che non si dica mai e poi mai che non costruiamo tutta un'intera puntata poi sull'amicizia, su quello che ci lega, che lega in particolar modo, diciamo, Flavia e Mary.
1: Che non si dica, Mary.
0: Che non si dica, cioè Cercato e Cacciola.
1: Quanti anni sono che ci conosciamo, Mary? Dal lontano 1997?
0: 98.
1: Quindi non facciamo i conti, ma più o meno tra un po' sarà un qualcosa da festeggiare in maniera importante.
0: Ad arrivarci fra 2 anni, sì.
1: Detto questo,
0: sì,
1: secondo gli studi, amica, ce ne bastavano 7.
0: Cioè?
1: Perché l'amicizia che supera i 7 anni può durare per sempre. Allora che succede? Che Fanpage ha intervistato lo psicologo su questo,
0: sì,
1: vecchio studio che parla dei 7 anni per l'amicizia, ok? L'importante non è tanto il tempo, cioè il 7 anni, 8 anni, 9 anni, 20 anni. L'importante è la capacità di affrontare trasformazioni e,
0: esatto,
1: cambiamenti,
0: brava.
1: Cioè se si superano le grandi transizioni della vita, per esempio quando tra le amiche diventa prima mamma una,
0: sì,
1: e l'altra,
0: certo,
1: invece è ancora lì a fare la single ruggente,
0: certo,
1: quei momenti, oppure relazioni sentimentali, arriva un fidanzato ingombrante, oppure si lavora insieme e poi ci sono cambiamenti sul lavoro,
0: oppure ci sono degli scazzi madornali che possono succedere sempre e ci sono anche quei momenti di pausa che ti prendi. Il problema è la cosa fondamentale è poi capire a un certo punto come, e questo può succedere solamente fra amici veri, come rimettersi nella stessa carreggiata.
1: Ma senti la buona notizia, la compatibilità caratteriale,
0: sì,
1: conta, ma fino a
0: un certo punto, ma certo,
1: perché puoi anche essere non compatibile caratterialmente, cioè completamente diversa dalla tua amica o dal tuo amico,
0: certo,
1: però se si riesce a resistere al cambiamento, magari anche a un trasloco,
0: brava,
1: l'amicizia che prima era il vicino di casa e poi va a vivere più lontano, oppure il lavoro, prima eravate insieme sul lavoro e poi ci si allontana, appunto, come dicevamo,
0: alla fede calcistica.
1: Lascia
0: perdere, che per gli uomini è molto importante quella roba lì.
1: La fede calcistica, secondo me, anche quando è opposta, consolida, perché non vedi l'ora di poter festeggiare,
0: sì,
1: quell'altro la domenica,
0: vero,
1: capisci? E quindi l'importante non è tanto il tempo e l'età della relazione, ma la capacità di sopravvivere al cambiamento.
0: È il cambiamento, sì, mi piace moltissimo, devo dire che è proprio bello, perché per l'appunto 7 anni.
1: Quindi, visto che noi siamo sopravvissute
0: a tutto,
1: a fidanzati, mariti, figli, matrimoni, cambio di città, cambio di residenza, cambio di lavoro, cambio di carattere,
0: programmi, tutto, abbiamo fatto tutto.

0: Esatto, ogni favola è un gioco qui su Radio Capital. 12:46 minuti. Avete, come dire, come desiderio grandissimo quello di comprarvi un castello come quello delle favole?
1: Secondo me il desiderio grandissimo negli ultimi tempi è anche un bilocale, se vivi in una grande città come
0: con
1: abbiamo
0: un
1: detto più volte.
0: Poco ci manca.
1: Ma c'è un profilo Instagram che amo molto, che si chiama Le vite degli altri, che è gestito da un bravissimo giornalista che è Carmelo Abate, che è super nel raccontare le storie. E proprio ultimamente raccontava la storia di queste due, mamma e figlia, che frugando nel web hanno trovato un castello. Trovato il castello, si sono dette: mamma, ma che meraviglia, ma questo è il castello delle fiabe. Pensa a camminare in quelle stanze, poterlo ristrutturare. Compriamolo, quanto costa? Beh, un cicinino, un paio di milioni.
0: Più la ristrutturazione.
1: Ecco. E allora cosa è successo? Che la mamma ha chiamato la migliore amica e ha detto: ho visto un castello, guarda anche tu. Poi la migliore amica ha chiamato l'amica, guarda il castello, ha visto anche lei. Alla fine in 300 ha comprato il castello.
0: 300, posso dire che 300 secondo me sono un po' tantine.
1: Però è un castello nelle colline della Francia, loro sono americane, non è che tutto il tempo stanno lì nelle colline della Francia. Quindi le stanze sono tante, si danno i turni e hanno realizzato un sogno. Mary, inizia a googolare lì castello
0: piccolo per poche persone
1: nel Piacentino,
0: ognuno c'ha la sua stanza, il suo bagno, potrebbe essere un'idea. Zone in comune: cucina, salone e stanza del medico.

0: weekend a professarci duraniane, siamo qui serenamente ad annunciare Only When You Live degli Spandau Ballet.
1: Ma che c'entra Mary? Il cuore è grande, c'è posto in uno spazietto piccolo anche per quelli simpatici.
0: Stai calma, stai.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
4: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Birth, Angelica Bove,
7: Blu Vertigo,
8: Di Martino,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
3: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
12: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
13: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
20: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
21: Puoi provare Meclon.
20: Come?
21: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
20: Aspetta, come si chiama?
21: Meclon.
22: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
23: Le notizie alle 13, buona giornata da Enzo Panizio. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. Non vere, dice la Procura, le notizie sulle controversie nell'adozione del bambino affetto da gravi patologie. Per dedicarsi a lui, all'ex politica è stato concesso l'atto di clemenza. Smentite le notizie.

0: su festini e droga, dice il procuratore generale dopo il supplemento di indagine. Il deputato Emanuele Pozzolo, fuori strada con il SUV a Biella, aveva il tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti di legge. Andrea Lucatello.
1: Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo, si difende il deputato di Futuro Nazionale, che dà la colpa dell'incidente non all'alcol assunto, ma alla pioggia che ha reso visci dalla strada. La Mercedes di Pozzolo è finita fuori strada sulla superstrada che porta a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Un incidente autonomo, nessun ferito. Sottoposta all'alcol test è emerso che il deputato era positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Una contestazione penale per Pozzolo che, dopo l'espulsione da Fratelli d'Italia, è stato accolto nel partito fondato dal generale Vannacci. Gli agenti hanno contestato al parlamentare rimasto illeso la positività alla guida e seguiranno i provvedimenti del caso.
0: Trump dice che l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari, i negoziati procedono, mi piacerebbe incontrare l'Ayatollah Khamenei, dice il presidente statunitense. Non cederemo alle false promesse del nemico, rispondono da Teheran. Notte di raid nel Golfo Persico, un morto e diversi feriti dai droni iraniani lanciati su un aeroporto in Kuwait. Il 10% delle famiglie italiane detiene oltre il 60% della ricchezza totale del paese, lo dice uno studio di Banca Italia. Alla metà più povera delle famiglie invece solo il 7% della ricchezza totale, disuguaglianza in aumento rispetto al 2024. Caccia alla semifinale al Roland Garros, oggi giocano tre italiani per due posti. Nel pomeriggio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, stasera il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi, in serata anche l'amichevole della nazionale di calcio contro il Lussemburgo. Capital News torna alle 14.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: vuoi che ti faccia la versione calabrese di questa canzone?
1: Ma molto volentieri, Mary.
0: Fraciti, i Puma e i Don Ciccio sono fraciti.
2: Aspetta.
0: Sì, perché l'hai capita?
2: No, però allora, era stato questo.
0: Marce, le mele, perché da noi le mele gialle, da me, da Reggio Calabria, si chiamano Puma, le mele Puma. Le Puma di Don Ciccio, quindi le mele gialle del signor, di Don Francesco, sono marce. Questa era la canzone che in realtà poi ha ispirato, devo certo. dire, i Bee Gees per Tragedy e appunto, e poi è uscita la canzone.
1: Guarda, insomma. Ma si trova anche su Wikipedia, i Bee Gees, dopo una vacanza in Calabria, tornano ispirati da Don Ciccio, scrivono...
0: Nel 79, scrivono Tragedy.
1: Uno dei loro pezzi più famosi e più quotati.
0: Ragazzi, sì, allora, se mi dovete anche dare addosso sulla lingua calabrese,
1: non lo so
0: se posso perdonarvi.
1: No, Mary, scusami, amici. Io volevo solo sottolineare che tu hai molteplici talenti.
0: Sì,
1: e tutti
0: che non si capiscono quali sono, però vabbè, ce ne ho molteplici.
1: E
0: sì.
1: Tutti questi talenti, compreso l'essere poliglotta, devono essere mostrati ai nostri ascoltatori affinché loro possano capire il prestigio di cui godiamo noi.
0: Della bonarda che abbiamo bevuto
1: esatto,
0: fino adesso.
1: Siete pazzi. Comunque.
0: Bonarda amabile, ragazzi.
1: Oggi festeggiamo il primo anno del Fattore C. E quindi
0: tu
1: nel
0: mi hai detto frizzantino, un po' morbidino, un po' dolcino.
1: Capito, Mary?
0: Ho detto, allora, invece
1: ho una riunione dopo con un team di cervelli straordinario, arriverò ubriaca.
0: Ti posso dire? Tu quando sei ubriaca dai il meglio di te. Ciao Marta Boffelli. Invece vedi Marta che non ha bevuto, invece è così molto seria e purtroppo quest'oggi non prenderà il posto di top manager, non so dove, anche perché se non la miniamo forte, non peraltro. Linda Ovena che invece ha bevuto ed è stupenda, Franco Russo che invece ha bevuto ed è stupendo, Flavia Cercato che è stupenderrima, lo vorrei dire.
3: Sono l'unica brutta.
1: Amore,
3: no, perché non, lei ha bevuto stupenda, lui ha bevuto stupendo.
1: No,
3: Flavia triste. Diventa
1: no,
3: top
1: ma
3: manager.
1: Poi, scusa Marta, mi impongo
0: di
1: entrare a gamba tesa perché Mary è anche un'istigazione al bere, che ognuno fa un po' quello che gli pare.
0: No,
1: ecco.
0: In maniera consapevole, infatti, Marta, che non è.
3: Ma io non ho il filtro del consapevole.
0: Esatto, non avendo il filtro del consapevole, è una ragazza estremamente educata e giudiziosa, per cui non ha bevuto 2 minuti e 40 sai di nulla.
1: Esatto, mentre io volevo dire delle cose importanti, ma non fa niente, Mary.
0: Posso mandare un'altra canzone così
1: sì,
0: mi recupero?
1: D'altronde cose importanti non l'ho mai detto in vita mia, per cui perché avrei dovuto iniziare proprio oggi?
0: Ricordiamo che questo è il primo anno di

0: dottore C.
1: C'è Linus il telefono.
0: Arrivo! Vai, potrebbe tu essere anche l'ultimo, potrebbe essere invece il primo di una lunga serie di fattori C, di anni io, di fattore C.
2: Di che io purtroppo avevo l'influenza altissima oggi.
0: Non è venuta Flavia, Linus, scusala. È tutta sentivo, colpa mia.
2: Come, non mi sentivo molto bene.
0: Sì, come le caccole al naso quando mi cazzo. E tu sei, è sempre colpa mia. L'importante

0: Secret Lee, Skunk Anansie su Radio Capital. 13:15 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C qui su Radio Capital. Attenzione, finalmente diamo voce alla notizia, al racconto commovente che Flavia ci voleva finalmente fare dopo 3 minuti e mezzo che abbiamo fatto prima di nulla. Ma poi di nulla, era radio vissuta.
1: Certo, la vita vera, Mary, che entra nella radio.

0: compleanno, si festeggia il primo anno del Fattore C. Noi abbiamo un'attenzione particolare per i centenari.
1: Sì.
0: Perché sai mai? Sai mai, Mary?
1: Come se avessi accettato, veramente.
0: Vabbè, comunque,
1: giuro.
0: Ci sono due fazioni opposte, quelli sì. che non ci pensano nemmeno ad arrivare a 100 anni e quelli che dicono perché no se ci arrivo in salute.
1: Esatto, e quello è il dramma.
0: E allora, sul Corriere viene intervistata Erminia di Gianantonio, che ha compiuto 107 anni. Perché è arrivata alla ribalta?
1: Con la buona salute, disse qualcuno.
0: Perché è arrivata alla ribalta delle cronache?
1: Perché?
0: Perché a un certo punto dalla sua dichiarazione dei redditi risultava un credito d'imposta di oltre 4.000 euro. Tu sai che le pensioni non è che proprio sia una sciambolata. Ecco, quindi 4.000 euro non ci sputa sopra nessuno.
1: Non te credo.
0: Legato alle spese sanitarie sostenute nel 2024,
1: okay.
0: quindi il fisco ha confermato e ha detto sì signora, le dobbiamo restituire 4.000 euro. Gliele diamo tra qualche anno?
1: No! Allora... Anzi, perché di base il fisco ti dice te le scontiamo da quello che ci devi dare, ma già la signora probabilmente già non deve dare nulla, quindi cioè non mi prendere in giro.
0: Allora, cosa succede? Che il figlio, che le sta molto accanto e ha 81 anni, ha detto, caro fisco...
1: No vabbè, già questo fa ridere.
0: Caro fisco, voi vi rendete conto che mia mamma ha 107 anni, dirle tra qualche anno le ridiamo i soldi non è proprio...
1: È una presa in giro.
0: Tirar fuori l'empatia, quella massima.
1: No.
0: Quindi, potreste farci sapere se per caso ci fosse un percorso di quelli corretti. E l'Agenzia delle Entrate ha risposto, ma ha risposto perché ovviamente la signora Erminia di Gianantonio
1: ha chiamato
0: entrata,
1: tutti i giornali,
0: è entrata alla ribalta, le hanno chiesto
1: bene.
0: Tutte qual è il segreto della longevità.
1: Certo,
0: non vuoi sapere il segreto della longevità?
1: Ti prego, Erminia, non si è sposata? No, lei no, perché comunque si è avuto un figlio, quindi lei si è sposata.
0: Durante l'intervista rilasciata al Corriere, la signora ha guardato il figlio,
1: sì.
0: 81enne, e gli ha detto, il mio segreto sei tu.
1: Amore!
0: Cuore di mamma!
1: Bellissimo.
0: E ha aggiunto il vino rosso.
1: Bene.
0: Perché ha detto io non mi faccio mai
1: un
0: mancare.
1: Un frizzantino, amici, un bicchiere per la cercato, grazie.
0: È per questo, Mary, che oggi ho aderito alla tua iniziativa di festeggiare in maniera alcolica il nostro compleanno.
1: No, anche perché io non festeggio mai in maniera alcolica, anche quando c'è qualunque cosa è maniera alcolica. Ma consapevolmente, vai avanti.
0: Fosse che divento longeva grazie a questo bicchierino
1: ogni
0: di frizzantino rosso. L'Agenzia delle Entrate però
1: sì.
0: è intervenuta e ha precisato, se tutto risulterà regolare, il rimborso richiesto sarà eseguito entro questo mese. Applausi!
1: No, davvero, passatevi una mano per la coscienza, ragazzi, ma che davvero, davvero?
0: Comunque lei, quando le hanno chiesto e che cosa vogliamo fare con questo rimborso, ha risposto, beh, tanto
1: festa.
0: Io ho intenzione di arrivare fino a 120, per cui che si prendano pure il loro tempo, sì.
1: Ma veramente?
0: Applausi anche per la signora Erminia di Gianantonio. Signora Erminia, se vuole venirci a trovare, questa casa aspetta a lei. Si dice che non senta più benissimo, ma che
1: problema.
0: La vista sia...
1: Noi urliamo bene.

0: fresco. Maria Antonietta e Colombre senza vestiti qui su Radio Capital, 13:24 minuti. Dicevamo appunto che questo è il compleanno di Fattore C, che stiamo per l'appunto festeggiando questo primo anno All Together Right Now, e lo stiamo festeggiando con un certo vino, perché alla signora Cercato piace particolarmente il frizzantino rosso che... amabile, e io ho scelto una Bonarda, molto buona tra l'altro.
1: Le mie orecchie si sono tutte imbizzarrite, perché signora Cercato non me lo dice mai nessuno, nel senso che in caso quando mi chiamano signora è col cognome di mio marito, signora, quindi è proprio una cosa che ho detto: chi è la signora? Dov'è la signora Cercato?
2: Ma tu sai che per anni ho avuto lo stesso problema, però pensavo che chiamassero mia madre, no? Signora Cacciola.
1: Certo, signora Cacciola,
2: no,
1: dov'è
2: non sono
1: mamma?
2: Io, mia mamma, esatto. Ecco. Però attenzione, perché abbiamo un messaggio da ascoltare.
3: Sono fanciulle del Fattore C, ho appena scoperto che è il vostro compleanno, quindi auguri, ma soprattutto avete detto che state bevendo la Bonarda.
2: Sì.
3: Io sono un produttore di Bonarda, sì. E quindi se vi fa piacere vi mando una bottiglia.

0: messaggio.
1: Allora, è la famosa quadratura del cerchio. Senti Vittorio, l'entusiasmo della cumpa qua.
2: Ciao. Abbiamo sentito anche il finale del messaggio. Allora, però, grazie. Allora Vittorio, guarda come dalla simpatia ti passo all'antipatia, che è un attimo.
1: Mary, non essere maleducata con gli avventori.
2: Vittorio, io ti ringrazio. Sono un'estimatrice della Bonarda da non mi ricordo quanti anni, perché per un bel periodo con altre due amiche e colleghe, Manuela e Isabella, era il nostro vino delle belle sorprese, definito così, il vino delle belle sorprese. Ma a parte questo, che ci mandi una bottiglia per degustazione? La degustazione è una goccia a testa, ce la possiamo pure fare. Però, nel senso, allora, se invece c'hai, che ne so, c'hai quello secco e quello amabile, due bottiglie di secco e due bottiglie di amabile. O comunque, o magari va benissimo anche solamente l'amabile per noi, perché la signora ha cercato per l'appunto beve solamente l'amabile. Ma almeno due bottiglie, adesso non te voglio di niente.
1: Mary! Lasciami intervenire.
2: No, ha detto Franco che dobbiamo chiudere.
1: Ho capito, ma lasciami intervenire.
2: Non possiamo parlare di vino.
1: Sistemare questo pasticcio di ineducazione,
2: ma
1: Mary.
2: Ma di chi te l'ha detto?
1: Vittorio.
2: Chi te l'ha detto è suo l'ineducazione, nel senso
1: Vittorio.
2: Che lui sa che più praticamente riusciamo a condividere e meglio sarà per lui. Vai.
1: Vittorio,
3: con me Cacciola, Flavia Cerchiato.
1: Si è sentita sottovalutata.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori.

0: Viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo della Rapacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
3: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perdonami, il nostro amico produttore ha detto: noi io faccio un sacco di vini, io ve ne mando uno di tutto e via, poi scegliete voi. Grazie. Aspetta che me lo devo ricordare.
1: Vittorio.
0: Vittorio. Beh, ecco Vittorio.
2: Vittorio,
0: grazie,
2: hai placato,
0: Vittorio.
2: Hai placato le ire di Mary Cacciola.
0: No, ma non era
2: suo
0: noi.
2: Messaggio.
0: Ma
2: allora,
0: no, ma era, è tutto spettacolo, ragazzi.
2: Allora,
0: fidatevi.
2: Chi sono gli appassionati del Prosecco Pong? Sai cos'è il Prosecco Pong? Quando
0: no.
2: Tu giochi a ping pong devi far cadere la pallina dentro al bicchiere. Se
0: che
2: non
0: era
2: la fai...
0: come quando eravamo piccoli che cadevano le palline del ping pong nelle ampollette con il pesciolino,
2: esatto.
0: Rosso.
2: Se non no, la fai cadere nel bicchiere però il bicchiere te lo devi scolare.
0: Ah però!
2: E vuoi sapere chi è la più grande appassionata di Prosecco Pong?
0: Ti prego.
2: Niente po' di meno che...
0: Che?
2: Kate Middleton.
0: Eccala!
2: Sua principessipità. Sua principessipità, ecco, sì, lei, proprio lei, la
0: sua eleganza, sua altezza,
2: sì,
0: altezza
2: sì.
0: Eleganza e bellezza.
2: Amici,
0: e
2: la futura regina d'Inghilterra, c'è cioè poco
0: beh,
2: da
0: sì,
2: fare.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E allora.
0: Lei si è appassionata a questo gioco, diciamo
2: sì.
0: A questo gioco?
2: Durante una recente apparizione pubblica si è sbottonato il marito di Zara Phillips. Zara Phillips è la figlia della principessa Anna.
0: Sì.
2: Lui si chiama Mike Tyndall, nella vita è famoso per essere il marito di Zara Phillips, oltre per fare un sacco di cose, e in un'apparizione pubblica ha raccontato delle feste che si organizzano a corte in Inghilterra. Lì la casa reale anche
0: sì.
2: Fa delle feste.
0: Sì. Beh,
2: ci
0: certo.
2: Sarebbero dei giochi alcolici. Il
0: ma
2: preferito
0: dai.
2: Di Kate sarebbe questo Prosecco Pong, perché il Pong nasce come birra Pong. Cioè di
0: esatto,
2: solito si giocava a ping pong.
0: Mi ricordavo questa
2: e bisognava
0: roba
2: lanciare la pallina nella birra. E Kate ha detto: ma se a me piace più il Prosecco.
0: Perché non mettiamo il Prosecco? Che è leggermente più alcolico, poi insomma nel senso che poi il bicchiere dipende poi dalla grandezza del bicchiere.
2: In quanto, principessa, futura regina, potrò ben stabilire
0: certo.
2: Quali sono le regole del gioco?
0: Sì.
2: Oltretutto Kate Middleton, come sua sorella Pippa, super atletica, super sportiva.
0: Sua cugina?
2: Sorella Pippa. Pippa Middleton
0: Pippa
2: è la sorella,
0: sorella.
2: Di Kate.
0: Io ero convinta che fosse la cugina, perdonami.
2: E il fondoschiena più noto d'Inghilterra,
0: esatto.
2: Mary. Non è che uno sta lì che fa
0: ma
2: gli studi
0: convinta.
2: Giusti.
0: Sì, ti chiedo scusa anche perché tu hai fatto un sacco di trasmissioni su quella roba lì, quindi scusa.
2: No, però di
0: perdono.
2: Pippa, che lì ha studiato nelle scuole migliori,
0: sì.
2: Le università migliori, parlerà 870 lingue, l'etichetta, sa tutto
0: certo.
2: Perché è diventata famosissima per il fondoschiena che ha esibito
0: ognuno.
2: Durante il
0: Pippa, ti posso
2: di
0: dire, io ti invito. Video. Ma ha detto questo?
2: Scolpito dal Pilates,
0: esatto.
2: Se lo volete sapere,
0: per
2: uscì
0: dire.
2: Anche questa dichiarazione. E a un certo punto pare che lei sia una partecipante molto accanita di queste gare di Prosecco Pong.
0: E
2: che
0: chi
2: si
0: vince?
2: Fanno. Lei! Cioè lei
0: Pippa o lei
2: Kate? È molto competitiva, regina anche di competitività, capito?
0: Capito?
2: Tu Mary giocheresti con lei accanitamente, lei vince, tu perdi e siete tutte e due contente, capito?
0: Certo, assolutamente, con grande serenità, l'ho già detto.

0: Gelido sarà Alex Britti su Radio Capital.
1: Purtroppo, Mary, molto purtroppo che non abbiamo tempo di dire purtroppo che il desiderio sessuale con l'aumento della luce aumenta esponenzialmente.
0: Ah, perché gli piace fare tutto quanto con...
1: Come mi piaceva salutarvi con una buona notizia, amici.
0: Ma non hai finito il programma.
1: Fateci sapere domani com'è andata dopo questa notizia.
0: Fateci sapere domani, ma che gli devono far sapere domani? Cioè io non la capisco.
1: Com'è andata? Cioè se la luce...

0: ispirato un nuovo dinamismo erotico e sessuale.
1: No, niente.
0: Sono gli studi, è scienza, è la scienza che lo dice, Mary. Non devo
2: dirvi
0: io.
2: Che il primo e anche ultimo anno di Faccio.

0: Far Away the Dire Straits va a chiudere questo primo anno di Fattore C, che torna domani, perché comunque non
1: fammi dire
0: niente.
1: Una cosa: Franco Russo, we love you, Linda, sì. Vena, we love you, sì. Marta Boffelli, we love you so much. Ascolta Duvecchie,
0: esatto, che siamo noi due
1: sagge,
0: Flavia
1: ha
0: cercato e Maria Cacciola. Le Duvecchie vi danno appuntamento a domani a mezzogiorno, tra poco Mix ed Edge.
1: Adesso metto subito una foto in cui sono fighissima.
0: Brava.
1: Per rettificare.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni,

0: istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
7: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
8: Le 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Unione Europea concede all'Italia flessibilità anche sull'energia, ok all'uso fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per la clausola della salvaguardia energetica, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni, ad annunciarlo il commissario europeo Dombrovskis. L'Italia ha accettato di non avere armi nucleari, lo riferisce Trump, assicurando che i negoziati con Teheran procedono dopo la notte di raid nel Golfo Persico, un morto e diversi feriti dai droni iraniani lanciati su un aeroporto in Kuwait. La Procura Generale di Milano dà l'ok alla grazia a Nicole Minetti. Dagli accertamenti non sono emersi fatti contrastanti, dice la Procura, sull'adozione del bambino affetto da gravi patologie per cui è stato concesso l'atto di clemenza. È ammissibile il ricorso del Senato sul caso Santanchè, lo ha dichiarato la Consulta, per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. Il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato su uso di mail e di registrazioni dell'ex ministra del turismo nel procedimento senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. I corpi tra gli squali, parla uno dei sub che hanno recuperato i 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Riccardo Quadrano.
9: Parla al Corriere della Sera Patrick Grönqvist, finlandese, il sommozzatore 54enne che si è spinto con due colleghi della Dan Europe negli abissi di Kandu. L'obiettivo era recuperare i corpi dei 4 sub italiani, uno era già stato restituito dalle acque, rimasti intrappolati nell'atollo di Vavu. Per Grönqvist quella alle Maldive non è stata l'immersione più difficile in carriera, ma sicuramente impegnativa. I corpi rintracciati dopo aver visto dei segni sulla sabbia del fondale, forse lasciati da una pinna. Sollievo ma anche tristezza, i sentimenti vissuti in quegli attimi da Grönqvist, che rivela come i sub italiani fossero tutti a pochi metri l'uno dall'altro. Intorno a loro giravano piccoli squali nutrice e anche uno squalo tigre che sembrava pronto ad attaccare. Non abbiamo salvato vite, purtroppo, dice Grönqvist, ma abbiamo riportato le vittime alle loro famiglie e questo contava per noi.
8: Lo sport: 3 italiani in cerca della semifinale a Roland Garros, tra un'ora in campo Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassime, stasera il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. Capital News di nuovo alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Giornata moderatamente instabile sull'Italia, con fenomeni in trasferimento verso il Medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La nostra amica, che la voce femminile delle storie tese, abbastanza ufficiale, diciamo. Disco Music, bellissimo brano di Elio e le storie tese, da un album del 1999 che si chiamava Crack Crack Cracker. Questo era proprio il titolo dell'album. Io lo so che Mixo, che non c'è oggi, mi avrebbe preso in giro per questa parola piena di R, ma lo vogliamo ripetere il titolo dell'album di Elio e le storie tese, Crack Crack Cracker del 1999, per entrare dentro Capital Records.
1: Oh yeah baby.
2: Capital Records con Luca Di Gennaro.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, sono le 14:09, oggi è mercoledì 3 giugno, in questa settimana abbastanza inusuale di conduzione della prima parte di Capital Records. Per fortuna noi abbiamo la seconda parte, che invece è una sicurezza, sempre con Marco Biondi dalle 16 alle 18, però visto che abbiamo fatto il weekend da Dogliani, Mix ed io, ci stiamo un po' alternando questa settimana tra le 14 e le 16. Ieri e l'altro ieri, giorno di ponte e di festa, c'è stato Gigi Ariema, che salutiamo e ringraziamo. D'altra parte noi gli abbiamo preso il posto durante il weekend, ci siamo scambiati le cortesie. Oggi io da solo, ma devo chiedere il permesso a Jimi Hendrix ovviamente. Domani e dopodomani sia Gigi Ariema che io ce ne andiamo verso Primavera Sound, e quindi Mixo da solo. Ma noi chiediamo a Jimi Hendrix il permesso di fare il programma da solo. Jimi, se senti questa mia richiesta, devi rispondere con la consueta risposta, che è a solo. Grazie. Perfetto. Jimi ha detto a solo e quindi ci siamo. Fino alle 16 siamo insieme, Alex Paletti in regia, Jennifer Engelman in redazione, e oggi abbiamo cominciato con Disco Music di Elio e la storia tese, appunto dal 1999, perché facendo, intanto perché ho riascoltato questa canzone pochi giorni fa e mi sembra una canzone che, come spesso succede nel repertorio di Elio e la storia tese, è assolutamente geniale. C'è una canzone che parla di Disco Music e si chiama Disco Music. Tra l'altro Elio e la storia tese stanno preparando questi due appuntamenti, il 26 e il 27 giugno a Biella, il 26 in Piazza Duomo e il 27 in Piazza Falcone. Si chiama Il Concertozzo ed è un evento di beneficenza che loro fanno tutti gli anni con un sacco di ospiti, per cui se volete andarci cercate sui social di Elio e le storie tese Il Concertozzo. Dopodiché Elio e le storie tese, malgrado il fatto che si siano sciolti anni fa, ma quindi questo sono i primi a fregarsene, faranno un tour che si chiama Tour à la carte, che parte il 3 luglio dal Lazaretto di Bergamo per concludersi il 31 luglio a Roma Summer Fest a Roma. In mezzo ci sono varie date: Piacenza, Legnano, Bari, Porto Recanati, Bologna, Firenze, insomma sono in giro per tutto il mese di luglio alle storie tese. Ma ascoltando il brano Disco Music ho pensato, ma esistono delle canzoni che si autodefiniscono, cioè canzoni che nel titolo hanno il genere musicale di appartenenza? Allora ho fatto un po' di ricerca e la puntata di oggi, fatto salve alcune novità, perché insomma delle novità ci piace sempre trasmetterle e farvele sentire, è fatta tutta di canzoni che hanno il titolo che equivale al loro genere musicale. Pensa che roba, una canzone che si definiscono. Intanto, se volete mandarci dei messaggi, il numero è sempre quello, 342-342-2190, e noi li accogliamo a braccia aperte. Intanto un po' di rock and roll con un brano che si chiama Rock and Roll, e questi sono i Led Zeppelin su Radio Capital fino alle 16 insieme.

su Radio Capital solo bella musica.

seguito rock and roll e poi un po' di sweet soul music. Infatti questo era il titolo del brano, Sweet Soul Music di Arthur Conley, canzone tra l'altro che Arthur Conley all'epoca giovanissimo, si parla del 1967, aveva scritto insieme a Otis Redding, che oltre ad essere un grande interprete era anche un grande autore. Otis Redding è uno che scriveva canzoni per chiunque. Allora, abbiamo buttato lì l'amo sulle canzoni che si autodefiniscono, cioè che hanno nel titolo il nome del genere musicale, e sono arrivati un sacco di suggerimenti da voi. La scaletta è già fatta, quindi non credo che li metteremo in mezzo, però metti che salti qualcosa. Surfing USA, beh, i Beach Boys, Marco da Moncalieri, ne hanno fatte tante di canzoni che avevano dentro il surf come titolo, perché il genere che loro avevano inventato era proprio questo genere denominato surf, che era una variante del rock and roll un po' da spiaggia californiana. Poi Antonio da Scafati.

provincia di Salerno, dice: allora oggi mi aspetto di ascoltare il minuetto di Mia Martini, infatti è in scaletta, nella seconda ora ci sarà. Naturalmente qualcuno dice We Will Rock You dei Queen, però insomma ci sarà un'altra canzone che parla di rock nel titolo, e Funky Drummer di James Brown, e poi aspetta, chi c'era? Cantautore di Bennato, qualcuno ha detto beh vabbè, allora cantautore è la canzone di un cantautore. Alice parla di Mambo Number 5 di come si chiamava? Vega qualcosa, eh? Lui Vega, esattamente, Mambo Number 5. E poi qualcuno invece sui social mi aveva detto: beh, ma allora a me mi piace il blues di Pino Daniele, una canzone che parla del blues. Vabbè, insomma. Intanto noi ci ascoltiamo una novità che non è una canzone che si autodefinisce, però le novità fanno eccezione. Si chiama Look for Your Mind, del nuovo album degli nostri adorati Lemon Twigs, che ci piacciono tantissimo. È uscito pochi giorni fa e questa è la title track, The Lemon Twigs. E poi una canzone che nel titolo si autodefinisce come canzone rock. Questa è Radio Capital.

0: D'altra parte lui lo dice, un rock bambino soltanto un po' latino, però è un bel po' latino come rock, la mia banda suona il rock, aveva il titolo dentro nella, il genere dentro nel titolo, per cui ci sta con la scaletta di oggi, che appunto, come dicevo prima, sono le canzoni che si autodefiniscono, cioè che contengono il genere del loro titolo. E un sacco di suggerimenti stanno arrivando: funk and roll di Prince, punky reggae party di Marley, dice Giovanni. Marta dice Let's Groove degli Earthwind and Fire. Ecco, il groove non è un genere, nel senso che il groove è una sensazione, un sentimento, diciamo, non è. Come del resto, prima qualcuno diceva The Hustle di Van McCoy. The Hustle è un ballo, non è un genere musicale. Il genere musicale di The Hustle è la disco music, in pratica. Poi Mirko ci parla di pop degli After Hours, Reggae Night di Jimmy Cliff, giustamente, la mazurka di periferia di Casadei, che contiene la mazurka nel titolo, Soul Express di Enzo Avitabile, Dr. Jazz e Mr. Funk dei Ladri di Biciclette. Tra l'altro l'altro giorno a Dogliani ho rincontrato, dopo un bel po' di anni, Paolo Belli, che appunto dei Ladri di Biciclette era il leader. Sempre un incontro simpatico, un bravo musicista, una persona molto educata e simpatica. Pop porno del genio, dice Roberto. Ma il pop porno non è un genere, cioè il pop porno non è un genere musicale, vabbè. Allora, abbiamo ascoltato i Lemon Twigs con Look For Your Mind, e loro saranno in concerto in ottobre, 2 ottobre a Bologna al Locomotive, il 3 al Largo Venue di Roma e il 5 a Santeria Toscana di Milano. Mentre invece Ivano Fossati, che abbiamo ascoltato dopo, ovviamente da tanti anni non è più in tournée, non fa più attività, diciamo, in prima persona, però abbiamo ospitato pochi giorni fa qui a Radio Capital Fiorella Mannoia, che dedica all'album Anime Salve e a De André e Fossati il suo tour, che si chiama proprio il tour Anime Salve, che comincia il 24 giugno da Capannori e poi va avanti per tutta l'estate per concludersi il 4 settembre a Roma. Questa è Radio Capital e noi vi diamo appuntamento a Capital Live.
1: Is Radio Capital.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
0: Quando ti dicono che è misura.
1: Veramente?
0: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Canzone d'amore delle Orme dal 1976, oggi a Radio Capital, in questa edizione di Capital Records in Assolo. Sono Luca De Gennaro oggi, invece solo mix domani e dopodomani. Oggi le canzoni che abbiamo in scaletta sono canzoni che si autodefiniscono, cioè canzoni che hanno nel titolo il loro genere. E questo è un genere musicale molto preciso, la canzone d'amore. Infatti si chiamava Canzone d'amore, questa canzone delle Orme. Tra l'altro volevo suggerirvi, se avete voglia così, di farvi due risate, perché è veramente un esercizio di nerdismo. Io avevo fatto anni fa, esiste ancora su Spotify, una playlist che si chiama Canzoni sulle canzoni, cioè canzoni che parlano di se stesse, cioè, e che si definiscono in quanto canzoni, cioè nel senso che sì, le prime canzoni sono First Song, la seconda è Song 2, naturalmente dei Blur, poi c'è Your Song, This Song, Only a Song, solo una canzone, canzone di Dalla, canzone di Vasco Rossi, canzone di Celentano, una canzone per te di Vasco Rossi, canzone d'amore delle Orme, una canzone d'amore degli 883, tutte canzoni che parlano, ovviamente alla fine c'è Last Song o roba del genere. Ho trovato tutte canzoni che si autodefiniscono. Invece, a proposito di canzoni che hanno il genere nel titolo, ci suggerite, per esempio, diverse persone suggeriscono Country Music, brano della Nitty Gritty Dirt Band, e Paolo di Viareggio ci suggerisce Heavy Metal Thunder dei Saxon, che è ovviamente una canzone che parla di heavy metal, diciamo, si autodefinisce heavy metal. Invece io voglio ricordarvi che questa domenica noi saremo, e spero anche voi sarete, al Castello Sforzesco di Milano, perché all'interno dei festeggiamenti delle tre radio del gruppo Radio DJ e Radio Capital M2O, Radio Capital per il terzo anno di seguito occupa il cortile delle armi del Castello Sforzesco domenica a partire dalle 16 e fino alle 19. L'ingresso è gratuito, ci saremo tutti noi conduttori di Radio Capital, e sul palco ci saranno Aria, Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa Marea, Birth e Angelica Bove, quindi sette artisti.

Radio Capital occupa il Castello Sforzesco e poi lo farà di nuovo, poi riparleremo di Capital Jam. Intanto una canzone d'amore autodefinita dai Cure, che infatti si chiama Love Song.

Mamma mia, abbiamo proprio scoperchiato la vostra creatività, stanno arrivando una valanga di suggerimenti non richiesti, nel senso che, voglio dire, la scaletta è già fatta, però insomma tanti ne stanno arrivando molto piacevoli di adesso ne diciamo un po'. Nel frattempo abbiamo ascoltato una canzone e la negazione della canzone stessa, perché prima era Love Song da Disintegration dei Cure dell'89, Cure, i quali si esibiranno in Italia per un'unica data, domenica 14 giugno alla Visarno Arena di Firenze come headliner del Firenze Rocks. Prima di loro ci saranno Mogwai, Twilight Said, Just Mustard, questo per la cronaca. E poi invece la negazione della canzone precedente, cioè This Is Not a Love Song, questa non è una canzone d'amore. Dal 1983, i Public Image di John Lydon, l'album si chiamava This Is What You Want, This Is What You Get. 1984 in realtà, non 83. In realtà loro si sono esibiti in un'unica data italiana pochi giorni fa, il 26 maggio all'Alcatraz di Milano. E tra i vostri suggerimenti c'erano Rock and Roll is Dead di Lenny Kravitz, Pop di Renzo Rubino, non mi ricordavo che Renzo avesse fatto una canzone che si chiamava Pop. Last Waltz della band c'è nella prossima ora, è già in previsione. Soul Cha-Cha di Van McCoy, Love Song anche dei Damned, dice Federica da Londra. Esatto, vabbè, però l'abbiamo già messo una canzone che si chiama così. Giovanni invece ci chiede una indicazione utile, ed è utile dirla, perché lui dice: spero che per il Capital Live di domenica prossima non ci sia da prenotare niente, perché vengo apposta da Genova. Non c'è da prenotare niente, l'ingresso è libero, cioè è libero ovviamente a esaurimento, per cui insomma il Castello Sforzesco è un posto grande, non credo che si riempirà a sfascio, però insomma voi venite presto. Giovanni, ti consiglio, prendi un treno presto. Non so bene a che ora apriremo i cancelli, ma credo un'oretta prima, per cui se arrivate alle 3 prendete posto, alle 4 puntuali cominciamo, alle 7 se ne andiamo tutti quanti. Veramente non so, magari ci informiamo di a che ora aprono i cancelli, ci si può accomodare, sedere. In ogni caso, Capital Live è la prossima domenica, 7 giugno, al Castello Sforzesco, con un sacco di begli ospiti, tutti noi di Radio Capital. E le prossime due canzoni sono due canzoni che hanno lo stesso titolo che tra l'altro ovviamente definisce un genere, cioè si chiamano tutte e due jazz, ok? E a proposito di jazz, voglio segnalare questo bellissimo festival che si chiama Time in Jazz, che è il festival che si tiene a Berchidda, provincia di Sassari, in Sardegna, tutte le estati. Ci saranno due edizioni, cioè due momenti di Time in Jazz, il cui direttore artistico è il grande trombettista e musicista eccellente Paolo Fresu, che salutiamo. Il primo è dal 19 al 21 di giugno e poi dall'8 al 16 di agosto. Tra i protagonisti del festival, che appunto è diretto da Paolo Fresu, ci saranno Nils Petter Molver, Enrico Pierannunzi, Nicolas Payton, Fabrizio Bosso, Theon Cross, Flavio Voltro, Coco Roco, Amy Stewart, Apparat, Diodato, insomma gente che anche c'entra lateralmente con il jazz, però è molto interessante. Si svolgerà appunto a Berchidda e posti limitrofi. È dedicato a Kind of Blue, il disco che di Miles Davis del 59, che connota quest'anno il festival, per cui insomma se vi piace il jazz informatevi. Il festival si chiama Time in Jazz, immagino dei social dove andare a prendere delle informazioni, dal 19 al 20 giugno e dall'8 al 16 agosto a Berchidda, provincia di Sassari, e poi anche nei posti vicini. Bravo Paolo Fresu che organizza queste cose nobili per un genere che è sempre bene tenere presente che esiste, così come hanno fatto due artisti italiani che hanno dedicato due canzoni al genere jazz, anche se poi lo sfiorano solo. La prima è Loredana Bertè, questa era la versione italiana di un brano brasiliano, e poi Francesco De Gregori. Tutte e due le canzoni si chiamano Jazz, oggi le canzoni che si autodefiniscono e che contengono il loro genere nel titolo, su Radio Capital.

0: Vedi, per esempio, Elisabetta ci scrive che pezzo meraviglioso, non l'avevo mai sentito, perché questa è una delle canzoni di De Gregori che insomma magari non fa parte dei grandi singoloni della sua carriera, e infatti per quello che Francesco De Gregori per il secondo anno prenderà questa residenza a Roma dal 27 ottobre fino a metà novembre al Teatro Sala Umberto, e poi dal 25 novembre fino all'8 dicembre al Teatro Out Off di Milano. Sono teatri piccoli in cui lui fa questi concerti. Io ne ho visto uno all'ultimo giro che si chiamano Nevergreen, Perfette Sconosciute, cioè canzoni che non sono stati grandi singoli della sua carriera. Questa si chiamava Jazz ed era tratta da un album che si chiamava Prendere e Lasciare del 1996, e questa è Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Bert,
6: Angelica Bove,
7: Blue Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live
11: domenica 7 giugno a partire dalle 16
12: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.

0: prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: In collaborazione con Radio Capital.
8: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
7: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
8: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
8: Davvero, seriamente.
7: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Quando il ritmo è frenetico,
15: prenditi

0: capsule per ogni ora.
1: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Tentati femminicidi in poche ore. A Castrovillari, vicino a Cosenza, un trentenne ha accoltellato una ragazza alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla dopo aver ricevuto un rifiuto. La ragazza, gravemente ferita, è riuscita a salvarsi grazie all'arrivo di un suo amico, mentre l'aggressore è stato arrestato. A Volvera, nel Torinese, un uomo ha cercato di strangolare la moglie e poi di soffocarla con un cuscino. Anche lui è stato arrestato, lei è stata salvata dalla madre. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. L'annuncio di Trump: mi piacerebbe incontrare l'Ayatollah Khamenei, aggiunge il presidente statunitense. Nella notte però molti raid nel Golfo Persico, un morto e diversi feriti per i droni iraniani lanciati su un aeroporto in Kuwait. Pioggia e vento fortissimo sull'Italia, allerta arancione fino a poche ore fa sulla Liguria di Levante, allerta gialla per altre regioni tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, dove al momento sono segnalati nubifragi, e per parte di Lazio, Campania e Puglia. A Roma traffico ancora piuttosto complicato nel quadrante nord dopo la caduta di alberi sradicati da una tromba d'aria ieri sera. Quarti di finale al Roland Garros di tennis, è la giornata dei tre italiani. Fra 20 minuti circa Flavio Cobolli affronterà il canadese Auger Aliassime. Questa sera il derby tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

Si chiama Pop Music questo brano, firmato da un fantomatico artista che si faceva chiamare semplicemente M, come proprio la lettera M, e usciva nel 79. Oggi in questa versione in assolo di Capital Records prima parte, condotta da me, che sono Luca Del Gennaro, senza Mixo, che invece tornerà domani su Radio Capital. Naturalmente ne abbiamo ancora per un'oretta fino alle 16. Abbiamo fatto questa scaletta un po' divertente come idea di canzoni che si autodefiniscono, cioè che canzoni che hanno il genere musicale nel titolo, e questa canzone di Pop Music si chiamava Pop Music. In realtà era una canzone di un rito di passaggio, direi. Il 79 è di fatto l'ultimo anno di gloria della disco music, cioè finiva, diciamo, la parabola creativa della disco, che era cominciata nel 74 ed aveva avuto un successo clamoroso soprattutto nel 76-77, sta per finire verso il 79. Il 79 che è l'anno in cui pallidamente comincia a farsi strada il synth pop e quel genere di pop elettronica che poi diventerà la new wave degli anni 80, che esploderà un paio d'anni dopo. Per cui siamo

in sul limitare sia della fine del decennio, dell'inizio del decennio successivo, e di uno shift, di un passaggio di generi musicali. Infatti questa canzone ha questa strofa che dice: New York, London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Cioè New York, Londra, Parigi e Monaco, cioè elencando le capitali mondiali della musica pop. New York e Londra fino a quel momento lì, Parigi che si sta affacciando, e soprattutto Monaco, cioè il Monaco di Baviera, dove c'era Giorgio Moroder, dove insomma la musica esplorava nuove vette attraverso soprattutto l'uso dei sintetizzatori. Niente male questa cosa. Allora continuate a scriverci se volete al 342 342 2190. Intanto una canzone nuova che non fa parte, diciamo, delle canzoni che si definiscono con il titolo, perché insomma le novità fanno eccezione, ma dopo continueremo con una canzone che ha il genere nel titolo. Questo è il nuovo singolo dei Foo Fighters, l'album si chiama Your Favorite Toy. Loro si esibiranno in data unica in Italia domenica 5 luglio all'ippodromo SNAI La Maura di Milano, e questa si chiama Child Actor. Foo Fighters.

anche se esisterebbero delle canzoni più in maniera, diciamo, marcatamente rap, cioè diciamo del mondo hip hop, che parlano del genere rap nel titolo, però abbiamo scelto questa parola di Tom Tom Club che si chiamava Wordy Rapping Hood, cioè il rappare parlato, cioè wordy, verboso, ecco, si potrebbe tradurre verboso. La rappanza verbosa, Wordy Rapping Hood, Tom Tom Club, che era, come sapete, come molti sanno, era un progetto parallelo, uno spin-off dei Talking Heads con Tina Weymouth e Chris Frantz, che la canzone era del 1981 e un po' prendeva in giro il modo di usare le parole nelle canzoni rap, addirittura utilizzando un coro, un canto tradizionale per bambini marocchino, che era quella Ram Sam Sam, quello, rimettendolo su una base, diciamo, funk. Allora, a proposito delle canzoni che stiamo trasmettendo oggi e che abbiamo trasmesso prima, abbiamo trasmesso Jazz di Loredana Bertè, dicendo che peraltro che era la versione italiana di un brano brasiliano, ci scrive Raffaella che scrive dal nord-est brasiliano, dice: ciao Deje, molto interessante la puntata di oggi, volevo solo chiederti se potevi citare l'autore brasiliano del brano di Loredana Bertè ascoltato prima. Si chiama Djavan, infatti, ed è uno dei più importanti musicisti brasiliani, autore tra l'altro anche del brano Ar Aqua, sempre cantato dalla Bertè. Ma infatti mi sembra che quell'album lì la Bertè facesse diverse canzoni in italiano, ma scritte originariamente dall'autore brasiliano Djavan. La musica brasiliana è molto bella, molto varia e complessa, ci scrive Raffaella, anche se in Italia non si conosce troppo ed è stato

uno dei motivi per cui mi sono innamorata del Brasile, tanto che mi ci sono trasferita quasi 18 anni fa. Ammazza, chiama la scema, bravissima Raffaella, sta in Brasile, che ammazza. E ancora continuo a innamorarmi della sua musica. Un abbraccio da Seba e Leila da Jacumã, Paraíba, nel Nordeste. Fantastico, madonna, amo queste cose. Tra l'altro, prima, anche parlando con Alex Valetta, lui mi dice: ma questa non era la versione italiana del brano dei Manhattan Transfer, Soul Food To Go? Ma certo, anche i Manhattan Transfer avevano fatto in inglese il brano di Djavan, vedi. Oggi la puntata di Capital Records è dedicata alle canzoni che hanno il genere musicale nel titolo, e questo è l'ultimo valzer. Sentite che bello questo inizio della band, della quale band? Proprio il gruppo che si chiamava Band, che tra l'altro anche questa è una bella ripetizione, una band che si chiama The Band, non è niente male, dava l'addio alle scene con un ultimo concerto che appunto si chiamava L'Ultimo Valzer, scrivendo questo tema dall'Ultimo Valzer, Theme from the Last Waltz.

0: Beh, indubbiamente l'andamento era lo stesso, c'era proprio un valzer sia per The Last Waltz, il tema di The Last Waltz della band, che è un brano uscito nel 78 ma che testimoniava questo concerto avvenuto nel 76, per precisione nel novembre del 76 alla Winterland Arena di San Francisco, quando la band decise di celebrare il loro scioglimento, il proprio scioglimento, con un ultimo grande concerto pieno di ospiti fantastici e addirittura Martin Scorsese che riprendeva il concerto per farne un film. Tra l'altro ho comprato di recente il nuovo libro autobiografico di Robbie Robertson, il leader della band, che si chiama Insomnia, che pare che ne racconti di tutti i colori. Cioè, già in copertina c'è Robbie Robertson e il suo amico Martin Scorsese da giovane, e poi lì dentro ci sono delle storie proprio incredibili, per cui insomma lo leggerò quest'estate, insomma l'ho messo da parte tra le letture per l'estate. E poi invece la canzone che abbiamo ascoltato adesso era Valzer per un amore di Fabrizio De André, addirittura del 1964, canzone che in realtà univa la musica classica italiana, la poesia barocca francese, con un testo che era un adattamento di una poesia che si chiamava Sonnet pour Hélène, addirittura poesia del Cinquecento di Pierre de Ronsard. E la canzone lui l'aveva scritta perché la madre gli aveva raccontato che questo tipo di musica era quella che trasmetteva la radio quando lui nacque. Quindi diciamo che Fabrizio De André nacque mentre la madre ascoltava la radio nel 1940. Pensate che meraviglia, vedete che la radio serve a tutto, anche a far nascere dei geni come Fabrizio De André. Rimane venerdì 12 giugno, la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
13: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, il bellissimo messaggio di Roberto che dice: questa è la canzone dei Vogatori ai Remi. Mettiamo. Oh, male. Allora, a riascoltare adesso Hip Hop Hooray dei Naughty by Nature dal 1993. E in questa ottica della puntata di oggi, in cui stiamo parlando di canzoni che hanno il genere nel titolo, uno si chiede: ma come mai, visto che l'hip hop era già famoso da almeno una decina d'anni, ma anche di più, perché questa è del 93, noi abbiamo cominciato a conoscere proprio il concetto di hip hop verso fine degli anni 70, inizio anni 80, nessuno aveva mai pensato di associare la formula hip pop alla parola urrà, che in inglese dicono hooray. I primi sono stati i Naughty by Nature, onore a loro. Naughty by Nature con Hip Hop Hooray. Un sacco di suggerimenti sono arrivati da parte vostra sulle canzoni che hanno il genere nel titolo. Nunte Regge più di Rino Gaetano, dice Biagio. Blue Tango di Paolo Conte. Paolo Conte ha un sacco di canzoni che hanno dentro il jazz, il tango e altri generi. Mi piace, Sotto le stelle del jazz, eccetera. Questa ce l'ha suggerita Francesco. Uptown Funk di Bruno Mars, ci dice Lele. Soul Bossa Nova addirittura, sia Soul che Bossa Nova di Quincy Jones, dice Marco. Ma noi ci interrompiamo un attimo per, cioè, o meglio, ci togliamo da questa serie, dove però ritorneremo immediatamente dopo, perché trasmettiamo anche delle novità, e la novità della settimana è stata l'uscita dell'album di Paul McCartney. Tra l'altro notavo stamattina che evidentemente Paul McCartney ci tiene molto che l'album funzioni, perché è andato a fare promozione ovunque, ma ovunque, cioè non solo nei programmi importanti, Saturday Night Live in America, ma nei podcast, nelle radio. Cioè, ma che viene da noi, perché non viene? Vabbè. Comunque, insomma, Paul McCartney sta promuovendo moltissimo questo album che si chiama The Boys of Dungeon Lane, uscita appunto il 29 maggio, che contiene questa canzone che stiamo per ascoltare, che è il primo vero duetto vocale completo inciso da Paul McCartney e Ringo Starr. Il brano descrive la Liverpool della loro giovinezza, ricordi di infanzia di lui e Ringo nel quartiere di Dingle, che era un quartiere abbastanza difficile, quindi insomma case modeste, strade vissute, la vera difficoltà di quel periodo, che loro cantano insieme in questa Home to Us, dall'album che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Novità su Radio Capital: Paul McCartney insieme a Ringo Starr.

Beh, insieme alla Average White Band, i Wild Cherry erano quel gruppo di funk, funk disco, diciamo. Il periodo era quello della disco music, perché Play That Funky Music è del 76, quindi pieno periodo disco, che però erano bianchi, ma sembravano neri, nel senso che era proprio funky music. Anche se la canzone, che è stato il loro unico successo, si chiama Play That Funky Music, contiene appunto il genere funky nel titolo, come il fil rouge della verticale della puntata di oggi, ma dice

Proprio play that funky music, white boy. Ehi, tu, bianco, bianchiccio, ragazzo bianco, suona un po' di funky music così ci divertiamo. Perché i Wild Cherry in realtà era un gruppo rock, un gruppo che con il rock non aveva molto successo. Quando si decisero a fare la funky music, to play that funky music, invece ebbero successo. Questa Radio Capital, sono le 15:42. Vi voglio segnalare, non per, come dire, interessi di aziendali, ma perché insomma mi piace il posto e anche questo festival, il Mantova Summer Festival, che si tiene da luglio a settembre nella suggestiva Piazza Sordello e nel giardino dello storico Palazzo Te. Ecco, io l'ho fatto un paio di volte di andare a visitare Mantova da turista e vi assicuro che è una città meravigliosa da visitare. Ma in più quest'estate ci saranno un sacco di concerti per questo Mantova Summer Festival: Pet Shop Boys, Jethro Tull, LP, Wilco, Caparezza, Coez, Mannarino, Fulminacci, Luca Carboni, Gianni Morandi, anche comici, Max Angioni, insomma da luglio a settembre un sacco di concerti, per cui andate a cercare Mantova Summer Festival e trovate quello che più vi aggrada, più vi fa piacere andare a vedere. Allora, ultime due canzoni, ragazzi, e stasera, oggi, sì, come dire, chiudiamo in tranquillità. Questa è una canzone lenta che si chiama Canzone Lenta. Voglio dire, perché Joe Jackson gli piace dire le cose come stanno. Slow Song, bellissima canzone di Joe Jackson su Capital.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

ragazzi. Che si può dire di questa canzone? 1973, un capolavoro assoluto. La musica era di Dario Baldambembo, il testo di Franco Califano, il quale ebbe tanti colloqui, incontri con Mia Martini per proprio scriverle un testo, a cucirle addosso un testo meraviglioso, ragazzi. Anche se poi, voglio dire, oggi con il modo di pensare di oggi se ne possono vedere di criticità, come si dice, però insomma la canzone è meravigliosa, che in realtà un po' conclude più o meno, ma abbiamo un'ultima appendice, le canzoni che hanno il genere nel titolo. Questo era Minuetto di Mia Martini, mentre noi andiamo a concludere. Intanto voglio ringraziare un ascoltatore che mi ha scritto una cosa molto bella. Ci sono state, Flavio, ci sono state canzoni nella scaletta di oggi che sembra che per trovarli hai scavato come un archeologo. Beh, effettivamente è esattamente quello che succede. Poi ogni tanto abbiamo anche suggerimenti, come quello di Anna Maria, che ci suggerisce questa Libertango, il tango per concludere di Astor Piazzolla su Capital.

vedi, il nostro ascoltatore Michele ci ricorda che alla batteria in questo brano di Astor Piazzolla c'era Tullio d'Episcopo, il nostro amico Tullio che abbiamo ospitato qua un paio di settimane fa e che effettivamente ci aveva detto di aver suonato con un sacco di big, Eumir Deodato eccetera, e anche Astor Piazzolla. La musica più bella del mondo, Liber Tango, dice Lucy, e noi vi salutiamo, non ci sentiamo domani, dopodomani ci sarà Mixo in Assolo, ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ma ci vediamo domenica a Capital Live. Ciao Alex, ciao Jennifer e buona continuazione a tutti con...

0: Capital Records parte 2, madonna mia.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
11: Let's go! Da MyDeWord le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyDeWord.
12: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Ha spiegato che l'azione militare contro l'Iran è stata necessaria per impedirgli di ottenere l'arma nucleare, che senza il suo intervento Israele sarebbe stato il primo bersaglio e non esisterebbe più. In un'intervista ad un podcast, Trump ha poi dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha confermato anche di aver definito pazzo il premier israeliano Netanyahu, irritato per i continui scontri in Libano e di avergli detto che a un certo punto bisogna fermarsi. Intanto Teheran ha annunciato la sospensione dei colloqui indiretti, subordinando la ripresa al rispetto del cessate il fuoco in Libano. I guardiani della rivoluzione hanno anche rivendicato i nuovi raid come risposta alle azioni militari statunitensi. Il caso della bambina di 2 anni morta a Bordighera a febbraio, la madre nega le violenze. Durante l'interrogatorio davanti al GIP di Imperia, Emanuela Aiello ha dichiarato di non aver mai maltrattato le figlie né di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. La donna ha risposto a tutte le domande e ha anche pianto, rimane in carcere. Il compagno Emanuel Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere, resta anche lui in prigione. Il deputato Emanuele Pozzolo fuori strada con il SUV a Biella. Aveva il tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti di legge. Andrea Lucatello.
13: Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo, si difende il deputato di Futuro Nazionale, che dà la colpa dell'incidente non all'alcol assunto, ma alla pioggia che ha reso viscida la strada. La Mercedes di Pozzolo è finita fuori strada sulla superstrada che porta a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Un incidente autonomo, nessun ferito. Sottoposta all'alcol test è emerso che il deputato era positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Una contestazione penale per Pozzolo che, dopo l'espulsione da Fratelli d'Italia, è stato accolto nel partito fondato dal generale Vannacci. Gli agenti hanno contestato al parlamentare rimasto illeso la positività alla guida e seguiranno i provvedimenti del caso.
12: È arrivato il via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata.

0: Risorse che potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie sulle energie rinnovabili, non però per i tagli alle accise. E siamo al tennis, alla Roland Garros. Oggi tre italiani giocano per due posti in semifinale. In campo tra poco Cobolli contro Auger Aliassima, in serata invece derby tra Berrettini e Arnaldi. E stasera alle 20:45 la nazionale maschile di calcio gioca in amichevole contro il Lussemburgo. Debutto sulla panchina azzurra per il CTA di Interim Silvio Baldini. Un traguardo che Baldini dedica non ad una persona ma a un cane pastore maremmano che gli è morto e si commuove. Sentiamo.
1: È un cane, ma non ci riesco, perché era il cane dei miei figli. No, non ci riesco, è un'emozione troppo grande. Pensa, quando mi è morto mio padre, non ho sentito un dolore da dover piangere, sapevo che era una cosa naturale. Non ce la faccio se penso a lui, a questo cane, perché lui non mi ha mai visto come quello che devo ottenere un qualcosa dalla vita, ha sempre dato la sua fedeltà. Ora vorrei smettere, perché non mi vale di cadere nel patetico. Questa è veramente nebbia. Era un pastore maremmano.
0: Così Baldini. Alle 17 torna a Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque e tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del settentrione e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Amici, amici, amici, amici, amiche, eccoci qua, prosegue Capital Records dopo Luca De Gennaro con la prima parte di oggi di Capital Records. Adesso tocca a noi, sono Marco Biondi, amici, ben ritrovati, siamo in diretta, 16-8 minuti, Maurino è in regia ed è con noi, resterà con noi fino alle 18, Elisa è in redazione ed è con noi, resterà con noi fino alle 18, oggi è mercoledì, giusto? Sì, mercoledì è il 3 di giugno e mercoledì sapete che nella seconda parte di Capital Records, da qualche settimana a questa parte, c'è una cosa particolare, c'è la battaglia dei riff. Andiamo a prendere quelli che sono stati i riff più iconici, più storici nella storia della musica. Possono essere rock, possono essere soul, possono essere di qualsiasi genere. Li mettiamo a confronto, voi votate e poi nel mese di luglio ci saranno le super finali per eleggere il riff dei riff di questa prima edizione, insomma, della battaglia dei riff che ci siamo inventati quest'anno all'interno di Capital Records. Se voi siete pronti, abbiamo messo Paranoid in apertura perché Paranoid era la canzone vincente, il riff vincente di mercoledì scorso, se ricordate. Batté nella finale, diciamo, nella finalina di mercoledì scorso, Learning to Fly dei Foo Fighters, ma noi mettiamo sempre a confronto un riff anni 60, uno anni 70, uno anni 80 e uno anni 90. Se volete possiamo già partire con la gara 1? Partiamo? Allora, gara 1, riff anni 60 contro riff anni 70. Per gli anni 60 scendono in campo i Cream con Sunshine of Your Love.

perché il riff ha una sua importanza all'interno di una canzone. Certo, poi c'è la melodia, poi c'è il testo, ma questo riff che poi ti entra nel cervello e caratterizza la canzone fa storia, no? Questo è il caso dei Cream, Sunshine of Your Love 1967. Pronti a votare, amici, perché si batterà contro un riff degli anni 70. Oggi abbiamo scelto Walk This Way degli Aerosmith. Qual è secondo voi il riff più forte? Quello dei Cream di Sunshine of Your Love o quello degli Aerosmith Walk This Way? Votate da questo momento al 342-342-2190. 342-342-2190. Intanto per voi la doppietta di oggi vi porta nell'anno 1986.

Due brani che ci hanno riportato nel 1986. Prima c'erano gli Smiths con Penny, che poi sono arrivati Timex Social Club con Rumors, mentre c'è in atto gara 1 per la battaglia dei riff, che arriva sempre ogni mercoledì all'interno di Capital Records su Radio Capital. Si sono battuti i Cream con riff di Sunshine of Your Love contro gli Aerosmith con riff di Walk This Way, e amici è stata una dura battaglia, perché vincono i Cream con il 51% dei voti contro Walk This Way, che è arrivato al 49%. Se tu amico non hai votato, se tu amica non hai votato, hai fatto male, perché potevi fare la differenza. Comunque, nella finale di oggi ci vanno i Cream, che si batteranno contro il vincente della gara 2, che arriva subito. Quindi attenzione, perché la gara dei riff si fa tutto nell'arco di mezz'ora, nella prima mezz'ora di questa parte di Capital Records. Ora, gara 2, un brano degli anni 80, quindi un riff degli anni 80 contro un riff degli anni 90. Per gli anni 80 scendono in campo gli AC/DC.

Questo è un riff che ha fatto la storia, riff di chitarra che ha fatto la storia, però attenzione perché anche quello che arriva dagli anni 90 non è male. Per gli anni 90 scendono in campo in Metallica con Enter Sandman.

Amici, amiche, si aprono le votazioni da questo momento. AC/DC Back in Black o Metallica Enter Sandman? 342-342-2190. Votate il riff, non la canzone, mi raccomando. È il giro di chitarra, per intenderci. Votate quello, non la canzone. Ci sono dei riff più vincenti di altri, sicuramente. Intanto adesso, novità. Arriva il nuovo di Filippo Graziani su Capital. Si chiama Povero Me.

0: Questo è Aretha Franklin con Respect. Pensate che oggi, il 3 giugno, ma nel 1967, questa canzone arrivava al numero uno della classifica americana e creava un fenomeno pazzesco, perché è una canzone che ha comunque un significato molto importante per quella che era la società dell'epoca. È diventata un classico poi negli anni, ma insomma, avere nel 1967, il 3 di giugno, al numero uno una canzone così, all'epoca era qualcosa di molto molto forte, proprio per il significato anche della canzone. Aretha Franklin, Respect, trovata su Radio Capital. Allora amici, gara 2 è finita, avete votato, è finita con questo risultato. Si battevano Back in Black degli AC/DC contro Enter Sandman dei Metallica. AC/DC 70% dei vostri voti, Metallica 30%, quindi nella finale che parte ora in questo momento si scontrano le due vincenti, la vincente di gara 1, la vincente di gara 2. E quindi, attenzione amici, tocca ancora a voi votare. Finale con Cream, Sunshine of Your Love. Che si batte quindi contro Back in Black degli AC/DC. È dura, la scelta è dura, lo so. Potete votare da questo momento Sunshine of Your Love, Cream, oppure Back in Black AC/DC. 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus Tazel.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.

0: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora, diversity and inclusion.
0: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
0: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Everyday Life, questi sono i Coldplay su Radio Capital. Amici, siamo arrivati alla fine della battaglia dei riff, quinto giorno, quinta puntata di questa battaglia dei riff, che ha eletto un nuovo vincitore che andrà direttamente poi alla super finale che faremo a luglio. Attenzione, abbiamo il quinto finalista. La finale di oggi vedeva Sunshine of Your Love dei Cream contro Back in Black degli SDC, è stata molto combattuta, vi siete schierati su due fronti, ma per poco l'hanno smudata i Cream con Sunshine of Your Love, 55% dei voti contro il 45% degli SDC Back in Black. Quindi Cream vanno nella super finale che, ripeto, faremo a luglio. Abbiamo già 5 vincitori che saranno in quella super finale, sono Smoke on the

Deep Purple, Wall of the Love, Led Zeppelin, Foxy Lady, Jimi Hendrix, Paranoid, Black Sabbath e adesso si aggiungono i Cream con Sunshine of Your Love. Battaglia dei Riff torna chiaramente mercoledì prossimo per un'altra battaglia che metterà a confronto quattro riff di quattro decenni diversi. Adesso invece, amici, su Radio Capital c'è un anniversario di un album che vogliamo celebrare e ricordare anche oggi, perché oggi nel 1977 usciva un grande album di Bob Marley, uno dei più significativi, uno dei più maturi forse anche. L'album si chiama Exodus ed è un album che per i suoi testi, per i messaggi che lancia Bob Marley in tante canzoni, per la musica, per l'importanza storica che ha avuto, merita di essere ricordato e rivalutato assolutamente. Quindi doppietta di Bob Marley dall'album Exodus, eccolo qua, due brani che sono passati alla storia.

Usciva il 3 giugno del 1977 questo album di Bob Marley chiamato Exodus. Questa era la canzone che intitolava l'album. Prima c'era Jamming, due brani a rappresentare l'anniversario di questo grande album di Bob Marley. Ma amici, volevo confrontarmi con voi riguardo questa grande figura della musica mondiale, quindi musica internazionale, cioè Bob Marley. L'avete vissuto nella vostra vita? L'avete vissuto nella vostra vita Bob Marley? Avete ascoltato degli album in particolare che vi hanno caratterizzato certi momenti della vostra vita? Oppure ci sono delle canzoni che quando le senti ti viene in mente un flash di quel periodo in cui eri particolarmente innamorato di quella canzone e quindi ti ricorda una tua situazione di vita o professionale o di divertimento o altro? Mi piace confrontarmi con voi e sentire anche un po' di vostre storie, quindi se volete raccontarcele 342 342 2190. Di Bob Marley si parla sempre troppo poco, forse, non so cosa pensate voi. Penso che la sua figura oggi possa avere un significato molto importante per tante cose. Andiamo avanti intanto con la grande musica di Capital. 16:42, siamo in diretta e adesso ci buttiamo nel fantastico mondo dei Soft Cell.

0: quelli che ben pensano, Frankie High Energy MC, che proprio nei giorni scorsi è stato ospite di Capital Records, e invece noi ci stiamo confrontando su Bob Marley. Abbiamo prima celebrato l'anniversario dell'album Exodus, uscito il 3 giugno del 77, tanti bei messaggi che riguardano Bob Marley e le vostre esperienze di vita. Volevo partire con un vocale di Tony che ci racconta un po' cos'è per lui Bob Marley.
1: Ciao Marco, Tony Torino. Beh, con me è Bob Marley sfondi una porta aperta. Io lo adoro. Mi fa riprendere, mi fa passare la malinconia, mi fa passare tutto. E mi fa battere forte il cuore.
0: Bella questa frase, mi fa battere forte il cuore. Sentiamo Valentina anche, che ha un'esperienza da raccontare.
2: Ciao, buon pomeriggio Radio Capital. Allora, io adoro Bob Marley e voglio condividere con voi questo momento speciale che ho vissuto il 6 febbraio del 2006. Ero in Uganda, a Kampala, National Theatre, e fecero un mega concerto in onore di Bob Marley. Meraviglioso, semplicemente meravigliosa la mia esperienza in Africa e quella bellissima serata. Ciao!
0: Immagino, grazie Valentina per averla condivisa con noi. Poi un altro messaggio che volevo leggere: 18 anni, questo è Moreno, 18 anni avevo a Bologna nel 77, Babylon by Bus era una delle nostre colonne sonore e il poster di Bob Marley in camera, ed è in tanti, tanti poster giravano all'epoca anche di Bob Marley, come no. Amici, grazie per i vostri messaggi, tenetevi sempre lì il numero 342-342-2190, perché adesso, attenzione, tra poco arriva il domandone. E il domandone di oggi ha a che fare con una grande rockstar che è già in sottofondo. Il domandone riguarda Rod Stewart, tra poco.

0: Questa sarebbe una canzone adatta per il gioco di 5 alle 20, visto che Young Turks è il titolo, ma nella canzone non figura nel testo in realtà. Molti la chiamano Young Guards Be Free Tonight, perché questo poi ripete il ritornello. Ma parliamo di Ross Stewart un attimo, amici, perché arriva il domandone, come avevo detto un attimo fa, e il domandone oggi riguarda Ross Stewart, perché questa grande rockstar, Ross Stewart, è entrato nel Guinness dei primati per il più grande concerto gratuito della storia. Ok, lui è proprio nel Guinness dei primati. È successo nel 1994 in occasione di un suo concerto a cui hanno partecipato circa 3 milioni e mezzo di spettatori. Cioè 3 milioni e mezzo, una cifra assurda. Concerto che si è tenuto la notte di San Silvestro, appunto, di quell'anno, il 1994. Ma, amici, amiche, dove si è tenuto questo concerto? Questo è il domandone. Risposta A: si è tenuto a Londra, ad Hyde Park? Risposta B: si è tenuto al festival Lollapalooza? Oppure risposta C: si è tenuto sulla spiaggia di Copacabana? Vostra risposta con un vocale, mi raccomando, al 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, live.

0: Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Il Kuwait espelle due diplomatici iraniani e la risposta ai raid della notte scorsa con 30 tra missili balistici e droni lanciati, secondo i calcoli del Ministero della Difesa dell'Emirato, che denuncia lanci anche su aree residenziali. Trump ha annunciato la rinuncia iraniana all'arma nucleare, ma al momento non ci sono riscontri. Scontri, arresti e guerriglia a Southampton in Inghilterra per il caso di Harry Novak. Il 18enne morì a dicembre 2025 dopo diverse coltellate. La polizia credette al suo aggressore e lui morì mentre lo arrestavano. E in Inghilterra esplode il White Lives Matter. Enzo Panizio.
7: Non respiro, dice da terra Novak mentre la polizia lo arresta. Si vede dai video appena rilasciati delle bodycam degli agenti. Per la sua morte un 23enne di nazionalità inglese ma religione Sikh è stato condannato all'ergastolo. Fanatico delle armi, lo colpì diverse volte con un lungo coltello, poi lui e il fratello chiamarono la polizia dicendo che avevano subito un'aggressione razzista. Gli agenti credettero a loro e il 18enne morì mentre era nelle loro mani. La scena uguale a quella di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020. Polizia razzista verso i bianchi, si urla invece ora nelle strade, e la destra populista di Farage cavalca lo sdegno, come anche diversi gruppi estremisti.
6: Due tentati femminicidi in poche ore a Castrovillari, vicino a Cosenza. Un trentenne ha accoltellato una ragazza alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla dopo aver ricevuto un rifiuto. La ragazza, gravemente ferita, si è salvata grazie all'arrivo di un suo amico, mentre l'aggressore è stato arrestato. A Volvera, nel torinese, un uomo ha cercato di strangolare la moglie e poi di soffocarla con un cuscino. Anche lui è stato arrestato e la donna si è salvata grazie all'intervento della madre. Cresce il reddito delle famiglie italiane, ma aumenta la disuguaglianza anche generazionale. Elisa Matta.
8: Non è un paese per giovani e nemmeno per risparmiatori quello che emerge dai dati di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza. Il 10% delle famiglie italiane concentra su di sé il 60% dei patrimoni, mentre la metà dei nuclei a basso reddito ne ha soltanto il 7%. Nonostante l'aumento dei redditi netti, la spaccatura si allarga rispetto al 2024, una forbice che aumenterà ancora per via delle eredità lasciate dalle generazioni più anziane. In 30 anni i loro patrimoni sono raddoppiati e ora un terzo della ricchezza è in mano a over 65. Al contrario, i giovani ne possiedono solo il 4%.
6: Quarti di finale del Roland Garros di tennis. È in campo Flavio Cobolli, che sta perdendo 5-4 nel primo set contro il canadese Auger Aliassim. Questa sera la sfida tutta italiana tra Berrettini e Arnaldi. Capital News torna alle 18.
9: Corri da da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.

0: Il Tribeca Festival 2026, ci sono tanti film che verranno presentati in questa settimana. Il Tribeca si tiene da oggi al 14 di giugno. In questa settimana ci saranno 110 lungometraggi che verranno presentati, di cui 103 anteprime mondiali e anche 86 cortometraggi. Questa sera si inaugura questo festival con il documentario che racconta la storia degli Earth, Wind and Fire, un'anteprima mondiale per questo film, questo documentario che racchiude un sacco di ospiti che diranno la loro sugli Earth, Wind and Fire, e soprattutto si potranno vedere tanti filmati d'epoca, alcuni inediti. Ci sarà tutta la storia di questa band che noi in Italia forse non ci rendiamo conto quanto sia importante per l'America, per gli Stati Uniti, quanto sia importante per il genere a cui appartiene, ma gli Earth, Wind and Fire sono un must assoluto, musicalmente parlando. Questo documentario arriverà anche in Italia, si potrà vedere poi su HBO. Oggi c'è però l'anteprima, appunto, al Tribeca Festival 2026, allora abbiamo voluto annunciarlo intanto e per l'occasione mettere un grande brano degli Earth, Wind and Fire, che era Getaway su Radio Capital. Ma noi ci eravamo lasciati prima delle ultime notizie con il domandone che riguardava Rod Stewart, giusto? Parlavamo del fatto che Rod Stewart è entrato nel Guinness dei primati per il più grande concerto gratuito della storia. Ma dove si è tenuto questo concerto gratuito davanti a 3,5 milioni di persone? Si era tenuto a Londra, ad Hyde Park, oppure al Festival Lollapalooza, oppure sulla spiaggia di Copacabana? La risposta esatta oggi, beh, l'avete data in tanti, prendiamo la risposta e il vocale di Giulia, dai.
1: Ciao, si è tenuto sulla spiaggia di Copacabana. Saluti da Giulia da Teramo. Ciao Radio Capital.
0: Grazie Giulia, grazie. Sì, sulla spiaggia di Copacabana, 4 chilometri di spiaggia. Non so se avete visto, anche i Rolling Stones si erano esibiti a Copacabana, hanno fatto meno di Rod Stewart, ma comunque c'è un filmato che fa vedere proprio questo concerto, hanno immortalato questo concerto. È impressionante vedere tutto questo fiume di gente che si gode il concerto, quel caso dei Rolling Stone, ma in questo caso invece di Rod Stewart. 3,5 milioni sono tanti, eh? 3,5 milioni di persone sono veramente tante. Amici, andiamo avanti, l'ultima ora di Capital Records è arrivata e adesso arriva il gioco dei 5 elementi. Gioco dei 5 elementi che vi permette anche oggi, beh, di andare in onda. Qualcuno di voi presenterà chiaramente anche oggi l'ultimo brano di Capital Records e dobbiamo capire però prima qual è questo ultimo brano di Capital Records. Caro maestro Maurino, abbiamo pronti i 5 elementi sonori? Vogliamo far ascoltare il primo? Dai, eccolo qua.
2: Prontamente.
0: Che dice? Prontamente. Ah, quindi è italiano. Sentiamo ancora?
2: Prontamente.
0: Prontamente, sì, prontamente. Noi siamo pronti. Io non so voi amici se ci avete capito qualcosa. Io sonna sola sto gioco, ma meno male che sono da questa parte del microfono. Ascoltiamolo ancora un attimo, dai.
2: Prontamente.
0: Di chi è questa voce, amici? 342 342 21 90.

0: Dopo, io so la soluzione, chiaramente so qual è il brano, ovvio, no? Però poi mi metto in gioco quando sento gli elementi sonori che Maurino ha preparato e che io non voglio mai ascoltare prima, quindi io li ascolto esattamente insieme a voi la prima volta. E devo dire bravo a Rinaldo, perché è stato non solo il primo ad aver indovinato nome e titolo, ma è stato il primo in assoluto, il primo messaggio arrivato in assoluto proprio, quindi bravo Rinaldo, il primo oggi sei stato tu, ma soprattutto tanti di voi hanno già capito sia il nome che il titolo e non so come avete fatto, perché per ora è andato in onda soltanto un elemento sonoro che era questo.
1: Prontamente.
0: Questo prontamente in realtà ha fatto sbagliare tanti, tantissimi avete sbagliato, adesso vi dico gli errori che avete fatto che vi accomunano anche spesso e volentieri, però in tanti avete capito già tutto ormai, ma per passiamo agli errori un attimo. Allora, in tanti state dicendo Lucio Battisti come voce. Sentiamo ancora il primo?
1: Prontamente.
0: Ci può stare che uno lo scambi per Battisti, ma non è Battisti, non è Fiorella Mannoia, non è Lucio Corsi. In tanti state dicendo Battiato, ma non è neanche Battiato. Altri dicono Le Orme, anche in questo caso nome ripetuto. Qualcuno ha detto Rino Gaetano, qualcuno Ivan Graziani, qualcuno Niccolò Fabi. Questi sono tutti nomi sbagliati, ok? Quindi accantonateli. Sentiamo il secondo elemento sonoro, dai.
1: Non voleva stare.
0: Prontamente non voleva stare, insomma è un italiano, questo è chiaro, maschio, giusto Maurino? Perfetto, risolviamo il secondo elemento sonoro.
1: Non voleva stare.
0: Va bene, allora stiamo cominciando a capire qualcosa, probabilmente alcuni indizi stanno arrivando, il secondo elemento sonoro dovrebbe schiarire le idee un pochino di più, quindi 342-342-2190, di chi è quella voce e qual è la canzone, e se avete già capito tutto cominciate già a fare il vostro vocale per annunciare l'ultimo di Cavità Records. Intanto arriva una novità, il nuovo di Noah Kahan, si chiama Doors.

Ornella Vanoni con Tocchigno, questa è una canzone chiamata Senza Paura, mentre su Radio Capital noi stiamo giocando al gioco dei cinque elementi per cercare di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capital Records, perché anche oggi qualcuno di voi lo annuncerà ufficialmente con la vostra voce, ok? Allora, diciamo ancora qualche errore che avete fatto: non è la voce di Morgan che avete ascoltato, no, non è la sua, non è quella di Alberto Camerini, non è quella dei Nomadi e non è quella di Sergio Caputo, va bene? Allora, ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Che dice qua? Non capisco, ma non fa niente. Comunque è un italiano, è un cantautore, possiamo dirlo anche, è un cantautore italiano, sì, anche perché adesso aspetta a me darvi qualche indizio. Allora, che indizi vi do? Beh, lo conoscete sicuramente, secondo me, cantautore italiano, io lo amo in modo particolare.

0: Devo dire la verità, è uno. Allora, è nato a Domodossola. Diamo una collocazione geografica. È nato a Domodossola, è un cantautore italiano e un polistrumentista. Ha fatto il suo esordio con il primo album nel 1979 e questa canzone è tratta da quell'album. Fra l'altro, album che Rolling Stone Magazine aveva inserito fra i 100 dischi italiani più belli in assoluto. Insomma, per essere un album d'esordio non è male, no. Fra l'altro, in questo album, pensate un po', ci sono dei musicisti incredibili, suona praticamente tutta la PFM. Alle tastiere c'è Flavio Premoli, alla chitarra c'è Flavio Franco Mussida, al basso c'è Patrick Zivas, alla batteria c'è Franz Di Cioccio, proprio quella PFM, quella storica, suona in questo album. Io qua mi fermo perché secondo me avete già capito tutto. Di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo cantautore italiano? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lo so voi, io quando sento qualcosa di Jamiroquai mi accendo, mi accende il cuore, mi accende dentro qualcosa. Il grande Jamiroquai, la grande band Jamiroquai, caso di dire, questa era Kennedy, ci ha riportato al 1999, ma adesso amici dobbiamo svelare finalmente chi è che canta l'ultimo brano di Capitol Records, un cantautore italiano, abbiamo detto che è nativo di Domodossola, abbiamo detto che ha fatto il primo album dove c'era tutta la PFM che suonava insieme a lui. E allora Dario, svelaci tu il nome, dai.
1: Ciao, sono Dario da Catania e credo che si tratti di Alberto Fortis.
0: Credi ciao. Bene Dario, ciao Dario, grazie. Credi bene, è proprio Alberto Fortis. Alberto Fortis che fra l'altro oggi compie gli anni e non a caso stiamo giocando con un suo brano. Oggi Alberto Fortis compie 71 anni, quindi tanti auguri se ci sta ascoltando magari in questo momento. Auguri caro Alberto, e poi vi ricordo che Alberto Fortis fra l'altro non a caso domenica 7 giugno, quindi domenica praticamente, sarà uno dei grandi protagonisti di Capital Live al Castello Sforzesco di Milano con Alberto Fortis. Ci saranno poi anche Di Martino, Blu Vertigo, Angelica Bove, Bert, Aria e Santa Marea, quindi potete vedere Alberto Fortis proprio dal vivo nella nostra festa in Capital Live al Castello Sforzesco a Milano. Si comincia alle 16, vi ricordo intanto. Quindi a questo punto amici, che facciamo? Bisogna capire qual è la canzone di Alberto Fortis, perché quel suo primo album di canzoni belle dentro ne aveva un sacco, ne aveva praticamente 9. Tutte belle, in realtà. Bisogna capire qual è che chiuderà oggi Capitol Records. Allora, facciamo un breve riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati. Questo era il primo.
2: Prontamente.
0: Questo era il secondo.
2: Non voleva stare.
0: Questo era il terzo. E adesso vi regalo il quarto. Questa è una parte meravigliosa del brano. È un brano... mamma mia, è un brano che crea un'emozione, degli stati d'animo veramente importanti, è molto forte. Riascoltiamo ancora il quarto elemento.

Tocca a voi amici, fate il vostro annuncio adesso, fate il vostro vocale dove siete voi ad annunciare l'ultimo brano di Capital Records, dite il vostro nome, dite la città da dove ci ascoltate, annunciate Alberto Fortis, dite il titolo esatto della canzone e poi

Moon Boys and Girls di Brian Ferry, l'eleganza, la grande eleganza di Brian Ferry era il 1985 e il 3 giugno di quell'anno usciva questo album chiamato Boys and Girls, appunto, prima Slave to Love e poi Don't Stop the Dance. Amici, siamo quasi alla fine di Capitol Records, bisogna però ascoltare ancora il quinto elemento sonoro che ci fa capire come comincia l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Voi avete già fatto il vostro vocale? Perché noi stiamo scegliendo, io e Elisa Marino stiamo scegliendo, tra poco metteremo in onda il vocale più bello, diciamo, l'importante è che abbia la soluzione giusta e abbia un bel annuncio, quindi fate il vostro vocale se ancora non l'avete fatto. Intanto ecco il quinto elemento sonoro e comincia così, amici, ma ve la ricordate questa canzone? Inizia così, vi ascoltiamo. Vi dicevo che è sul primo album di Alberto Fortis, non è Milano e Vincenzo, non è neanche Il Duomo di Notte, non è neanche A voi Romani, è quella là. Ok, dai, 342 342 21 90.

0: Questi sono gli Outcast con Miss Jackson. Amici, siamo alla fine di Capital Records. Allora, bisogna annunciare solo l'ultimo brano di oggi. Chi è che lo annuncia?
1: Ciao Marco, ciao a tutti voi. È la commoventissima Sedia di Lillà di Alberto Forti. Se io, Fulvia da Domodossola, come posso non riconoscere Alberto Forti di Domodossola? Tra l'altro ho scoperto che è amico di un mio amico, di un mio carissimo amico, e sono cresciuti insieme, hanno trascorso l'infanzia insieme, ma io non l'ho mai conosciuto personalmente perché sono troppo timida. E niente, vi auguro una buona serata, non pretendo che mandiate il mio vocale, tranquilli, va bene così. Un abbraccio.

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Una canzone drammatica, il caso di dire, ma meravigliosa, insomma, La sedia di Lillà. Questo è Alberto Fortis, l'ultima di oggi di Capital Records. Amici, grazie per aver giocato con noi. Termina qui Capital Records per oggi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, grazie Elisa. Grazie a tutti voi. Adesso le ultimissime news e poi oggi rientrano gli amici del TG0, quindi un saluto particolare a Edoardo Buffoni e anche a Dori Zaccone. Ben rientrati amici, noi ci sentiamo nuovamente domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata. Ciao.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved. In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Quando il ritmo è frenetico, prendi.

0: capsule per ogni ora.
1: Sono le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Trump parla di un accordo vicino, ma Netanyahu avverte Teheran. Il premier israeliano in un'intervista prima ridimensionato le tensioni con il presidente americano, spiegando che possono esserci disaccordi tattici, ma non sulle questioni fondamentali come impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare e minacciare Israele. Netanyahu inoltre ha avvertito che Teheran dovrebbe prendere sul serio le parole di Trump su un possibile ritorno all'azione militare. Secondo il premier, sia Israele che Stati Uniti sono pronti a riprendere le azioni su larga scala. Infine, Netanyahu ha criticato l'Europa. I leader non hanno fegato, ha detto. Era un sistema di caporalato ben organizzato, quello della zona di Cosenza, dove sono morti 4 braccianti bruciati vivi dentro un'auto, 2 le persone arrestate, 2 pakistani a capo di una rete ben strutturata. Un episodio che il questore di Cosenza, Antonio Borelli, ha definito di una violenza mai vista.
2: 48 ore fa eravamo appena arrivati sul posto, si sapeva di questo omicidio frutto della barbarie inspiegabile. Dopo 48 ore ci troviamo qua con la risoluzione del caso. Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente.
1: Alcuni rappresentanti della Global Assumed Flottiglia hanno organizzato un presidio davanti alla Farnesina per chiedere informazioni ufficiali su Dina Alberizia e Domenico Centrone, i 2 attivisti italiani fermati in Libia il 24 maggio mentre cercavano di raggiungere Gaza. Dopo essere comparsi davanti a un procuratore libico, i 2 sono stati posti in custodia cautelare. Il console italiano li ha visitati, ma i familiari chiedono al governo maggiore pressione. Attesi nuovi record di caldo ed eventi estremi per quest'anno. Così le Nazioni Unite lanciano l'allarme per l'arrivo di El Niño. Chiara Iorio.
3: Il fenomeno ha l'80% di probabilità di formarsi entro settembre, il 90% che va davanti fino a novembre. Secondo l'ONU, il prossimo El Niño, responsabile dell'innalzamento delle temperature globali e dell'intensificarsi delle precipitazioni, potrebbe essere il più intenso mai registrato. Le conseguenze del fenomeno, derivato da un'anomalia della circolazione atmosferica e oceanica legata a una particolare variazione di temperatura nelle zone tropicali dell'Oceano Pacifico, saranno estreme, dato che il pianeta è già caldo di per sé a causa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. A motivare l'allarme, i rilevatori che indicano acqua insolitamente calda oltre i 6 gradi rispetto alla media, anche a centinaia di metri di profondità.
1: Tennis Roland Garros nel quarto di finale Ecoboli, dopo aver perso il primo set 4-6 contro Roger Aliassime, si è aggiudicato con lo stesso punteggio il secondo. È in corso il terzo set in svantaggio per 1-0. Stasera il derby Arnaldi-Berrettini. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: differenza.
1: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capolavoro assoluto di Peter Gabriel, Salisbury Hill, la nostra canzone per dirvi bentornati, bentrovati, siamo tornati anzi.
1: E noi siamo qua.
0: Noi siamo tornati.
1: Siamo sempre gli stessi di prima. No, quanto tempo è passato?
0: Perché sembra lunedì e invece no, è mercoledì, siamo in mezzo alla settimana, ricomincia in qualche modo il TG0 che si è fermato
1: per...
0: In qualche modo.
1: Come sfangare.
0: Forse comincia. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Buonasera ad Emanuele De Nina, a Simone Girasole che ha confezionato la sigla nuova.
2: Abbiamo una struttura simpatica, divertente.
3: E tu essere una specie di Copacabana.
4: Che almeno i cinesi non ci copieranno.
5: La regola è la libertà.
6: Veniva dal voto delle donne.
7: Io mi diverto a chiamare l'estofanti.
2: Ma lei non ha di me la medesima impressione che ho io.
8: TG0.
9: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: È come il lunedì c'è la sigla nuova, anche se è mercoledì.
1: C'è Copacabana. Lo sai perché De Luca, visto Crozza fa De Luca? Eletto al primo turno di nuovo per il quinto mandato sindaco di Salerno, l'ultima imitazione di Crozza che fa De Luca fa: in 5 giorni ho già risolto tutti i problemi di Salerno e mo che faccio?
0: E mo si prende una vacanza.

0: Lo avremo spesso nella nostra sigla. Allora, buonasera anche a Marco Biondi, che ha appena finito di tenervi compagnia con il
1: grande
0: programma
1: Marco.
0: Suo del pomeriggio. Comincia il TG0, tanti fatti da raccontarvi anche oggi.
1: Intanto vogliamo sicuramente, seppur con scoppio ritardato perché sono passati a questo punto un po' di giorni, ringraziare insomma tutti quelli che ci sono venuti a trovare, no? Nella postazione di Radio Capital in quel di Dogliani, no?
0: Sì.
1: Era venerdì e sabato, siamo stati bene insieme, siete stati affettuosissimi e per noi incontrare gli ascoltatori è come abbracciare degli amici. Grazie.
0: Così, non ci capita spesso, quando ci capita poi torniamo a casa pieni di buone vibrazioni e di grande energia. E allora ricordiamo a questo punto, sì, lo spazio temporale non è poi così ampio, anche la parata di ieri, parata del 2 giugno.
1: Ieri mattina, certo, assolutamente, per il mio compleanno hanno deciso di sfilare con grandissime dovizia di uniformi, di cavalli, questa volta non imbizzarriti, lungo e fori imperiali, una meraviglia, insomma a me non piacciono tanto le parate militari, però comunque sono uno dei simboli insomma della nazione.
0: È così.
1: Per cui ci possono stare, ma molti hanno notato, no, notizia politica del giorno, se vogliamo spigolatura, l'assenza sugli spalti delle autorità del vice premier e ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini.
0: Ma come, gli 80 anni della Repubblica, c'erano tutti, mancava Matteo Salvini.
1: Forse che Salvini era memore di quando lui era nella Lega di Umberto Bossi, ti ricordi che col tricolore ci si voleva pulire, non lo so com'è, però insomma molti hanno notato questa assenza, ma l'ufficio stampa di Salvini ha prontamente ribattuto: Salvini assente all'apparato del 2 giugno e fuori imperiali, sta lavorando al ministero per evitare scioperi. Questa è la cosa, cioè niente da fare, cioè ha
0: lui
1: passato
0: sempre
1: tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche da completare, PNRR in primis, e poi soprattutto stiamo lavorando per evitare lo sciopero dei ferrovieri proclamato per il prossimo 11 giugno. Ora non lo so, al ministero evidentemente è festivo,
0: io sono contenta,
1: ma lì
0: se
1: si lavora. Il Salvini anche la mattina del festivo non va alla parata, lui che non va mai da nessuna parte, e sta lì al chiodo.
0: Sì,
1: tutti
0: sì.
1: Gli altri a divertirsi davanti ai bersaglieri, così, no?
0: Perché i treni devono arrivare in orario, ecco, e perché sì, appunto bisogna scongiurare scioperi, cose. Adesso cominciano le vacanze, quindi sì, deve funzionare tutto.
1: Peccato che ci sono dei problemi da risolvere, perché per esempio lo sai che il ponte sullo stretto è già in ritardo, tant'è vero che lui non ne parla più del ponte sullo stretto. Che fine ha fatto il ponte sullo stretto? L'autorità di regolazione dei trasporti, pure questi ci sono messi, hanno dato un parere sul piano economico finanziario dell'opera, sollevando dubbi su tariffe pedaggi. Quindi
0: siamo
1: così.
0: Non c'è e ci
1: niente.
0: Sono già le polemiche sulle tariffe e sui pedaggi.
1: E in più l'Unione Europea rivuole indietro 12 milioni di euro perché dice che sono slittati i tempi e quindi questi soldi non sono stati spesi, dovete ridarci.
0: Pure.
1: Per i ritardi nella progettazione.
0: E
1: in più questa mattina sono andato alla stazione Termini a accompagnare la mia suocera che ha preso il treno per tornare a Milano. Arriviamo lì, potovol, tabellone delle partenze, 80 minuti, 120 minuti. Sai che è successo? Dice maltempo, c'era un treno che le porte non si chiudevano. Insomma, vari problemi comunque sia legati al trasporto ferroviario, ragazzi.
0: Cioè non ne funziona una.
1: Quindi doveva stare al lavoro per risolvere tutto questo.
0: Hai visto? Cioè, quindi non perché magari poi Vannacci, cioè lui adesso c'è la gara, chi è più cattivo? Forse
1: non lo so.
0: Nel partito di Vannacci vanno in molti, va bene, e allora niente.
1: Sì, negli ultimi sondaggi, che ha fatto YouTrend facendo la media dei sondaggisti, risulta che il futuro nazionale di Vannacci si sta avvicinando, siamo tipo 4-5 contro 5-5 in alcuni sondaggi, per cui c'è nervosismo.
0: Questo tentativo di essere duri, forti. 18:14 minuti, Breakout, Swing Out Sister.

0: Breakout su Radio Capital, sono le 18 e 17 minuti. Buonasera dal TG0, vi accompagniamo fino alle 18 commentando con voi i fatti di queste ultime ore e anche alcuni terribili. Questo secondo me è uno dei più agghiaccianti di cui abbiamo parlato forse in quest'ultimo anno. C'è veramente una cosa che sembra un film dell'orrore.
1: È la strage dei braccianti di Amendolara, no? Costa Ionica Cosentina. E ovviamente quattro lavoratori morti, un quinto ferito che è riuscito poi a scappare dal finestrino posteriore del van che era stato trasformato in una trappola, no? E loro stavano rientrando dal lavoro nei campi, sono stati arrestati due pakistani, le vittime sono afghani e pakistani, sono stati incastrati dal video della telecamera della stazione di servizio. È un video tremendo, no? Nella sua crudezza, sì. No? Loro che gettano benzina all'interno, poi danno fuoco e tentano, e appunto quindi tengono ferme le porte di modo che non si potesse aprire dalle
0: una ferocia
1: terribile. E ora sono state arrestate già due persone, ora si andrà ovviamente a capire bene perché è successo quello che è successo, però diciamo possiamo già inquadrare questa strage nella piaga del caporalato violento che punisce chiunque di questi schiavi, di questi poveri schiavi, osi ribellarsi e dire in questo caso scusate, non ci state pagando un euro, perché di fatto ci sono situazioni in cui questi braccianti agricoli non hanno più perdono ogni diritto, sono completamente in balia di caporali che spesso e volentieri sono diciamo migranti come loro, però cosa hanno? Questo potere di conoscere anche l'italiano, mentre magari questi braccianti sono arrivati da poco, sono l'ultima ruota del carro, l'ultimo anello più debole di una catena. I caporali sono persone che quindi interagiscono parlando italiano con chi? Con i padroni dei campi, no? Che possono essere piccole, medie o grandi aziende agricole che poi a loro volta, risalendo nella filiera, poi mandano queste meravigliose fragole in questo caso, no? O la frutta e la verdura poi alla grande distribuzione o alle aziende conserviere, no? Che fanno appunto i prodotti conservati. E l'ultimo anello sono appunto questi poveri braccianti che non hanno alcun diritto e quindi diciamo vengono messi a lavorare e a dormire con dei materassi sul pavimento e devono pure pagare 200 euro. Cioè spesso e volentieri quello che loro guadagnano lavorando lo devono ridare ai caporali e in più c'è da dire che spesso non hanno alcun diritto perché essendo irregolari sono sempre sotto ricatto.
0: Certo.
1: Se tu mi denunci io dico che sei irregolare o se tu non fai quello che dico io l'anno prossimo il permesso non te lo faccio rinnovare.
0: Perché quella, no? Il ricatto del permesso di soggiorno che per averlo si fa qualunque cosa e leggevo questa inchiesta di Repubblica

0: molto dettagliata, si parla di 3 euro all'ora per lavorare 11-12 ore al giorno come schiavi, senza pausa, con grande controllo sui campi, quei 3 euro che neanche arrivano alla fine, perché è il caso di quello che è successo ad Amendolara in provincia di Cosenza.
1: Esatto, esatto. Allora, perché queste estorsioni sono ancora possibili? Perché c'è ancora sono cose che succedono nelle nostre regioni, no? Poi stiamo parlando del sud, stiamo parlando di Calabria, Lucania, Basilicata e Puglia, ma abbiamo notizie anche al nord, no? Laddove ci sono dei distretti agricoli soprattutto. Ma teniamo conto che c'è il caporalato anche a Milano, nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato, è un'impresa turca che sfruttava questi poveracci, in questo caso asiatici, anche lì in condizioni. Quindi no, parliamo di Milano, edilizia, parliamo di agricoltura al sud. Il punto è che c'è una legge che prevede pene aspre da 1 a 6 anni, prevede sequestro dei beni per le aziende, perché il responsabile non è più soltanto il caporale, ma anche il capo, ma anche il proprietario della ditta.
0: Certo.
1: Ma perché non viene applicata questa legge? Uno, brevemente, mancano gli ispettori. Erano previsti 500 ispettori, nessuno fa i controlli. Secondo me chiudono non un occhio, due, perché deve andare avanti così il sistema. Due, sistema dei permessi di soggiorno, ce ne sono troppo pochi, quindi arriva gente che lavora in nero, costretta a lavorare in nero, e poi è difficile anche ottenere il risarcimento. Tre, erano stati finanziati col PNRR 200 milioni di euro per creare alloggi dignitosi, ma come al solito la burocrazia ha disperso tutto. Di quei 200 milioni ne sono rimasti 25, solo 11 progetti, eppure una casa offerta al lavoratore dignitosa è già la base di dignità da cui partire poi, no? Perché se tu hai già risolto il problema della casa, sei meno ricattabile, no?
0: Certo,
1: in qualche modo.
0: Non devi dormire dentro un'auto e non ti ci possono chiudere dentro e poi darti fuoco, come è successa in questa terribile storia dell'orrore. Continueremo a parlarne. 18:22 a Radio Capital c'è la nuova canzone di Paola Turci.

0: Si chiama Vita Mia, il nuovo singolo di Paola Turci, c'è l'album.
1: Molto bello, arioso.
0: È molto bello, sì, sì, sì, lei è bravissima, esce il disco nuovo in autunno, lo aspettiamo, e intanto Paola Turci potremo e potrete applaudirla al Capital Jam, 12 giugno, Milano, quante cose che fa Radio Capital, non gli si sta dietro, concerti di qua, concerti di là, in modo particolare a Milano, perché il Capital Jam sapete lì, estate al Castello, questa nuova iniziativa estiva.
1: E piazzale, quindi, delle Armi del Castello Sforzesco,
0: cioè,
1: uno dei vostri
0: lusso,
1: non solo di Milano ma d'Italia.
0: E quindi
1: venerdì 12
0: con Vittorio Cosma, la sua band, insomma la formula del Capital Jam avete imparato a conoscerla, abbiamo festeggiato i 30 anni di Radio Capital per tutto l'autunno e l'inverno, adesso c'è la versione estiva. Ci saranno il 12 Francesca Michelin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci per l'appunto, quindi potete, bello, acquistare i biglietti e sarà un bellissimo modo per festeggiare 30 anni di Capital e un tempo infinitamente bello e lungo con la musica più bella che ci sia.

0: sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
3: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 100%.

0: 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
0: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa canzone bellissima di Daniele Silvestri, Il mio nemico, con questo flauto andino campionato da un pezzo degli Intillimani,
1: certo,
0: che si chiama Alturas.
1: Certo.
0: Ed è una canzone. Beh. Poi c'è, hai notato che avete notato che c'è una citazione di De André, sparagli Piero, sparagli adesso, sparagli ora, come la guerra di Piero. Insomma, è una canzone con un testo forte, eh? Il nemico fa

0: paura, soprattutto quando non riesci a capire da dove arriva e chi è soprattutto. 18:35 minuti, questa è Radio Capital e al TG0 abbiamo uno dei nostri ospiti preferiti,
1: il nostro caro amico Aldo Cazzullo. Ciao Aldo, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Allora,
0: ciao
1: Aldo Cazzullo, che ci parla ora della nuova puntata che ci sarà appunto questa sera, di una giornata particolare. Però prima volevo chiederti, ieri insomma 2 giugno 2026, 80 anni della Repubblica, è stata una giornata particolare? Hai avuto qualche sensazione, qualche impressione di cose che ti sono piaciute, ti hanno colpito?
2: Ma a me è piaciuto molto il discorso di Mattarella, è uno dei discorsi più importanti di questi 11 anni che ha trascorso al Quirinale. A ricordarci che siamo figli di migrazioni. Lui è partito addirittura dall'antica Roma, ma ha fatto bene, perché il segreto della grandezza di Roma era di sapere attrarre i migliori talenti, le migliori energie da tutto il mondo conosciuto. Metà della popolazione dell'antica Roma era composta da persone arrivate da fuori, dal Nord Africa, dall'Asia Minore. Poi ha parlato dei Longobardi, fino agli albanesi che si sono integrati nei primi anni 2000. È stato un discorso di respiro e anche molto sfidante, non nascondiamocelo, verso l'attuale maggioranza di governo e verso tutti noi.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, senti Aldo, quella che vedremo questa sera è la seconda parte di un tutto che racconta qualcosa che forse noi abbiamo dimenticato. Se ne parla troppo poco, il colonialismo fascista. Noi colonialisti cattivi sono sempre gli altri, noi italiani brava gente, non abbiamo fatto niente di male, e invece viene fuori che qualcosa di male l'abbiamo fatto.
2: Eh sì, purtroppo non siamo stati brava gente in Africa. Guardate, questo è il progetto più ambizioso che abbiamo fatto da quando c'è una giornata particolare. Siamo stati 3 settimane tra l'Etiopia e l'Eritrea, dal Mar Rosso sino ad Addis Abeba, e questa seconda puntata secondo me è riuscita anche meglio della prima, nel senso che si raccontano veramente tante cose. La battaglia dell'Ambaradam, quella decisiva, ancora adesso si dice un Ambaradam per dire una grande confusione, no? Quella che ci apre le porte di Addis Abeba, l'uso dei gas contro i soldati e contro la popolazione civile, gas letali vietati dalle convenzioni internazionali, la presa di Addis Abeba, il discorso del Duce, oggi 5 maggio alle ore 16 è la testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba, e poi l'attentato a Graziani, il viceré Graziani, la repressione degli italiani, massacri di innocenti, almeno 500 monaci cristiani di Debra Libanos, come dire Montecassino o Assisi, falciati dalle mitragliatrici, e poi la seconda guerra mondiale, la caduta dell'impero, gli inglesi che attaccano dal Sudan e dal Kenya, grande battaglie, Keren, Gondar, Lambalagi. Gli italiani si batterono bene, ma l'impero era un impero di cartapesta, non poteva essere difeso, infatti fu perduto.
1: E infatti, guarda, tutto torna, caro Aldo Cazzullo, perché appunto voi ovviamente vi aggirerete anche per via dei Fori Imperiali, appunto a Roma, che è stato ieri il teatro della parata del 2 giugno. E allora, prima serata sulla 7, appunto, dopo che già la prima parte di Faccetta Nera ha avuto un record di ascolti. Però mi riaggancio a quello che diceva Doris, Aldo, perché insomma c'è la sensazione, a parte alcuni storici che hanno scavato molto sul colonialismo italiano nell'Africa orientale, però diciamo è come se fosse un pezzo di storia, diciamo, nascosta, perché ci mette davanti a nostre responsabilità per questo?
2: Ma certamente, perché commettiamo dei crimini contro la popolazione civile, stupri, violenze, i gas, i massacri, sono cose che sono successe e che è giusto raccontare. Nello stesso tempo Mussolini mandò in Etiopia 500.000 di soldati e quasi

0: Che ci avevano creduto, anche se le vittime etiopi, va ricordato, ed Eritrea furono molte di più. E qualcosa è rimasto, non so, Asmara è una città che sembra Roma degli anni 20, una cosa impressionante, veramente impressionante. C'è il cinema impero, ci sono i bar coloniali, ma addirittura anche precedenti dell'epoca umbertina, il bar Crispi, il bar Gianna, c'è l'italiano nella loro lingua, nella loro cultura. E detto questo, ripeto, i crimini ci sono stati, noi li raccontiamo, anche i crimini contro le donne, perché poi le donne sono sempre le prime vittime delle guerre.
1: Certo, certo. Senti, c'è il Luca Guadagnino, c'è un'intervista a Luca Guadagnino, al regista, questa sera. Perché?
0: Ma perché Luca Guadagnino andò in Etiopia dove ha 6 mesi. Ah. Suo padre fu un insegnante, fu trasferito là, sua mamma era africana, e quindi la sua epopea fu naturalmente successiva alla guerra, finito il colonialismo, però ci racconta l'Etiopia vista con gli occhi di un bambino che decide di diventare un regista davanti a queste immensità africane, il respiro dell'Africa, gli animali, la gente accogliente, calorosa, le etnie. Poi l'Etiopia è un impero, non è uno stato nazionale, ci sono moltissime etnie, moltissime lingue, moltissime culture. E gli etiopi erano cristiani dal IV secolo d.C., cioè partivano i missionari per evangelizzarli e scoprivano che erano già cristiani.
2: Sì.
0: È un paese meraviglioso l'Etiopia, e abbiamo cercato di restituirne l'incanto attraverso questo lavoro, che è stato molto duro ma è stato anche molto bello.
2: Allora, tutto questo potete vedere questa sera, prima serata, sulla 7, Faccetta Nera, Conquista e Caduta dell'Impero, fa parte ovviamente della serie Una Giornata Particolare, firmata da Aldo Cazzullo. Grazie Aldo, buon lavoro.
1: A presto.
0: Grazie a voi, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: TG0.

0: bella scaletta oggi, quante belle canzoni che ci portiamo in quest'ora. Do una sbirciata, ma non vi dico niente perché così è tutta surprise. Anche nella prossima ora.
1: Nella prossima ora.
0: Allora, 18:44 minuti. Se c'è uno stato europeo,
1: sì,
0: o forse uno stato al mondo, che è critico nei confronti degli smartphone, quasi quanto me, forse più di me,
1: è lo stato Doris.
0: No, è la Svezia.
1: Tu trasferisciti direttamente a Stoccolma, a Göteborg, a Malmo e starai felice.
0: E starai felice.
1: Ironicamente la Svezia, per esempio con la Ericsson, fu tra le prime potenze per i primi telefonini che non erano ancora smartphone. Però
0: è stata una delle prime. No, tra l'altro sì, la Svezia è anche il paese, Stoccolma è stata la prima capitale in cui a un certo punto si è smesso di usare il contante. Cioè nei negozi c'era scritto, vabbè,
1: certo,
0: che non si potevano usare i soldi.
1: Allora scusami,
0: questo
1: una cosa,
0: già 12 anni
1: sì,
0: fa.
1: Ma io non devo usare il contante, quindi devo usare
0: un telefonino, un'applicazione.
1: Amici svedesi, mettetevi d'accordo.
0: No, e allora mi viene un dubbio, ma sarà che hanno talmente approfondito l'argomento, sanno di cosa parlano quando dicono fa male per i bambini.
1: Vabbè, per i bambini sì. Il governo svedese ha incaricato l'agenzia, della salute, insomma, nuove linee guida sull'uso dei cellulari in casa, perché c'è una correlazione tra la salute dei bambini piccoli e il tempo che i genitori trascorrono davanti al telefonino mentre si trovano insieme a loro, no? Cioè è emerso che usare lo smartphone influisce negativamente sulle interazioni, e te chiedo, se stai sul telefonino a vedere l'ultimo Instagram o WhatsApp di lavoro, è chiaro che non presti attenzione.
0: Papà, mi guardi.
1: E i figli di quei genitori che utilizzano molto il cellulare tenderanno a fare la stessa cosa, perché i bambini non ascoltano solo quello che un genitore dice, ma anche imitano quello che il genitore fa. Vabbè, e quindi detto questo, individuano gli scienziati svedesi due zone della casa che devono restare phone free,
0: cioè quello che devi mettere la regola, sai, che loro sono anche molto carini con i bambini, no? Hanno questo modo di educarli, e questi asili molto colorati con le regole che si possono mettere in forma.
1: Quelli colorati abbiamo pure noi, però
0: ci abbiamo anche noi. Allora, due zone, fammi indovinare, dove non si possono usare i cellulari. La cucina, cioè a cena e a pranzo facciamo che si usa il cellulare.
1: A tavola.
0: E l'altra, la stanza da letto. Non si va a dormire col cellulare in mano.
1: La stanza da letto. Però questo cioè i bambini non devono avere il telefonino prima di dormire.
0: E come fai con la sveglia? Dai, bambini sveglieranno. Però ad esempio gli adolescenti mettono la sveglia sul cellulare. È un problema.
1: Comunque pensa che in Svezia la linea guida sull'uso degli schermi da parte più piccoli. Allora, nessun utilizzo sotto i 2 anni. Zero, non devi vedere niente di schermo, di tablet, di TV, di niente. Fino a 1 ora al giorno tra i 2 e i 5 anni, massimo 1 ora. 2 ore dai 6 ai 12 anni. E 3 ore, rido ancora di più, per i ragazzi dai 13 ai 18 anni.
0: Tre ore
1: ore è la minima partita al videogioco per un medio adolescente maschio di 14 anni. Vabbè, comunque, queste sono linee guida. A tavola, il telefonino però in effetti è vero, no? Cioè si chiacchiera, si sta in compagnia, magari si sta in famiglia, la sera ci si scambiano le informazioni sulla giornata.
0: Dovrebbe essere di buon senso. Il problema è che invece spesso a tavola mi rompere le scatole, tieni il cellulare e gioca.
1: No,
0: un po' è così. Dai, un po' è così.
1: Quando sei al ristorante lo fa casino, ma a cena no, dai.
0: Ah no, al ristorante, cena, no. Oppure quando ci sono degli amici invitati.
1: Certo. Però c'è un problema,
0: succede.
1: Tu sei a cena con tua figlia, io con i miei figli così, e si parla del più e del meno, no?
0: Sì.
1: E poi nasce una discussione, tipo tu dici, che ne so, oh, lo sai che stasera c'è Aldo Cazzullo sulla 7? E tua figlia dice, no, è sulla 9.
0: Vogliamo controllare e come fai a controllare? Prendi in mano il telefono. Il problema è quello che abbiamo dato a questo telefono troppe funzioni,
1: da troppe risposte,
0: c'è dentro tutto, e le chiavi e le password e la carta di credito,
1: vabbè,
0: e l'agenda
1: comunque
0: telefono.
1: Se c'è una zona secondo me non smartphone free per tutti, grandi e piccini, è
0: il bagno.
1: Beh, quindi le riviste out ormai basta.
0: Sì, le insegne dei prodotti, le etichette.
1: Si scrolla.
0: Il telefonino è lì.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, don't do it. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin su Radio Capital. E questa questione del cellulare quando si cena, si pranza, che ci riguarda tutti in fondo, no? Allora, intanto è vero, va specificato che la Svezia ha introdotto queste linee guida perché le ha date l'Organizzazione Mondiale della Salute e ovviamente della Sanità. Però la Svezia ci tiene particolarmente, quindi è sempre molto bodobom sui cellulari. Allora, vengono fuori dei racconti di quando si cenava noi da ragazzini. Io mi ricordo che anche noi, come un ascoltatore che ci ha scritto, che ha raccontato che il padre imponeva che la televisione della cucina fosse spenta. Vi ricordate il televisorino piccolino che avevamo, quello tutto colorato?
2: Io da casa
1: arancione,
2: mia mai televisore in cucina, mai. Vietata.
1: Bravi i genitori buffoni, perché così si chiacchierava, era un modo per stare insieme. E ad esempio c'è qualcuno che ha vietato una casa con un bagno solo, cellulare vietato dentro il bagno perché altrimenti sarebbe sempre occupato. E poi guarda, ti voglio dare anche un'altra dritta, apprezzatissima tendenza, non so se solo in Svezia o da qualche parte anche in Italia, quando viene qualcuno a cena, quando vengono degli ospiti, si mette una bella scatola all'ingresso per le scarpe, buffoni, no, per le scarpe, si invitano gli ospiti a lasciare i cellulari.
2: Ma che?
1: È il modo migliore per non usarlo in continuazione, anche per
2: niente,
1: gli prende come per le scarpe a buffoni, non lo fa.
2: Ma non ho capito, cioè ora io vengo invitato a cena da delle persone
1: e
2: che
1: lasci
2: mi impongono
1: il cellulare. No,
2: ma che?
1: Vieni invitato.
2: Lascio il cellulare, ma dove siamo? Non lo so, metal detector, cosa devo...
1: Non gli è piaciuta questa cosa. Invece potrebbe essere una bellissima idea. Una bellissima idea, lo posi lì, cioè non è che te lo sequestro, se vuoi poi lo vai a prendere.
2: Ma no, perché poi non nascerebbero meravigliosi film come... come...

0: Com'era quello lì? Perfetti sconosciuti.
1: Sì, è vero.
0: Mettiamo
1: è vero,
0: i cellulari sulla nostra tavola.
1: E vediamo.
0: E ognuno
1: che cosa...
0: guarda quello che succede. Che filmone. Vabbè, comunque nel bagno dei nonni, sopra la lavatrice, trovavo sempre una copia della settimana enigmistica, una copia di Tex e una di Cronaca Vera. Le riviste che servivano a distrarsi
1: sì,
0: durante
1: cioè
0: quel
1: lì...
0: tipo di
1: esatto,
0: attività.
1: Esatto, esatto. E comunque Marco ci ascolta dal telefono, e quindi che vogliamo fare? Sì, però non sei schiavo la radio, così come l'elettrodomestico. Radio che forse in qualche casa ancora c'è, non ti impone di guardarla, cioè puoi nel frattempo fare altro, quindi non sei schiavo del cellulare.
0: Questo è vero, questa è la flessibilità della radio.
1: Niente cellulari appoggiati sulla tovaglia del pranzo e della cena, per favore. Linee guida dalla Svezia con amore.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che Dark Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
14: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale.

0: ufficiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le notizie delle 19, Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Mai visto un omicidio così brutale. Il questore di Cosenza Borelli commenta così l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi. Una crudeltà inenarrabile, un fatto assolutamente disumano, aggiunge. Il caporalato emerso per questo terribile fatto di cronaca è sempre più in crescita nel nostro paese. Lo sfruttamento di lavoratori migranti da nord a sud del paese. Ce ne parla Silvia Mobili.
5: L'ultimo rapporto sul caporalato di Altro Diritto evidenzia numeri in crescita, più 50% nel 2024 rispetto all'anno precedente, e non riguarda solo chi lavora nell'agricoltura, sempre in testa con il maggior numero di casi censiti, 589, ma si allarga sempre più ad altri settori, seguendo le zone del paese in cui queste attività sono maggiormente sviluppate. Quindi se è vero che al sud i casi di sfruttamento riguardano i lavoratori dei campi, al centro invece il maggior numero di denunce si registra nel settore di industria e manifattura, mentre al nord Italia i numeri più alti sono nei servizi, soprattutto di cura. C'è però un dato incoraggiante che riguarda le denunce. Nel 2024 circa il 29% dei lavoratori sfruttati ha trovato il coraggio di segnalare gli abusi.
4: L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. L'annuncio del presidente americano Trump, che aggiunge: mi piacerebbe incontrare l'Ayatollah Khamenei. Nella notte però molti raid nel Golfo Persico, un morto e diversi feriti per i droni iraniani lanciati su un aeroporto di Kuwait. Siamo al quarto set nella sfida tra Coboli e Ogier Aliassim. L'italiano in vantaggio 2-7-1, siamo 1-1 nel quarto set. A seguire in serata si giocherà la sfida tutta italiana tra Berrettini e Arnaldi. Siamo ai quarti di finale. Capital News torna alle 20.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Cat Stevens di Wild World su Radio Capital. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina, esattamente quelli di prima. Squadra che vince non si cambia. TG0, a proposito.
1: Abbiamo vinto cosa?
0: Abbiamo vinto l'affetto dei nostri ascoltatori. Quello non ce lo toglie nessuno, caro Edoardo.
1: Bene,
0: e messaggi belli, abbracci, baci, bottiglie di vino. Cioè, veramente stavo parlando e riferendomi ovviamente al weekend a Dogliani. E poi ce ne sarà un altro, questo che arriva, e saremo a Milano con il concertone della radio e poi col Capital Jam, insomma tutti appuntamenti di cui vi parliamo e che potete sempre trovare sul nostro sito capital.it.
1: Cosa succede questa sera?
0: Allora, che succede? Un po' mi dispiace.
1: Sì, cioè, chi l'ha visto? Cioè,
0: un po'
1: sera?
0: Mi
1: cioè,
0: fa
1: chi l'ha visto?
0: È vero! È mercoledì, perché non è lunedì, è mercoledì e c'è chi l'ha visto. E niente, ragazzi, è finita qua allora. È Brodino che si è un po' rinfrescata,
1: fa
0: la temperatura.
1: Fa un po' caldo. Ah, vabbè.
0: Si è un po' rinfrescata. Brodino e chi l'ha visto. Però a proposito, chi l'ha vista la nazionale di calcio italiana?
1: Allora, torna la nazionale di calcio italiana. Dopo il flop, il terzo di seguito di mancate qualificazioni ai mondiali, ecco, diciamo, una amichevole Lussemburgo-Italia alle 20:45 per i palati forti in qualche modo. La formazione probabile dell'Italia è Donnarumma, e qui vabbè, Donnarumma è il portiere, così, Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor, Pisilli, Lipani, Dagasso, Fini, Francesco Pio Esposito, Coleoscio, CT Baldini. Molti di questi nomi probabilmente non li conoscete, a parte sicuramente Francesco Pio Esposito, Donnarumma. Poi ce ne sono altri che sono tipo Palestra, che sono già nei giri delle squadre importanti. L'età media 20 anni e mezzo, insomma, si ricomincia dai giovanissimi con delle amichevoli. Certo, la sensazione come dire, è di fare un grandissimo in bocca al lupo a questa nuova generazione di azzurrini, che ci possano un giorno portare ai mondiali, chissà, magari fra 4 anni. Però tutto aleggia una patina di tristezza nel vedere, per esempio, le immagini dei jet speciali delle mega nazionali, non mega nazionali, delle 48 nazionali che stanno andando a fare i mondiali, perché questi sono i giorni precedenti all'inizio del più bel torneo del mondo di calcio, in cui arrivano nei ritiri il Brasile,
0: l'Argentina,
1: che fanno tutti, l'Argentina con il numero 10 di Leo Messi sulla coda dell'aereo. E quindi tutto un mondo di 48 nazioni che stanno lì in questo momento a fare, no? Pensa, noi
0: cosa c'è?
1: Noi, ora, questa puntata, ora, no? 3 giugno, se l'Italia fosse stata qualificata, saremmo qua, o no? Giustamente.
0: Sono arrivati.
1: Ma chi arriva? Sei infortunato quello? No, così. E CT Gattuso che dice, conferenza stampa, e poi gli sponsor, e le serate mondiali, e l'inno qual è? E invece, vabbè, ci tocca Lussemburgo-Italia. Però,
0: e niente,
1: comunque,
0: così.
1: Da qualche parte, come si dice, bisogna ricominciare. Con questo, diciamo, effetto straniante, per cui abbiamo invece, in un altro sport, come per esempio

0: tanti sport, ma in questo momento il tennis, in cui vediamo per esempio il buon Cobolli che se la sta comunque giocando alla grande contro il numero 4 del mondo Ojeda Sim, per cui diciamo che, e poi stasera c'è un altro quarto di finale dei due Mattei, no? Berrettini e Arnaldi, quindi insomma grandissime cose col calcio, ragazzi, va così.
1: Sì, vabbè. Ma anche
0: allora,
1: questa
0: tu,
1: cosa
0: questa sera mi rinunci, sì. Doris, per patriottismo, 3 giugno
1: a chi l'ha visto?
0: Rinuncio a chi l'ha visto e mi guardi Lussemburgo Italia
1: e faccio anche qualche commento tecnico, guarda, te lo sto dicendo, sì, lo farò perché non ho capito, posso fare una domanda un po' polemica, però magari invece c'è una ragione, sì. Perché non ci sono i titolati, cioè non ci sono le star della nazionale, ci sono gli azzurrini, dei quali sono felicissima, no? Faranno grandi cose e anzi è il futuro che avanza, perché non ci sono i campioni, i big? Vabbè, no, sono già in vacanza. Ho capito,
0: diciamo che lo stesso CT è ad interim, no? Perché ora si arriverà un nuovo CT, un nome più grande, è così, stanno in vacanza.
1: Stanno, sì, in vacanza.
0: Allora, l'intemerata di Doris è questa: non ci avete portato ai mondiali e
1: è state in vacanza.
0: Dovete andare in Lussemburgo.
1: Cioè, bisognava andare con la coda tra le gambe a fare questa amichevole e vincere 18-4 come minimo. Cioè, andare.
0: E poi tutti giù a festeggiare.
1: Con orgoglio e poi a festeggiare, perché per noi sarebbe stata una grande cosa. Invece in vacanza, come se la nazionale non fosse un loro problema, invece poi.
0: Madonna, come
1: infatti
0: sei,
1: poi si vede dai risultati.

0: Tria, Josephine, 19:13 minuti. Buonasera da Radio Capital e dal TG0. A proposito di grandi eventi sportivi, sì, quelli che gli altri vedranno, noi no, noi anche li vedremo, ovviamente il mondiale di calcio forse lo sbirceremo anche noi,
1: no,
0: ma non
1: sì,
0: con quella.
1: Certo.
0: Bisogna scegliere, vabbè, per chi tifare in assenza della propria nazionale.
1: Ma anche senza tifare, così giusto per vedere del bel calcio, si spera, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Comunque non è mai troppo tardi, 27 anni, da 27 anni non accadeva questa cosa nell'NBA e c'è tutta una città in festa perché finalmente

0: I Knicks di New York sono riusciti a guadagnarsi le finali dell'NBA.
1: Esatto, era dal 99, 27
0: quindi
1: anni.
0: C'è speranza, forse
1: era
0: anche
1: non
0: noi
1: vincono dal 73 però, quindi 99 è la finale, ma l'avevano persa. Okay. Quindi nel 73, quindi c'è parecchia attesa in quel della Grande Mela per questa,
0: sì,
1: per questa sfida che è su sette gare, al meglio delle sette gare, diciamo, sì, così. Quindi chi, il primo che ne vince quattro ha vinto. Le prime due, tra l'altro, stasera alle 2:30 ora italiana, c'è la prima a San Antonio, Texas, perché è Knicks, New York Knicks contro San Antonio.
0: San Antonio.
1: San Antonio.
0: E vediamo, vediamo chi vincerà.
1: Dello demonio.
0: Il, bella questa. Il sindaco Mamdani di New York, sì, ha fatto una scenetta molto molto carina, no? Perché ha detto, un sindaco deve prendere decisioni molto molto difficili e allora mi tocca firmare un insolito ordine esecutivo che sospende l'orario della nanna per i bambini in modo che anche loro possano guardare le finali dell'NBA. Quindi ha detto questa sera a letto
1: tardi. Mamma, posso far tardi? Sì, sì, ci sono le finali.
0: L'ha detto il sindaco Mamdani, che ha firmato per l'appunto.
1: Perché l'ordinanza. Si chiamano Knicks? Allora, Knicks in realtà non vuol dire niente di cioè non è una parola, diciamo, che ha un significato compiuto, è semplicemente l'abbreviazione di Knickerbockers, storico soprannome dato agli abitanti di New York, che vuol dire colui che porta i pantaloni alla zuava arrotolati sotto il ginocchio, Knickerbockers, indossati dai coloni olandesi che nel XVII secolo, nel 1600, fondarono la città, che ricordiamo non si chiamava New York ma si chiamava Nuova Amsterdam,
0: ecco,
1: che poi fu venduta agli inglesi tutta Manhattan praticamente. Peraltro Manhattan è un nome proprio nativo americano, Manhattan, va bene. Dopo questo sfoggio di erudizione,
0: bravissimo,
1: dico un'altra cosa: chi sono i più celebri tifosi dei New York Knicks? Spike Lee, uh-huh, che sta sempre là proprio in prima fila,
0: sì, sì, tra l'altro dà fastidio ai giocatori,
1: fastidio
0: ogni tanto
1: giocatore,
0: si arrabbia,
1: esatto,
0: gli dicono vattene dietro perché ci distrai, perché l'NBA, nell'NBA c'è questo contatto fortissimo, no, tra il pubblico e i giocatori,
1: sì,
0: ce li hai lì praticamente.
1: Spesso i giocatori caracoli, non ci andrei mai lì sulle prime
0: caracollano addosso,
1: ma arriva un cristone 2,20 metri, cioè ho finito. E poi Timothée Chalamet, Ben Stiller, Jay-Z, insomma tutta gente che è famosa, che abita a New York. I biglietti manco ve lo dico, cioè ci vuole tipo il mutuo, vendicare.
0: Ma come è possibile questa cosa? È vero, ci sono biglietti da tipo l'equivalente $15,000, $20,000, cose che noi umani,
1: che vuoi fare? Madison Square Garden, grandissimo.
0: E questa, e per questa chiudere la parentesi sport,
1: giusto, allora dobbiamo invece dare una parentesi politica, ma in realtà, allora, ricordate Emanuele, non ricordate sicuramente, no? Emanuele Pozzolo. Allora, chi è Emanuele Pozzolo? È un deputato che era di Fratelli d'Italia, piemontese, e poi è passato con Futuro Nazionale di Vannacci. Cosa è successo? Perché lui ha abbandonato Fratelli d'Italia? Perché in, diciamo, in polemica col suo partito, che l'aveva praticamente espulso in qualche modo, perché aveva combinato quel pasticcio a Capodanno. Ricordate il pasticcio
0: pistola
1: di Capodanno 2024, Rosazza in Piemonte, c'è questa festa nella locale Proloco, a un certo punto passa la mezzanotte, arriva il deputato Pozzolo che mostra questa mini pistola che si era appena comprato, parte un colpo che ferisce una persona, per fortuna non in modo grave. Ne nasce un processo, c'era anche Del Mastro peraltro, insomma, molto amico Del Mastro, e questo si è beccato in primo grado 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi. Cioè un deputato che non sa quello che puoi portare o no a una festa, dove peraltro erano presenti pure quelli della scorta di Del Mastro. E questo è capitolo 1. Quindi, ma perché riparliamo di Pozzolo? Perché Pozzolo, diciamo, è finito col suo SUV Mercedes fuori strada, si vede la foto, dentro un fossato, ok, non si è fatto male, è uscito illeso. Tutto questo è successo sulla superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese, le zone sue. Allora, che è successo? È rimasto illeso, ma è risultato positivo all'alcol test. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno fatto l'analisi così, e quindi gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza ed è stata ritirata la patente. Era l'orario dopo pranzo. E allora lui, che dice Pozzolo? Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo.
0: No, credevo avrei dovuto guidare dopo aver bevuto. E
1: c'era un
0: no,
1: fortissimo temporale, l'auto che guidava ha fatto aquaplaning. Sono finito fuori strada in un tratto dove anche ieri sono avvenuti altri incidenti, non sono l'unico. Quindi nessun cenno al fatto che aveva un po' alzato il gomito, e quindi forse questa cosa in qualche modo sull'aquaplaning avrà, diciamo, influito. Comunque,
0: ecco,
1: e niente, come si muove,
0: come si muove,
1: è così. Quindi,
0: va bene.
1: Vannacci, quindi, che dice?
0: Vannacci, niente.
1: È il suo leader, Vannacci.
0: E niente, non dice niente, non dice niente. Vuoi che sia due o tre bottiglie a pranzo? Si può bere.
1: Tre bottiglie.
0: si può bere, l'acqua planning è il problema. Oh, c'è la nuova di Di Martino.

0: L'oro del fiume, una canzone bellissima, piena di poesia, grande di Martino. 19:22 minuti a Radio Capital, al TG0.
1: Qui
0: secondo me viene fuori una piccola polemica, però no, forse no. Però questa notizia è molto in linea con i nostri tempi, lo diciamo spesso, anche quando guardiamo il paniere dell'Istat, che cosa comprano gli italiani. Abbiamo detto l'altro, qualche giorno fa ne abbiamo parlato, sempre più kefir, sempre più cibi, frutti esotici, tipo l'avocado, per dire.
1: Costa un botto, eh?
0: Che costa tantissimo, infatti tu dici ma ne compri uno alla settimana.
1: Ci sono le accise sugli avocado.
0: Esatto, e poi cibo per animali domestici, perché abbiamo sempre più animali domestici, per l'appunto cani, gatti, tartarughe, qualcuno serpenti, pesci rossi, pappagallini, non lo so, la grande famiglia degli animali domestici.
1: Se tu vuoi sintetizzare tutto quello che stai dicendo dentro un singolo comune, magari, no? Un comune non grande, San Giorgio sul Legnano, comune dell'Intenda milanese, per esempio, si contano 6.800 abitanti, quindi è un paese nemmeno troppo piccolo, 280 bambini e 850 cani. Perché questa comunque, voglio dire, è la situazione dell'Italia di oggi, nel bene e nel male, questo così. Allora, Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio sul Legnano, è venuta un'idea, diciamo un po' provocazione così. Allora, chiedere un contributo volontario, attenzione, volontario, di 20 euro ai possessori di cani per finanziare servizi a favore dell'infanzia. E quindi diciamo che questa proposta lui come la spiega? Con una frase, per esempio, tipica è questo: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione.
0: Ah, questo lui è poco,
1: dice,
0: ma vero.
1: Questo dice così. Per esempio, lui dice: la fiscalità comunale non aiuta come vorrebbe le famiglie. Per esempio, la tassa sui rifiuti, dice il sindaco, è calcolata in base alla superficie e al nucleo familiare. Più produci rifiuti, più paghi, no? Ok. Faccio notare che gli animali domestici sono esclusi dal conteggio.
0: Che però dici, producono spazi

0: Natura, perché sì, certo, perché quando gli dai la bustina, la scatoletta e poi la bustina e la scatoletta, effettivamente la butti nella differenziata.
1: Comunque lui dice: noi siamo qua per esempio sul fronte dei servizi scolastici, abbiamo un problema di copertura per esempio con la mensa, siamo stati costretti ad aumentare di un euro arrivando a costarne 7 al di là dell'ISEE che uno ha, e quindi insomma lui dice sostanzialmente che c'è una discreta parte della cittadinanza che utilizza i servizi comunali solo occasionalmente, per esempio per rinnovare la carta d'identità. Sarebbe bello che costoro contribuiscano in modo volontario e libero ma consapevole ad alleviare le famiglie nel loro percorso di crescita dei figli, come dire, una, diciamo, un travaso di risorse.
0: Lui dice: oh, io sono contentissimo che abbiano gli animali i cittadini, i concittadini, però mettetevi una mano sulla coscienza e anche al portafoglio.
1: E quindi ha inserito nel sito del comune una pagina destinata alle famose, alle cosiddette erogazioni liberali, no, di volontarie, che poi mi ricordano un sacco quelle le cose dei contributi scolastici.
0: Sì, esatto, per la carta igienica, per i gessi, per le lavagne.
1: È volontario, ok. Sì. E si chiama un buono per San Giorgio e ha dato di persona l'esempio con un contributo di 50 euro dai nostri gatti di casa Fiamma e Saetta per le famiglie sangiorgesi. Non ho capito perché, vabbè, come si dice?
0: Vabbè, lui
1: inizio io
0: e ha messo
1: sì,
0: 25.
1: Però voglio dire, ora anche voglio dire, senza fare, non prenderla troppo sul serio anche, no, voglio dire, ora però voglio dire, ci manca un'altra
0: tassa,
1: non allora, ho capito.
0: Allora, questo è il pensiero che ho fatto io. Questa provocazione è carina, nel senso che sì, fa una provocazione, sì, e chiede un contributo. Mi viene però la paura che con questa sia poi un'idea che qualcuno prende come idea geniale e dice: ah, è
1: la
0: vero,
1: tassa sui cani.
0: I cani mangiano, i cani bevono, i cani fanno cani, anche la pupù, e allora bisogna tassarli.
1: Le accise sui cani.
0: Quanti cani hai tu? Due? Due accise sui cani.
1: Accise.
0: Quanti gatti? Cinque accise sui gatti.
1: Pappagallino accise.
0: Esatto.
1: E l'accisa è calcolata sulla lunghezza del pelo. 3 centimetri, 3 centesimi. Così.
0: Oppure sul peso. Quanto pesa il tuo gatto? Fallo dimagrire, perché ogni chilo accisa. Mamma mia, mi viene questa angoscia che
1: solo lui,
0: alla fine il sindaco di San Giorgio, sì, che ha detto una cosa, se vuoi, anche carina, divertente, non faccia venire la felice idea a qualcuno di metterci le tasse sui gatti, i cani.
1: Figli degli altri, cioè la fiscalità ovviamente, no, per aiutare. Cioè io il bello del, tra virgolette, del sistema delle tasse, che non è bello, è che appunto è così. Io, anche se non ho figli, comunque pagando l'IRPEF o pagando l'IVA, sto aiutando a costruire le case dei figli degli altri, e c'è già questo travaso, cioè non vedo perché sti 20 euro in più per il cane.
0: E comunque tenetevi, sì, in Germania si paga già la tassa sui cani. Mamma, che paura!
1: Tassa sul cane?
0: No.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam. Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ci si vede lì. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini

0: Delle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michele Mario Venuti su Radio Capital al TG0 in questo mercoledì 3 giugno che niente, continua a sembrarmi un lunedì, c'è poco da fare.
1: Per noi privilegiati del ponte ovvio, sì. Tutti quelli che ci ascoltano che birichini hanno fatto il ponte, è ovvio che sembra lunedì. Però,
0: sembra lunedì. Però è bellissimo perché invece è mercoledì e quindi tu capisci anche per chi non ha fatto il ponte che è una bella notizia. Allora senti, a proposito di belle notizie, credo che questa che è arrivata dall'UE sia una buona notizia, forse non era esattamente quella che speravamo, che volevamo, ma in qualche modo ci possiamo accontentare, vediamo se tu confermi.
1: Ma è una notizia che ci in qualche modo ci aiuta ancora di più a puntare su queste benedette energie rinnovabili, perché appunto come abbiamo detto prima, Hormuz o non Hormuz ancora non si capisce bene, Trump, Khamenei, ancora lì è tutto bloccato, per cui ancora di più l'esigenza di avere degli insomma calmiera ai prezzi dei carburanti. Sappiamo che appunto il governo Meloni sta spendendo un sacco per tenere queste accise un po' calmierate, ora vedremo il 6 giugno che capita perché scade l'ultimo decreto, no? E quindi in questo senso avevamo chiesto, puntata precedente Doris, all'Europa, cara Europa,
0: pronto? C'è qualcuno?
1: Ursula von der Leyen, siamo con l'acqua alla gola.
0: Ci dai qualcosina?
1: Possiamo spendere un po' di più, indebitarci un po' di più per queste accise? E l'Europa, nein, Ursula ha detto nein, Melonen, no, perché comunque ti devi arrangiare da sola, hai accidenti. Però cosa ha detto oggi l'Europa? E qui sta la... ha detto va bene, allora cara Italia, caro ministro dell'economia Giorgetti, facciamo così, tu ti puoi diciamo indebitare di più e noi chiudiamo un occhio, per se vuoi spendere in più 14 miliardi di euro in 2 anni, però devi, non te lo metto per ridurre le accise perché non c'è un investimento, questa è una roba così, però per investire ancora di più sulle famose energie rinnovabili, di modo che fra 2 anni sarai ancora più forte e magari alla prossima crisi di Hormuz, al prossimo Trump, al prossimo Netanyahu, siamo più pronti, siamo meno dipendenti da gas naturale, da petrolio.
0: Esatto.
1: Ecco, quello che ci diciamo da un sacco di tempo.
0: Sì, dammi, cui, non mi dare il pesce, ma dammi la canna così imparo a pescare e vado a pescare da me.
1: Metafora meravigliosa.
0: E allora, tu che sei padre di famiglia,
1: beh, sì,
0: cosa facciamo con questi 14 miliardi? Cioè, da dove dobbiamo cominciare?
1: Allora, intanto diciamo una cosa, questo valeva anche per il famoso PNRR. Arrivano queste notizie, 150 miliardi, 270 miliardi, ora 14 miliardi che non è che ci regalano, possiamo spenderli in più e chiudono un occhio, quindi non è che ci regala nessuno, però bisogna saperli spendere perché poi siamo sempre alla fine, ma quei soldi lì che fine hanno fatto? Eh no, perché l'ufficio A non ha parlato con l'ufficio B, il ministero non ha parlato col comune, con la provincia e con la regione, c'è il bollino, la bollinatura, la cosa, la corte dei conti eccetera eccetera, tutte cose sacrosante giuste, però poi passano gli anni e dici ma dove quei soldi e non sono stati spesi, per cui il punto è mandare avanti queste operazioni. In particolare diciamo che queste sulle rinnovabili siamo abbastanza indietro, abbiamo detto un sacco di volte, rispetto alla Germania, al Regno Unito e alla Spagna. In particolare siamo indietro sull'eolico più che sul solare. Sul solare si stanno facendo degli investimenti, sull'eolico eppure di vento ce ne abbiamo, siamo ancora scarsi, quindi dovremo investire in eolico. Piacciono o non piacciono queste pale? Certo, se le metti davanti alla rocca di Orvieto.

0: letto. Ecco, no. Magari no.
1: No.
0: Però altri posti bisogna un po'. Poi io dico questa cosa, lo so, sembrerà un po' rozza, Doris. La pala eolica sicuramente impatta sul paesaggio, però è un qualcosa che poi nei prossimi decenni, quando avremo altre tecnologie che si svilupperanno, pili, le smonti e porti a casa.
1: Esatto.
0: Mentre invece una centrale a carbone, una centrale a petrolio, quello comunque, l'inquinamento, quello comunque resta nell'aria in qualche modo. Vabbè,
1: è vero.
0: Questa è la considerazione.
1: Io, che non sono nessuno e non ho neanche gli strumenti per poter valutare.
0: Non dire così.
1: No, hai ragione, non bisogna.

0: dove diventano, se vuoi, anche un'installazione. Io provo a lanciare questa proposta. Siamo pieni di artisti in questo paese, artisti che non sanno come andare avanti, anche se hanno tanto tanto tanto talento, perché purtroppo a volte è vero, con l'arte non si mangia. E perché non diamo in mano un progetto a qualcuno che mi crea un'installazione fatta solo di paleoliche?
1: I writer sulle paleoliche, le pale che girano.
0: Oppure facciamo un'architettura fatta in modo che vengano da tutto il mondo a vedere le paleoliche italiane, no? Su una collina, fatta in un certo modo. Facciamo una pista, mi viene in mente, no? Quelle piste per gli skate, no? Quelle cose, quelle ad onda.
1: Sì. Sì, così si ammazzano, però se butti giù lo skateboard da 60 metri di pala.
0: Ma tu immaginati una pala
1: bungee jumping,
0: esatto, che ti fa il vento e poi metti dell'acqua e fai delle, cioè inventiamoci qualcosa. Quello abbiamo
1: bisogno investire su queste rinnovabili, ragazzi, non si sfugge.
0: 14 miliardi l'Europa ce li sta concedendo, sì, appunto, come hai detto, come tu non ce li regala ma ce li fa spendere,
1: cioè,
0: in più
1: meglio che spenderli anche in armi, che in certi versi sono anche importanti le armi, però insomma
0: in questo momento è la pompa di benzina che ci spaventa tanto. A Radio Capital, IREM.

0: Radio Capital al TG0, il mercoledì 3 di giugno, proprio domani inizia a Milano un grandissimo evento che c'entra molto col discorso che stavamo facendo prima qui a Capital.
1: Stavamo parlando appunto di energie rinnovabili, gli investimenti che deve fare l'Italia, l'Europa che ci concede di spendere qualche soldo in più, sarà sicuramente fra gli argomenti che affronteranno tutti gli ospiti del meraviglioso Festival di Green and Blue. Sapete che Green and Blue è l'hub, il sito, la sezione di Repubblica che si occupa proprio di ambiente e di energia. Si tiene da domani al 6 giugno, quindi 4-6 giugno a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che peraltro è un posto meraviglioso in sé, questo museo fantastico, e noi siamo proprio in collegamento col direttore di Green and Blue, Federico Ferrazza. Ciao Federico, eccoci.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Federico. Allora, mi piace moltissimo questa cosa. Non chiediamoci, non chiedetevi che cosa può fare il pianeta per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il pianeta, cioè noi, anzi, diciamo. Federico, è un po' questo il senso, no, di tutta questa edizione nuova, importantissima, del Festival di Green and Blue?
2: Sì, il festival ha come tema, come dicevi tu, noi, nel senso che ognuno è responsabile del futuro del pianeta. Molto spesso ci lasciamo prendere dallo sconforto, da previsioni molto negative, invece noi vogliamo provarla a girare in positivo. Cioè, il futuro è qualcosa che ancora non è scritto ed è in palio, e quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche per far sì che di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori. E ci siamo lasciati ispirare da un fatto concreto, cioè non siamo degli stupidi ottimisti. Nel 1989, oltre alla caduta del muro di Berlino, è successo un altro fatto grandissimo, che è quello del protocollo di Montreal. È un protocollo che mise al bando i gas responsabili del buco dell'ozono, no? Chi viveva in quegli anni sa benissimo che il sinonimo di cattiva salute del pianeta non era il riscaldamento globale come oggi, ma era il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono si è richiuso perché sono state prese delle decisioni che hanno portato al risanamento di quello strato del gas nella stratosfera che ci protegge dai raggi ultravioletti, e quindi insomma il futuro è in palio e possiamo aggiustarlo.
1: Ecco, e quindi anche spingere sulle rinnovabili, come dicevamo, no? Anche se l'Italia è un po' indietro, mi sembra, Federico, rispetto ad altri paesi?
2: L'Italia, ragionare in termini di Italia rispetto al resto del mondo è proprio, forse è un punto di vista sbagliato, nel senso che noi non siamo messi benissimo, anche se sulle rinnovabili per la prima volta nel 2025 le rinnovabili hanno superato le fonti energetiche fossili. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento, però chiaramente questa è una soluzione che va presa a livello globale, cioè un po' come la pandemia e come le migrazioni.
1: Certo.
2: È inutile ragionare in termini di singoli stati.
1: Bisogna remare tutti nella stessa direzione. Federico, ti va di introdurci un po'? Allora, cosa vuol dire, per chi non avesse mai frequentato questo festival? Cosa vuol dire? Vuol dire assistere a delle conferenze con persone super esperte, ma anche altro, no?
2: Sì, vuol dire arrivare in un luogo dove si parla del futuro del pianeta con ospiti italiani ed internazionali, quest'anno saranno circa 150, anche ospiti più popolari, cioè non solamente grandi scienziati, avremo per esempio Michael Oppenheimer domani in apertura, che è questo scienziato che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2007 con l'IPCC, quindi insomma una grandissima lezione. Poi ci sarà per esempio la chef Chiara Pavan, però, che certo, invece ci parlerà di cibo e sostenibilità. Avremo Stefano Mancuso, reduce dalle sue fatiche televisive, avremo un ministro, Gilberto Pichetto Fratin, avremo un ospite secondo me molto interessante il sabato mattina, ovvero Kate Marvel, che è questa scienziata della NASA che studiava la Terra dallo spazio e che da poco ha lasciato la NASA in polemica con le politiche antiambientaliste di Donald Trump. Insomma, quindi c'è un po' di tutto, estremamente accessibile, cioè un linguaggio estremamente divulgativo.
0: Infatti vedo anche che ci sono dei laboratori molto molto carini per le famiglie, per i bambini, ad esempio giochiamo con la plastica, età consigliata 11-15 anni, perché la plastica non è il male assoluto, la plastica bisogna soltanto non buttarla in mezzo al mare o laddove non va buttata, oppure giochiamo con l'acqua, festa

0: clima sostenibile, oppure facciamo la valigia, come si può fare la valigia in maniera sostenibile. Insomma, ci sono delle cose molto carine per cominciare a pensare che essere, che qualcosa che è sostenibile non è così una cosa aleatoria, ma possiamo cambiare il modo di fare le cose quotidianamente, tutti i giorni.
1: Esattamente, sì, utilizzeremo diversi linguaggi, perché ho ricordato le conferenze, ma ci saranno anche degli spettacoli teatrali. Ci sarà Andrea Pennacchi domani sera, poi Giobbe Covatta il
2: grande
1: venerdì,
2: Giobbe.
1: il sabato ci sarà Marco Paolini, il venerdì sera avremo il concerto di Iper Verbena e Niños do Brasil, avremo delle mostre fotografiche, ci sarà anche una mostra, diciamo, artistica di Oriana Persico, questa artista italiana che ha esposto anche all'Expo di Osaka, che porterà sostanzialmente un polmone che respira i dati provenienti dalle città italiane. Insomma, ci sono diversi linguaggi per raccontare qual è lo stato di salute del pianeta, perché pensiamo che un errore che è stato fatto in questi anni è stato quello di colpevolizzare troppo le persone rispetto a come è messo il pianeta, e invece bisogna coinvolgerli, non
0: esatto.
1: colpevolizzarli.
0: E basta con questa ecoansia, cioè impariamo a prenderci cura del pianeta senza sentirci schifosi tutte le volte che facciamo una telefonata, mandiamo un messaggio, accendiamo una luce, insomma, no? Bisogna forse un po' cambiare anche la comunicazione. Un festival bellissimo.
2: Allora andate sul sito di Green and Blue, lo trovate ovviamente, e l'ingresso, ma tutti gli eventi sono gratuiti, per cui si tratta di prenotarsi per trovare un posto.
1: Su registrazione.
2: Esatto, quindi partecipate, perché vedo un sacco di eventi molto molto interessanti e ci sono ancora dei posti, per cui affrettatevi.
0: 4, 5, 6 giugno Milano, Museo Nazionale Scienze e Tecnologie Leonardo da Vinci. Grazie Federico Ferrazza.
2: Ciao.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao a tutti.
4: TG0.

0: Love dei Level 42 su Radio Capital. Ah, allora stavo giusto dicendo 4, 5, 6 giugno, ma che bello sto festival di Green and Blue, ma perché non ci sono andata? E poi mi è venuto in mente, no, sto scherzando, ovviamente io sarò a Milano, la radio sarà a Milano, ma saremo all'Arco della Pace, Castello Sforzesco, per il concerto di Radio DJ e Radio Capital, soprattutto, al quale vi invitiamo ancora.
1: Capital Live.
0: Potete andare a fare un salto a Green and Blue Festival e poi tornare domenica pomeriggio a partire dalle 18, Castello Sforzesco, il grandissimo, meraviglioso concerto di Radio Capital di cui abbiamo già tanto parlato e vi aspettiamo. Sarà l'ennesima bella festa da passare insieme ai nostri ascoltatori. Ci abbracciamo, ci baciamo, ci vogliamo tanto bene. E intanto cantiamo, balliamo, facciamo cose. Caro Edoardo Buffon,
1: faccio cose, vedo gente, ti ricordi Nanni Moretti?
0: Sì, faccio cose, vedo gente, sì, ma a livello di lavoro, faccio cose, vedo
1: faccio
0: gente.
1: Faccio cose.
0: State bene, ci risentiamo domani, che è giovedì, non martedì, giovedì 4 giovedì. Di giugno, saremo qui col TG0, con Emanuele De Nina, con Simone Girasole.
1: Ciao Doris!
0: Con Edoardo Buffoni, tra poco Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: TG0. Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: In collaborazione con Radio Capital.
10: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
9: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
10: Tu mi trovi strambo.
11: E come?
10: Davvero, seriamente.
9: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. E apriamo Chiudiamo con il tennis. Al Roland Garros almeno un italiano andrà in finale. Flavio Cobolli nei quarti ha battuto il canadese Auger Aliassime, numero 6 al mondo, in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Ora aspetta di conoscere l'avversario della semifinale della sfida tutta azzurra, tra poco, tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Trump parla di un accordo con l'Iran vicino, ma Netanyahu avverte Teheran. Il premier israeliano in un'intervista ridimensiona le tensioni con il presidente americano, spiegando che tra i due possono esserci disaccordi tattici, ma non sulle questioni come impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Siamo sempre pronti ad azioni militari, ha detto Netanyahu. Sono quattro ragazzi di età tra i 19 e i 29 anni, sono state identificate le quattro vittime della strage dei braccianti in provincia di Cosenza. Si tratta di un pakistano e tre cittadini afghani, un quinto è riuscito a salvarsi riuscendo a rompere con la testa il finestrino dell'auto. Fermati due cittadini pakistani, domani gli interrogatori di garanzia. Il caso della bimba di 2 anni morta a Bordighera a febbraio, la madre nega le violenze durante l'interrogatorio, ha dichiarato di non aver mai maltrattato le figlie né di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti, rimane in carcere. Il compagno della donna si è invece avvalso della facoltà di non rispondere, anche lui resta in prigione. Nel 2025 aumentati i pagamenti digitali, le operazioni con la carta sono state quasi 12 volte superiori rispetto ai prelievi di contante. I dati sono di un'impresa, Imma Bacelliere.
4: Le carte di debito sono lo strumento più utilizzato dagli italiani per i pagamenti. Nel 2025 i pagamenti con le carte sono aumentati del 13%. A essere utilizzato sempre meno è invece il contante, secondo l'analisi di un'impresa sui dati forniti dalla Banca d'Italia. In calo del 5% i prelievi agli sportelli. Tra il 2023 e il 2025 queste operazioni sono diminuite di quasi 97 milioni e gli importi di circa 22 miliardi di euro. Ha contribuito all'aumento dei pagamenti digitali anche l'obbligo introdotto dal 1 gennaio 2026 di collegare il POS al registratore di cassa. La misura ha portato a registrare 115 milioni di scontrini in più nei primi 5 mesi dell'anno.
17: Alle 20.45 in Lussemburgo c'è un'amichevole di calcio della Nuova Italia da scoprire. Si gioca la prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: il momento migliore di della Disney per quanto mi riguarda inizio anni 90, il tema di Aladdin, Whole New World, per Gina Bell e Peebo Bryson. In pochi hanno saputo cantare con così convinzione diciamo il romanticismo come Peebo Bryson, un crooner davvero consumato, uno dei migliori soul balladier di sempre, una canzone senza tempo, come d'altra parte i suoi duetti. Ce n'era un altro della Disney che era Beauty and the Beast con Celine Dion, in apertura ricordato Peebo Bryson, lo faremo ancora ovviamente, è scomparso nella giornata di ieri e è un artista che mi ha accompagnato per gran parte della mia vita. Era Whole New World da Aladdin, Regina Bell con Peebo Bryson, l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Old Dani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Grazie al TG0, 2 ore di soul, di funk, di R&B qui su Capital con il ricordo di Peebo Bryson, altro duetto questa volta con Roberta Fleck ad aprire The Vibe, era inevitabile. Tonight I celebrate my love.

Tanti duetti per Fever Bryce, poi Reaching for the Sky, Feel the Fire, che è una canzone immemorabile davvero. Ci ha lasciato Phoebe Bryson, l'ho voluto ricordare in apertura di The Vibe con Roberto Fleck, Tonight I Celebrate My Love. Sembravano tutte canzoni di colonne sonore, quelle di Phoebe Bryson, aveva questa capacità. Anche qui il suono è un po' cinematico, per il nuovo di Olympia Vitali, si intitola Money 3, novità su Capital in Vibe.

Si chiama Olimpia Vitalis, per la prima volta appunto in vibe in assoluto, anche come personaggio, non soltanto con la programmazione Money 3, che è il suo nuovo singolo, in attesa appunto di vederla nei vari festival in giro per l'Europa. Lei inglese, stella appunto debuttante della scena soul inglese, che mischia questo soul, questo jazz, questo gospel con influenze hip hop e qualcosa di legato al cinema, proprio cinematic. Olimpia Vitalis qui su Capital, uscirà a breve con il nuovo album. Questo era appunto Money 3, con un video credo girato nel quartiere dove abita, mi sembra di intuire dalle varie interviste. Harold Melvin, The Blue Notes, la voce di Teddy Pendergast con Wake Up Everybody, una canzone meravigliosa, un soul consapevole. Wake up.

Wake up, yeah, wake up, yeah. Teddy Pendergast, l'ultimo atto di Teddy Pendergast prima di avviare la carriera solista. Una canzone che fotografa tra l'altro il clima sociale dell'epoca. Wake up everybody, no more sleeping in bed. Non state lì a poltrire, partecipate alla democrazia. Canzone perfetta, Wake up everybody, per Harold Melvin and the Blue Notes. Canzone perfetta anche per il mese di giugno, che è il Black History Month, che è stato indetto e celebrato credo una cinquantina di anni fa, qualcosa del genere, dal presidente Jimmy Carter, proprio per onorare la musica nera e il contributo degli artisti neri, compositori, cantautori, produttori della cultura afroamericana, per l'appunto. Questa era appunto Errol Melvin and the Blue Notes. Ora Donny Hathaway.

Danny Hathaway, l'immortalità passa attraverso soltanto 4 album, esattamente come per Jimi Hendrix. Questa era The Ghetto, la versione studio, poi c'è la versione live un po' più coinvolgente, un po' più eccitata, sempre con questo arrangiamento afro-cubano con le congas. Però lì devo dire i suoni di Disturbo sono più frequenti e più numerosi. Cioè, ci sono ad esempio dei dialoghi diciamo di uomini all'angolo delle strade, c'è un vagito di un bimbo molto più evidente di quanto non lo sia appunto nella versione in studio. Poi c'è l'hand clapping finale con il coinvolgimento del pubblico. Se non sbaglio la registrazione live era quella del Troubadour, per cui diciamo un locale non grandissimo con una grande partecipazione per i concerti di Johnny Mitchell, di James Taylor, di Donny Hathaway e di tutti gli artisti della West Coast. Il Troubadour appunto di Los Angeles, un punto di riferimento straordinario per il live. Donny Hathaway con The Ghetto, la versione studio, bella tanto quanto quella dal vivo. Questo è l'ultimo album di Gabriel Jacoby di qualche mese fa, però il nuovo singolo intitolato Babe, novità su Capital.

Si chiama Gabriel Jacoby, viene dal profondo sud, quindi mischia la musica soul, la musica hip hop, la musica folk, questa Baby che recentemente ha rincantato appunto in quei live per Apple di fronte a Zane Lowe. L'album è Got a Child, quello di qualche mese fa, appunto, insomma, di fine 2025. Questo è il nuovo singolo intitolato Baby, Gabriel Jacoby, novità su Capital. Music.

0: hai una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani, il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di

0: bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000, unionebuddista.it.
2: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione, One Podcast.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon.
17: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

Loda Vendros, che si è guadagnato la reputazione di artista molto meticoloso, capace di pubblicare album molto solidi, di qualità, mentre alcuni artisti intenzionalmente o meno fanno uscire album che contengono magari uno o due pezzi, uno o due singoli. Loda Vendros faceva sì che ogni singola registrazione lasciasse il segno, a prescindere dal fatto che ogni canzone venisse poi pubblicata come singolo, per cui qui c'è un medley di una canzone che avevano ripreso i Carpenters, Superstar, con Until You Come Back to Me di Stevie Wonder, un duetto con Dionne Warwick, How Many Times We Can We Say Goodbye, bellissima, e poi Make Me Believer, che era la mia preferita. Ora Jill Scott incontra Cole and the Gang, Whatever.

Jill Scott che incontra Cool and the Gang con Summer Madness e la Whatever qui su Capital. Il 17 di luglio uscirà invece il nuovo album di Seed intitolato Beard. Questa è Calling.

Il 17 di luglio uscirà il nuovo album di Seed di Internet. Erano 4 anni che non si faceva sentire l'album, si intitola Buried, giusto per sottolineare la sua peluria che l'ha sempre messa in enorme difficoltà nelle relazioni e per la quale è stata vessata da bimba. Seed appunto con il nuovo singolo intitolato Colin con Blue John. Ci sono altri, diciamo, altre collaborazioni, altri featuring, altre produzioni all'interno dell'album interessante: Rafael Saddick, Big Sean, Rodney Jerkins, Van Ant, Jordan War e appunto la prima con Blue June. Era Colin per Seed. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con There's Nothing Like This con Omar.

0: Chiudere in bellezza la prima ora di The Vibe con Homer. There's nothing like this. Questo Capital. Try and listen.
1: We could fly. On Radio Capital. Alla voce Chris Martin. Look at the stars.
0: Look how they shine. Alla chitarra, Nile Rodgers.
1: Al piano, Billy Joel.
2: Ai piatti, Earth, Wind and Fire. Alle tastiere, Art of Noise.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

for. Insomma, il futuro ce lo immaginavamo rose, invece non è stato così. La vita ha chiesto conti in anticipo e Finlay Quay onestamente si è un po' smarrito, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista personale. Però è una fusion con un leggero reggae, una produzione urban con queste ritmiche mid-tempo influenzate dal trip hop, che era onestamente molto molto godibile. Il singolo Even After All di Finlay Quay era veramente un lavoro piacevole. Tra l'altro aveva un'estensione vocale Finlay Quay che andava dal tenore ai sussurri appena udibili, e piaceva tantissimo. Peccato che non sia andata come si aspettavano tutti.

But Never Mind, il nuovo di Baby Rose. Il 10 di luglio uscirà l'album Eternalism, all'interno del quale c'è anche il duetto con Leon Thomas, intitolato semplicemente Friends Again, che abbiamo già programmato moltissimo. O quanto mi piacevano i Portishead, Glory Box.

The Party Sad a metà degli anni 90 con Glory Box, che poi ho scoperto durante le interviste era quel mobile che usano gli anglosassoni per conservare i vestiti e altri oggetti in vista del matrimonio, anche se non è citato nel testo, perché il testo ruota attorno alla frustrazione di questa protagonista femminile. Era Bad Gibbons in stato di grazia, aveva vinto il Mercury Prize Award, miglior album per un artista o gruppo britannico all'epoca, campionando appunto X-Rap di Isaac Hayes, stesso anno anche per Tricky, lo stesso campionamento, e altro artista del trip hop di Bristol che aveva campionato appunto il brano X-Rap. E poi più recentemente anche Alessia Cara, che ha mantenuto anche la voce di Isaac Hayes. Questa è Here, Alessia Cara. I guess for now you've got the last laugh.

campionato appunto da Portishead, campionato da Tricky, campionato anche da Alessia Cara in tempi più recenti, una decina di anni fa appunto. Era Here qui su Capital, mentre gli altri due una trentina di anni fa, a dire il vero, 95, 30 anni fa, 31 anni per l'esattezza. Siamo su Capital, le coreografie sono di William West, bravissimo ballerino che compare in tutti i video in presa diretta. Loro sono Jungle, The

E Jungle con la voce di Lydia Kito era The Wave, li vedremo a metà del mese di novembre al forum di Assago qui a Milano, Unipol Forum adesso si chiama così, e poi a metà agosto, credo il 14, uscirà il nuovo album intitolato Sunshine. E noi Jungle con The Wave. Questo invece è il debutto di Smokey Robinson come artista solista un anno dopo la rottura dei

0: The Family Song per Smokey Robinson. Nell'album c'è anche un ringraziamento al suo gruppo, appunto i Miracles. La canzone credo si intitolasse Sweet Harmony, qualcosa del genere, era un omaggio appunto ai Miracles. E la copertina era opera del direttore artistico dell'allora Motown, che ha un nome e cognome, Jim Breed, che confermava le sue, diciamo, le sue skills artistiche oltre che quelle musicali. Usava gli effetti speciali, le manipolazioni delle immagini senza l'intelligenza artificiale, con queste immagini con colori molto tenui, ambienti bui, e la copertina è appunto un classico esempio, questa sfera di vetro con all'interno del fumo. Smokey Robinson, The Family Song, qui su Capital. Rimaniamo in Motown. Marvin Gaye.
1: I just want to ask a question. Who really cares? Save a world.

0: Coming è inarrivabile, era il periodo appunto di What's Going On, primi anni 70, e naturalmente l'emancipazione artistica dalla serialità della produzione di Berry Gordy in Motown. Era Save the Children, Marvin Gaye su Capital.
1: On Radio Capital.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
4: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
3: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
17: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
0: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
22: Radio Capital. Solo bella musica.
23: Ok, un beso, le parti della mamma e parte

0: Ciao amore, a domani.
1: Aria con Sono in un vano, vedo l'ora di vederla sul palco del cortile delle armi del Castello Sforzesco per il nostro Capital Live domenica pomeriggio alle 4, ingresso gratuito, ci saranno tutti i colleghi di Radio Capital, ci saranno molti artisti, Aria per l'appunto, Birth, Angelica Bove, Blue Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa Maria per festeggiare i nostri 30 anni all'interno di Party Like a DJ, ci prenderemo tutto il parco Sempione, potrete giocare, mangiare, divertirvi con i figli, fare sport e poi naturalmente ci sono gli spettacoli, i panels, l'incontro con i vari talent. Venerdì si festeggeranno i 50 anni di Linus con Radio Linetti, sabato mega concerto sempre al Castello Sforzesco e poi naturalmente domenica con 1212 si celebrerà l'hip hop, la vecchia scuola, il rap con i migliori rapper appunto che ricordate qui su Capital in Party Like a DJ e ci sarà appunto domenica pomeriggio Capital Live. Ora i Crown Eggs Affair.

1978, Crown Eggs Affair con Dream World. I Crown Eggs Affair, come gli Earth and Fire, Cool and the Gang, avevano saputo unire magistralmente il funk, il jazz e il disco, garantendo ai propri brani una seconda vita, peraltro grazie ai campionamenti delle generazioni di rapper e DJ che sono arrivate dopo. Ricordo perfettamente la copertina con questa ragazza bellissima afroamericana in intimo bianco, immortalata in controluce, erano gli anni 70, quindi va da sé. E poi c'era Galaxy of Love, che vi ho regalato, un pezzo travolgente, ricco di ottoni, di fiati, che conserva in sé quell'atmosfera spumeggiante disco. Crown Eggs Affair, questo invece è lo spin-off dei Crown Eggs Affair, cioè i Raw Silk, primi anni 80. Do it to the music su Capitol, Raw Silk.

Erano passati 4 anni, però era un mondo completamente diverso dal punto di vista musicale, perché se ha fatta eccezione al netto di questa tromba finale, era tutto sintetizzato, mentre diciamo in precedenza c'erano musicisti e strumenti veri, con il gruppo appunto di Crown Ex Affair e poi lo spin-off delle Raw Silk, appunto questo Capital con Do It To The Music, Raw Silk. Ne suoniamo un paio. Una è una novità per Isaiah Rashad con Sisa, intitolato Boy in Bread.

Gloria Zia Rashad con Sisa, era Boy in Red. Chiudiamo l'appuntamento di The Vibe con un classico, appunto, Neo Soul anni zero per Duellay, che avevo visto tra l'altro sulla Riviera Romagnola in un hotel in concerto strepitoso. Questa Find a Way a chiudere Vibe.

0: cantare, ha scelto naturalmente il vecchio soul, e con Find a Way aveva conquistato appunto il mercato americano e anche quello europeo. Abbiamo chiuso, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, bentornati tra l'altro a tutti gli amici che hanno fatto il ponte, e vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: In collaborazione con Radio Capital.
8: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
7: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
8: Tu mi trovi strambo.
9: E come?
8: Davvero, seriamente.
7: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
14: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
15: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
18: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Bentornati dunque alle serate di B-Side. Io stasera vi volevo raccontare una storia intorno a un personaggio che mi ha sempre affascinato, mi ha sempre molto incuriosito, ma non avevo mai avuto tempo di approfondire. L'ho fatto in questi giorni di vacanza e ve la racconto, anche se partiamo da un punto molto distante.

Non prendetela solo come una canzone country questa, perché non lo è di fatto. Intanto qualcuno di voi sicuramente la ricorderà per essere stato uno dei pezzi del famoso film di Scorsese su The Last Waltz, sulla storia della band che è poi il gruppo che ha inventato questo pezzo, gruppo storico che ha accompagnato Dylan per molto tempo nei suoi dischi e dal vivo. E questa, vi dicevo, non è soltanto una canzone country, è di fatto una canzone che racconta un pezzo di storia americana, perché i riferimenti sono quelli alla guerra civile, al 1865, quando finisce la guerra, e la storia di Virgil Caine, che è un sudista che ovviamente, come tanti sudisti, avendo perso la guerra, si ritrova in condizioni economiche disperate. Una storia che abbiamo visto in tantissime guerre civili, anche quella italiana, no? Quindi questo è il mondo che fa, a cui fa riferimento la band in questa The Night They Drove Old Dixie Down. Dixie era il nickname che davano agli Stati Confederati e forse anche alla bandiera negli Stati Confederati, per cui The Night They Drove Old Dixie Down, il giorno in cui hanno buttato giù Dixie, cioè hanno ammainato la bandiera sostanzialmente. È cominciato il casino, è cominciato un momento di difficoltà e di povertà per molti, ma non soltanto per i confederati bianchi, paradossalmente anche per molti ex schiavi che, sapete, insomma, avrebbero dovuto essere quelli che stavano meglio dopo una guerra che apparentemente era stata scatenata proprio per questioni anche etiche, ideologiche. Cioè il Nord combatteva contro il Sud perché il Sud voleva mantenere la schiavitù, il Nord no. Di fatto c'erano due economie che si confrontavano, quella del Sud che funzionava con gli schiavi e quella del Nord che funzionava con le macchine, per cui i veri motivi della guerra civile sono stati questi. Però alla fine della guerra, nel gennaio del 1865, il generale dell'Unione, vincitore quindi Sherman, fa un ordine militare che assegnava a ogni famiglia di ex schiavi liberati 40 acri di terra, che sono poi circa 16 ettari, neanche poco, nelle zone costiere della Georgia e del South Carolina. Sono poi terre confiscate ai proprietari confederati, no? In seguito poi ci aggiunsero anche un mulo dell'esercito per lavorare la terra. Era una sorta di misura di riparazione economica, dare alle persone appena liberate dalla schiavitù gli strumenti per essere autonomi. E circa 40.000 ex schiavi si insediarono in quelle terre. Poi cosa succede? Che il presidente Abramo Lincoln, che avrebbe dovuto promulgare la legge, che fino a quel momento era un ordine, viene assassinato una sera in teatro, e gli succede Andrew Johnson, che in realtà era un sudista, pur essendo un presidente, che ovviamente cosa fa? Revoca l'ordine di Sherman e restituisce le terre ai vecchi proprietari bianchi confederati. Così gli ex schiavi che avevano già ricevuto la terra e avevano iniziato a lavorarla vengono cacciati via. La promessa annullata, non diventerà mai legge, e i 40 acri e il mulo sostanzialmente non arrivarono mai. Ricordatevi questi 40 acri e un mulo, perché torneranno in questa storia. E adesso faccio un cambio, anzi un ostacolo, a Son Lentino, e invece di una sola nana che fu

Proverò a farvi un pezzettino di traduzione di questo rapper caotico, scombinato che avete sentito duettare con Kelis. Lui dice: ora che hai sentito la mia voce seducente, non potrai trovarne un altro meglio di me, non ti bagneresti più, dice letteralmente così, ok? Se vuoi stare bene, non fare la poveraccia, ragazza, dammi quei soldi, pagami. E lei gli risponde: baby, I got your money, ti pago, tranquillo, stai tranquillo, ti pago. Avete capito il tipo, no? Ovviamente strafottenza, ma anche ironia. C'è questa volontà di fare ribaltare il gioco, la figa è lui, non è lei. Però tutto sommato c'è anche qualche cosa di realmente scombinato. Chi è? È una figura di un deragliato come poche sono mai esistite nella storia della musica, eh? Più che un cantante è un farfugliatore, un rapper farfugliatore, un po' a metà strada fra il rap e il canto, passa da qui a lì senza logica neanche, balbetta, è ubriaco e fondamentalmente era un tossico, uno che ha anche dovuto lottare contro le dipendenze, i problemi con la legge, disturbi mentali, 13 figli e si chiama Old Dirty Bastard e ha iniziato con i Wu-Tang Clan.

Bone Dirty Bastard. Esordisce con i Wu-Tang Clan e tra l'altro qui lo sentite molto protagonista in questa bellissima Shame on a Nigga, siamo all'inizio degli anni 90 qui, e personaggio che essendo così tanto sopra le righe e così fuori scala inevitabilmente diventa un fenomeno da baraccone, viene invitato in televisione, insomma è un riferimento, una specie di mito anche per i rapper dell'epoca. Addirittura l'altro giorno ho visto un video dove Howard Stern, insomma, che conoscete tutti, non ha bisogno di grandi presentazioni, lo invita nella sua trasmissione e gli dice: "Can I call you Mr. Bastard?" E Old Duty Bastard gli risponde qualcosa farfugliando, ma sostanzialmente poi per tutta l'intervista lo chiama: "Hey Mr. Bastard." È fantastico, me la dovete vedere, quella cosa lì è veramente eccezionale. Allora, nel frattempo lui, essendo ormai diventato una sorta di superstar, fa altre collaborazioni e una storica è quella con Mariah Carey, dove a un certo punto lo sentirete intervenire completamente, secondo me, completamente sbronzo.

0: Ecco, non credo ci sia bisogno di tradurre, no? Qui è abbastanza evidente che stava cantando, rappando cose a caso. Tra l'altro si credeva anche un cantante lui. Metteteci sempre della sana ironia, in quello che fa e in quello che dice, perché non era scemo. Non era... era deragliato, sì, ma non era completamente scemo. Allora, succede questa cosa. Siamo nel 1998 ormai. Il Wu-Tang Clan è uno dei gruppi fondamentali della storia del rap, diciamo una fama un po' trascinata anche dalla fama discutibilissima di Old Dirty Bastard, che d'ora in poi chiameremo ODB, come fanno gli americani. Vengono invitati tutti alla premiazione dei Grammy Award e sono praticamente considerati quelli che vinceranno il miglior album rap. Ma invece che succede? Succede che quel premio lo danno ovviamente in diretta a Puff Daddy. Allora, considerate che ODB nel frattempo era andato a comprarsi i migliori vestiti che trovava, ovviamente delle pacchianate impresentabili che gli sono costate circa $4,000, se ho tradotto bene da un video, e si presenta incazzato come una iena sul palco, strappa il microfono, è vestito come uno spacciatore, con un cappotto verde di un colore assurdo, una sciarpa così, strappa il microfono al presentatore che stava in quel momento assegnando il premio.
1: Please calm down. The music and everything.
0: Eccolo.
1: I bought me an outfit today that costed a lot of money today. You know what I mean? Because I figured that Wu-Tang was gonna win.
0: E dice proprio: ah, mi avete invitato qui e mi sono comprato un vestito che costa un sacco di soldi perché mi avevate detto che avrebbe dovuto vincere il Wu-Tang Clan.
1: I don't know how y'all see it, but when it comes to the children, Wu-Tang is for the children. We teach the children.
0: E qui comincia un delirio dove dice che il Wu-Tang Clan in realtà hanno una funzione pedagogica. Poi se ne va salutando. La gente è imbarazzatissima. Riprende il microfono chi doveva averlo.
2: I'm confused now.
0: Ci credo che sei un po' confusa.

Ora voi vi sarete fatti un po' l'idea che Old Dirty Bastard fosse un balordo, un ignorante, un caotico e anche tossico. Beh, l'impressione non è sbagliata, però bisogna dire che non era solo questo. Allora, ricordate la storia dei 40 acri e un mulo, no? Allora, a un certo punto MTV chiede a Old Dirty Bastard di girare una sorta di biopic sulla sua vita. Immaginatevi che cos'è questo documentario. E lui decide di fare questa cosa. Siccome prendeva ancora il sussidio, chiamiamolo sussidio di cittadinanza, anche se negli Stati Uniti è un'altra cosa, perché era povero, cioè prima di fare tutti i soldi che ha fatto, insomma. Però ovviamente continuava a prenderlo, perché cosa volete che faccia uno così, no? Allora decide di andare all'ufficio dove doveva ritirare il sussidio di cittadinanza, che poi erano dei buoni pasto sostanzialmente. Ci va in limousine, pagata ovviamente da MTV, con i figli, con due figli e la compagna. E c'è la scena proprio di loro quattro con le telecamere di MTV dentro la limousine. Entra nell'ufficio e ovviamente quando entra nell'ufficio lo riconoscono, vedono che ha la limousine e gli dicono: ma scusa, ma tu perché vieni a prendere il sussidio di cittadinanza, tu nero, tra parentesi, sottinteso, perché vieni a prendere il sussidio di cittadinanza con la limousine? E la risposta che gli dà Old Dirty Bastard è: perché ci dovete ancora risarcire di 40 acri e un mulo.

0: Il 13 novembre del 2004 ODB, che poi si chiamava in realtà Russell Jones, crolla nello studio di registrazione di suo cugino Reza, che era uno del Wu-Tang Clan, a Manhattan. Muore prima dell'arrivo dei soccorsi. L'autopsia poi rivelerà la solita combinazione letale di cocaina, in questo caso tramadol, dicono, scrivono. Aveva 35 anni, due giorni prima del suo compleanno. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e trovi B-Side.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
13: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Un sacco di anni fa, qui eravamo alla fine degli anni 80, loro si chiamavano The Family Stand. Se non sbaglio era un gruppo di New York, erano un po' i corrispondenti di quello che in Inghilterra all'epoca contemporaneamente chiamavano UK Street Soul.

chiamavano Chimes, sicuramente molti di voi li ricordano per una cover che fecero di un pezzo strafamoso degli U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tra l'altro fatta molto bene, insomma, che li rese per un po' di tempo anche delle star internazionali, perché il pezzo ebbe un airplay pazzesco. Però di fatto loro erano scozzesi, perché adesso credo non esistano più, insomma, ed erano dentro questa ondata, questa wave che in Inghilterra chiamavano UK Street Soul, che non era nient'altro che il contraltare, visto attraverso il gusto inglese di quello che era l'R&B americano di quegli anni, però fatto con un'inventiva tipicamente inglese, il fatto per esempio di utilizzare la tecnologia che consentiva di risparmiare molto sui costi, quindi di non aver bisogno di andare giorni e giorni in studio, avere produzioni, quindi case discografiche dietro. Ecco, c'era questo do it yourself che aveva creato tutta una serie di opportunità e di nomi di musicisti, di progetti musicali che avevano fatto anche delle cose molto interessanti, ma tutto partiva da qui.

si chiamavano Loose Ends. Qui siamo nel 1985, fecero alcuni pezzi molto interessanti, ma questo ebbe un grandissimo successo, tra l'altro fatto con una batteria elettronica che si chiama Roland TR-808, che più o meno è la stessa che sentite usata nel 90% dei pezzi trap di oggi. Ecco, non sono proprio gli stessi suoni, però il mondo è quello lì. È precisamente, insomma, è diventato uno standard. Quindi, come vedete, questo pezzo è seminale anche per il trap, non soltanto per lo UK Street Soul, perché insomma questo è precedente al fenomeno dello UK Street Soul, ma è considerato un po' il modello a cui tutti hanno fatto riferimento per poi costruire quella wave che è arrivata fino agli anni 90. Insomma, ecco, vi ho fatto ascoltare questi pezzi e ho fatto questa premessa per, come dire, introdurre il mondo e i significati di quello che sto per farvi ascoltare adesso, che invece è un pezzo uscito da pochissime settimane ad opera di un produttore inglese che si chiama Shy FX, dove però devo dirvi, lui si è spostato fuori dal suo territorio naturale, che è quello della musica drum and bass, e grazie anche all'incontro con questa cantante molto intrigante che si chiama King e che credo sia di origini italiane, perché poi vi farò sentire, canta anche in italiano, hanno fatto questo sodalizio che sta producendo dei singoli molto interessanti ed evidentemente nel suono molto ispirati allo UK Street Soul.

Ecco, questa è Dare to Dream. Mi diceva uno di questi pezzi che Shy FX ha pubblicato recentemente con la voce di King, che è una ragazza molto giovane, come sentite anche dalla voce, che io so è cresciuta in Italia, anche se poi sta a Londra. Quindi è molto interessante questo progetto. Vi faccio sentire un altro pezzo dei due.

suona come un pezzo veramente della fine degli anni Ottanta, e invece di poche settimane fa. Questa è 100 Shy FX, è sempre King alla voce. Questa è una conoscenza da approfondire e lo faremo sicuramente nelle prossime settimane, no? Perché poi c'è la pausa estiva. Però vi faccio sentire un'altra cosa che ritorna proprio su quel tipo di estetica, quella dello UK Street Soul, però è una cosa contemporanea. Si chiamano Space Ghost and Teddy Bryant. Questa è I'll Be There.

Qualcuno la chiama Club Malinconia, lo dico all'inglese anche se poi la parola è italiana. Però per dare un po' la sensazione, no? Il revival di questo UK Street Soul è dovuto anche al cercare di recuperare questa sensazione, insomma, di essere ormai alla fine della serata nel club quando balli le cose lente con questa sorta di positiva malinconia. Così come sentite in questa I'll Be There, c'è anche una certa naivete, no? Rispetto alle cose che si fanno oggi, che indica proprio come questi musicisti che recuperano quella sensazione della UK Street Soul vogliono proprio essere in quel mondo lì quasi in maniera filologica, ok? Però quello che vi ho fatto sentire prima, Shy FX con King, questa sua nuova strada, in realtà è molto lontana da quello che è la sua storia, perché Shy FX è sempre stato un musicista, un produttore di musica drum and bass, tra l'altro con alcuni successi alle spalle, fra cui per esempio una famosissima Original Nata, un pezzo jungle potentissimo che si suona ancora oggi, e un altro, questa Roll the Dice.

0: B-side.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però.
1: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi periodi di Stevie Wonder in cui prendi qualsiasi album, peschi a caso una canzone e comunque vai a stare bene, come nel caso di questa Blame It On The Sun. Questa era per Stevie Wonder e adesso ascoltiamo una cosa di sua moglie.

Allora, lei si chiama Syreeta Wright. Narra la leggenda che avesse iniziato come receptionist alla casa discografica di Stevie Wonder, la Motown ovviamente, e che poi i due si siano conosciuti e si è iniziata una relazione, e poi lei, essendo anche discretamente brava a cantare, come avete sentito, si è

iniziata anche una relazione autoriale. Tra l'altro in questo pezzo si sente chiaramente l'armonica di Stevie Wonder, anche se lui non appare, diciamo, nominato. All'epoca non si usavano i featuring, però si erano sposati e avevano anche scritto alcuni pezzi insieme. Ne ho trovato uno che mi piace riascoltare, perché è sempre stata una canzone estremamente, secondo me, efficace e positiva, e ho scoperto che l'avevano scritta a quattro mani, marito e moglie, Stevie Wonder e Sea Rita Wright.

La canzone era degli Spinners, l'avevano interpretata loro, era diventata molto famosa, proprio questa era la prima versione, però come avete sentito insomma gli autori erano ben altri, Stevie Wonder e sua moglie, all'epoca ancora sua moglie. Poi collaborò anche con altri musicisti come per esempio un bravissimo sassofonista che si chiama Gary Bartz. Tra l'altro sono andato a ripescare questo vecchio disco degli anni 70 ed ecco la sua voce, la voce di Syreeta Wright, forse all'epoca ancora molto.

Questo è un pezzo di Gary Bartz degli anni 70, sassofonista, come avete sentito nella parte centrale, molto evidente la sua bravura, musicista jazz che ha suonato con tantissimi, non vi faccio l'elenco di tutti, ma uno fra i tanti, insomma, Davis, soprattutto dal vivo, non nei dischi, se ricordo bene. In realtà ho ritrovato Gary Bartz recentemente partecipare a un progetto che mi suona molto bello. Devo in questo caso approfondire perché il pezzo è uscito proprio pochissimi giorni fa, quindi non ho ancora avuto il tempo. È un progetto musicale che si chiama Your Brother's Keeper, dove però hanno chiesto a Gary Bartz di metterci, diciamo, la sua parte, il suo sassofono, ed è molto interessante perché suona molto notturno, rilassato, quasi trip hop rispetto alle cose che abbiamo ascoltato adesso. È diciamo un bel esempio di jazz contemporaneo dove Gary Bartz in qualche modo ci mette anche la sua parte di storia.

Molto bello, Heavy. Siamo finiti in questo disco di Momoko Gill perché il pezzo che ascoltavamo prima, quello dove suonava anche Gary Barnes, il progetto Your Brother's Keeper, c'era uno dei musicisti che collaborano spesso con Momoko Gill, e questo ultimo suo nuovo, anzi suo primo album di debutto lo stiamo ascoltando spesso qui a B-Side, ma adesso si chiama Martin, è un produttore molto legato, diciamo, alla musica dubstep dei primi anni del 2000, che adesso ha fatto questa collaborazione con un pianista molto particolare, si chiama Duval Timothy. I due insieme fanno No One Plays

0: si capisce che B-side, no?
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce.

0: La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione One Podcast.
5: Capital Red Carpet.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Capital Red Carpet.
9: Lavorare da casa sembrava un sogno.
10: In smart working mi trovo veramente bene.
9: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
9: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
12: A buon'ora.
13: Dai, dai, dai, dai.
9: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

bravissimo cantante, lui si chiama Michael Mayo, avete sentito che intonazione è perfetta per questa Four. Lo ritroverete qui in un pezzo uscito pochi giorni fa di Terry Lyne Carrington insieme anche alla arpista Brandy Younger.

0: as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and fall.
1: Si chiama Identity Song, è un pezzo appena uscito proprio pochi giorni fa di questa batterista, si chiama Terryline Carrington, che seguo da un po' di tempo, però poi prima avete sentito la voce di Michael Maio, la arpa di Brandy Young e forse alla fine questa voce un po' rappera proprio quella della batterista Terryline Carrington. Il che ci porta a questa collaborazione tra Aya Simone, cantante di Chicago, eccola qui, con questo personaggio che mi incuriosisce molto, si chiama Kay Crusade, perché tutto quello che fa è sempre il rap, ma c'è sempre molta sensazione jazz sotto e anche in questo pezzo.

così Aya Simone, chissà come si pronuncia una I e una J, Aisha forse, Simone, insieme a questo bravo e interessante K Crusade, che sto così cercando di capire un po' meglio, perché purtroppo è uno di quelli che non raccontano troppo dei loro pezzi, non spiegano, non mettono nei crediti chi ci suona, per cui alla fine non riesci a approfondire più di tanto. Però c'è sempre questo elemento, diciamo, di jazz contemporaneo, a me sembra anche suonato, che mi fa pensare che abbia intorno una schiera di collaboratori piuttosto interessante. Invece Lucy Liu, che state per sentire adesso, mi sembra faccia veramente tutto da solo. È un pianista di formazione classica, però la voce sua, il piano suo, la produzione di questo pezzo è tutta roba sua.

parte molto pulito questo pezzo di Lucy Liu, poi invece diventa sempre più caotico armonicamente e poi addirittura alla fine, sentite, accelera.

Questo invece è un progetto di qualche anno fa, si chiama Wahata. È una collaborazione fra John Tejada e Reggie Watts, uno produttore di musica dance piuttosto noto, insomma, e l'altro qualcosa di simile a uno stand-up comedians, però anche capace a cantare, ma diciamo la formula è piuttosto bizzarra anche in questo caso, ma molto piacevole. Hanno fatto un album insieme che ogni tanto tiro fuori perché mi piace questa idea così un po' eclettica di trattare la musica dance. Invece uscirà più avanti un nuovo album di Day Jungle che secondo me potrebbe essere molto divertente. Intanto nel frattempo è uscito un singolo intitolato The Wave, come al solito molto solare, con la voce di Lydia Kitto, un po' ispirato alla musica 60-70 del Brasile.

Staremo a sentire com'è questo nuovo album di Jungle, Day Jungle, che uscirà proprio a metà agosto, il 14 agosto, si intitolerà Sunshine. Con questa The Wave stanno un po' facendo il verso a un loro successo clamoroso che si intitolava Candle Flame. Bellissimo, eh? Piace molto questa solarità che hanno. E poi concludo quindi facendovi ascoltare una collaborazione che ha fatto uno dei Jungle, cioè Tom McFarland, chiamato da Jordan Rakai a suonare ad Abbey Road per una serie di live che Jordan Rakai teneva come direzione artistica, e poi accanto, diciamo, all'esibizione chiedeva ai musicisti di dedicare un giorno lì in studio a Abbey Road a fare un pezzo, e questo è quello che hanno fatto insieme questi due bravi musicisti, Rakai e Tom McFarland, Easy to Love.

0: B-Side torna domani dalle 22. La buona musica continua su Capital adesso con Extra.
1: B-Side. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: venerdì scorso è uscito il disco di Yaz Ahmed, un disco veramente formidabile che si chiama Shirin Yoku, dove dentro appunto c'è anche questo pezzo stratosferico che si chiama Dawn Patrol. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, bentornati dopo il lungo weekend con la Musica World di Radio Capital.
1: Sur Radio Capital, à minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti buonasera e benvenuti su Radio Capital, bentrovati se invece stavate già sentendo la radio e sono io che entro piano piano nelle vostre casse e appunto nelle vostre case o nelle vostre auto. Sono Alex Paletta, come al solito vi accompagno dal lunedì al venerdì, eccezionalmente questa settimana le puntate partono da mercoledì sera, però insomma no, la formula è sempre la stessa, 5 puntate a settimana, questa settimana 3 ovviamente, di Musica World nel senso più nobile del termine, e siamo partiti proprio con Yaz Ahmed, trombettista inglese di origine del Bahrain, che appunto mette proprio no, le sue radici, l'avete sentito nella musica che propone. Allora, vi presento la puntata di stasera, partiremo con un'altra traccia, una di quelle che non abbiamo mai sentito qui su Radio Capital, del disco Baccanalia di PS5, il quintetto di Pietro Sant'Angelo, per poi continuare con il nuovo singolo dei Konono Number One. Vi presento anche una nuova artista che arriva da Melbourne in Australia, un'artista che ha un nome tipicamente italiano, si chiama Erika Tucceri o Tucceri, insomma non so come si pronuncia in inglese, come potrebbe pronunciare, insomma, però dai, è chiarissimo che ha origini italiane. Poi a Jamonet sentiremo anche di nuovo uno dei pezzi dell'album nuovo di Cheyenne, e poi nella seconda parte Camon Tigre, un pezzo dal terzo album da solista di Paul McCartney, che adesso è uscito con un nuovo album da solo, ma insomma questo faceva parte di 3, l'album di qualche anno fa. E poi per finire vi faccio sentire, se ce la facciamo, la nuova traccia di From the Lips to the Moon, il progetto di Puya Esaì e Tara Fatei, che insomma sono tornati con un album nuovo molto bello. Però partiamo con questo pezzo che si chiama Pirrica, che fa parte del nuovo disco di PS5 che si chiama invece Baccanalia. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e devo dire questa traccia nell'ascolto insomma non l'avevo mai suonata perché insomma, un pochino mi era sfuggita, però devo dire che è davvero molto molto molto efficace. Pirrica, PS5, Pietro Sant'Angelo Quintet qui su Radio Capital.

musica di Konono Number One, tornati con questo pezzo che si chiama Volta, che riprende la linea vocale di un pezzo che avevano realizzato insieme a Montparnasse Music, che si chiamava Maconda, e lo hanno riarrangiato, insomma, ma come dire, in un certo senso non è molto differente dal pezzo uscito qualche anno fa, però devo dire anche questo molto efficace. Konono Number One qui su Radio Capital, continuiamo insieme a quest'artista che arriva da Melbourne, si occupa di jazz ma nel senso più vasto del termine, perché lo sentirete anche insomma dalla musica che suona, che insomma è jazz come attitudine ma è molto molto contaminato. Sta per uscire con un album nuovo, intanto gira già questo singolo che si chiama Hey Bear. Erika Tucceri, qui su Radio Capital.

0: the blood.
1: L'album nuovo di Aja Monet, musicista, poetessa, scrittrice, attivista di Los Angeles, si chiama The Color of Rain. Il pezzo che abbiamo sentito stasera invece è For the Congo qui su Radio Capital, uno degli album che mi sta piacendo davvero molto in questo 2026 è sicuramente l'album The Bird in Borrower Feathers di Cheyenne, la band italiana guidata da Patrizio Mimiola, che ha già pubblicato, insomma questo è il loro secondo album, avevamo già suonato l'album di debutto qualche anno fa, un album bellissimo anche quello. Questo devo dire che è un album che sento sicuramente più maturo, ovviamente insomma sono passati degli anni e quindi insomma sia dal punto di vista personale che dal punto di vista musicale c'è stata sicuramente una maturazione. Il pezzo che sentiamo stasera si chiama The Curve.

Cheyenne qui su Radio Capital con The Curse. Chiudiamo la prima parte di Extra con uno dei pezzi più divertenti e più fuori di testa che mi siano mai capitati di sentire. È uscito qualche anno fa per una compilation redatta da Coco Maria, grandissima DJ messicana che vive però in Europa, in Inghilterra, e che con i suoi DJ set super eclettici gira l'Europa. Ha realizzato appunto queste compilation, una serie di compilation. Questa, se non mi sbaglio, faceva parte proprio del primo volume di Club Coco, una traccia che fu inviata via posta da questo non saprei se è una band, un progetto, se sono due, se sono tre, se è uno da solo, insomma, comunque veramente molto strana. Si chiama La cumbia del Sufi che non sabía bailar e il titolo dice già tutto e racchiude un po' il senso di questa traccia. Li sentiamo Deep in the Dub a chiudere la prima parte di Extra.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

siamo ripartiti con gli Atoms for Peace, progetto laterale di Thom Yorke insieme a Flea, insieme a tanti altri musicisti, un progetto di molti anni fa, forse quasi una decina di anni fa, che insomma ebbe un grandissimo successo, vuoi per i nomi che ne facevano parte, ma sicuramente anche per il risultato di questa unione di menti e di talenti. Atoms for Peace, il pezzo si chiama Dropped, l'abbiamo sentito qui su Radio Capital, e continuiamo insieme ai Camon Tigre, che stanno per tornare con un nuovo album. Molto probabilmente il titolo sarà Lumina, come lo spettacolo che portano in giro e che molto probabilmente raggiungerà anche le vostre città, perché insomma la tournée si sta mano a mano riempiendo di date. Il pezzo che sentiamo stasera si chiama Vanta. Camon Tigre qui su Radio Capital in Extra.

forza questo pezzo di Paul McCartney che apre il suo terzo album da solista, senza contare quelli con i Beatles, con i Wings, però album registrato tutto in solitaria, quindi Paul McCartney ha suonato tutti gli strumenti, ha prodotto il disco. Il pezzo che apre l'album, che si chiama Tree, è appunto questa che abbiamo sentita su Radio Capital, si chiama Long Taylor Winterbird. Ce ne andiamo adesso in Ghana, un musicista della nuova generazione che si chiama Delasi, il pezzo è Agbe Zizi.

0: Gliders arrivano da Chicago, questa è la loro New Realm. Io, prima di salutarvi e di lasciarvi con l'ultimo pezzo, voglio ricordarvi che domani sera avremo un ospite speciale qui su Radio Capital che sceglierà la musica per noi, quindi una scaletta che va un po', come dire, da un'altra parte rispetto alle cose che siamo abituati a sentire, però vi assicuro veramente super eccezionale. Ospite domani sera qui su Radio Capital in Extra, Charlie Risso, che viene a presentarci la musica che gli piace, e devo dire, insomma, è venuta fuori una bellissima puntata. Vi lascio con il progetto From the Lips to the Moon di Puya Esei e Tara Fatei, il pezzo si chiama Toothbrush. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani qui su Radio Capital.
1: Then you left your toothbrush in the woods. You were tired.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
4: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Radio Capital.
9: One Podcast.
10: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Se avete bisogno di una bella risata, ma non di quelle scontate, se volete qualcosa che vi faccia pensare, beh, almeno la mia famiglia non è così male, vi dico che esiste un film dove un padre disoccupato, 3 figli insopportabili, una moglie esasperata e una suocera petulante si svegliano una mattina nei corpi sbagliati. Sì, sì, avete capito bene. Scambio di personalità in versione corale, con tanto di giostre, hotel a Gardaland e rivelazioni esplosive. Il titolo è Una famiglia sottosopra, del 2025, la nuova commedia diretta e coscritta da Alessandro Genovesi, remake dell'allegra francese Le Sang de la Famille. Il protagonista è Alessandro Moretti, cioè Luca Argentero, un uomo che ha tutte le ragioni per sentirsi deluso. Disoccupato da anni, vede sgretolarsi il matrimonio con Margherita, cioè Valentina Lodovini. I figli gli risultano insopportabili e la suocera, Licia Maglietta, nei panni della suocera che tutti temono, non perde occasioni per denigrarlo. Insomma, Alessandro passa le giornate a fantasticare su una vita diversa, famiglia compresa. L'occasione per il gran cambio arriva durante il compleanno della figlia più piccola, Anna, interpretata da Chiara Pasquali. La famiglia decide di trascorrere una giornata in un grande parco divertimenti e pernottare in hotel. Tra giostre e risate un po' forzate, la tensione è palpabile, ma il mattino dopo, sorpresa, ciascun membro si ritrova nel corpo di un altro.
11: Ma smettete di fare rumore.
12: Guardati allo specchio.
13: Vabbè, sono diventato la nonna.
14: Sì!
15: Mi spiegate che sta succedendo?
14: Papà, sei diventato mamma?
10: Da quel momento il film diventa un vortice di scene corali dai ritmi frenetici, dialoghi che si rincorrono e situazioni ai limiti dell'assurdo. Immaginate Alessandro che deve comportarsi da suocera o la suocera che si ritrova a fare la teenager. Il regista Alessandro Genovesi ha dichiarato: «Ho cercato di raccontare il caos e la fragilità che si nascondono dietro ogni equilibrio familiare. Non una storia perfetta, ma una storia fatta di cadute, scambi, malintesi, in cui ognuno è costretto a interpretare un ruolo che non gli appartiene. E per farlo ha alternato sequenze indiavolate a momenti più intimi, dove la macchina da presa si ferma sui volti e affiora lo smarrimento, la paura e anche l'amore».

0: Questa è una di quelle commedie che funzionano sul doppio registro. Riderete a crepapelle quando Margherita si ritrova nei panni del marito e cerca di gestire una riunione di condominio. Ma alla fine vi accorgerete che il messaggio è tenerissimo. Come spiega lo stesso regista, è un ritratto di famiglia in cui i ruoli si confondono, si ribaltano, si perdono e proprio lì si rivela la verità dei rapporti. Girato tra Gardaland e Roma, il film ha il ritmo brillante delle grandi commedie all'italiana. Luca Argentero, in particolare, si diverte e ci diverte a interpretare un padre fallito che scopre quanto sia difficile essere gli altri. E poi ammettiamolo, dopo una giornata storta, cosa c'è di meglio che guardare una famiglia più scombinata della nostra? Con la differenza che loro alla fine imparano la lezione. Una famiglia sottosopra è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 2 su 5. Lo consiglio perché ogni famiglia è strana a modo suo. Buon divertimento!
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Capital Group.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: This is
3: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
3: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
3: Listen to the night.